Per la rubrica Solo avete ascoltato di Manuel de Falla quattro pezzi spagnoli, quindi Danze dal balletto e il sombrero de tres picos, infine Suite dal balletto e l'amor brujo, Alicia della Rocha al pianoforte, e per concludere John Williams e The Boston Pops Orchestra.

Con la musica di John Williams e The Boston Pops Orchestra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti all'appuntamento dedicato alla musica da camera. La puntata di oggi sarà interamente dedicata a Johannes Brahms e alle sue due sonate per violoncello, due sonate che per volontà dello stesso Brahms sono sonate per pianoforte e violoncello e non il contrario, proprio a testimoniare la parità comportamento, la parità di scrittura tra i due strumenti. Intanto la prima sonata, quella in Mi minore opera 38, scritta tra il 1862 e il 65, è una sonata significativa perché in tre movimenti, con un primo movimento molto molto lungo, sono oltre 14 minuti di musica, un movimento evidentemente complesso anche dal punto di vista della struttura, con tre temi anziché con i soliti due temi, uno sviluppo notevole, ed è forse questo che ha spinto Brahms a togliere l'adagio affettuoso da questa sonata, che un adagio affettuoso che poi sarà recuperato nel 1886 nella sonata numero 2 in fa maggiore, opera 99, che pure ascolteremo oggi. I tre movimenti sono appunto, dopo l'allegro non troppo, c'è un allegretto quasi minuetto e un allegro finale. Come spesso accade, queste sonate per violoncello sono state create da Brahms su spinta di violoncellisti, amici del compositore, una prassi che evidentemente vale per tutte le epoche. In particolare oggi ascoltiamo queste sonate brahmsiane, a partire appunto dalla sonata numero 1, da Luca Giovannini al violoncello e Leonora Armellini al pianoforte. Si tratta di due giovani che hanno immediatamente avuto successo e hanno avuto giusti riconoscimenti. Giovannini, a partire dal Conservatorio di Rovigo, ha poi frequentato corsi e perfezionamenti, masterclass davvero un po' in tutta Europa, e la stessa cosa vale per Leonora Armellini, che tra l'altro da giovanissima ha preso il diploma presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e l'abbiamo vista protagonista del concorso Chopin per più di un'edizione. Qualcuno l'ha anche tifata, come si fa quasi nel calcio, nell'ultima sua apparizione al concorso Chopin, che è stata veramente una prova davvero molto molto bella da parte della Armellini. Ma oggi ci occupiamo di Brahms e di come questi due giovani, appunto con la loro brillantezza giovanile, riescono a interpretare e a diversificare quello che è appunto una prima sonata che ascoltiamo ora, terminata nel 1865, e poi quello che sarà invece la seconda sonata, 1886, da una struttura più complessa, almeno dal punto di vista interpretativo. Ma andiamo per ordine. Ecco la sonata per violoncello numero 1 in Mi minore opera 38 di Johannes Brahms. Lo ricordiamo ancora una volta: Luca Giovannini violoncello, Leonora Armellini pianoforte.

Abbiamo ascoltato la sonata per violoncello numero 1 in Mi minore, opera 38 di Johannes Brahms, nella esecuzione di Luca Giovannini al violoncello e Leonora Armellini al pianoforte. E passiamo allora a questa sonata numero 2 in Fa maggiore, opera 99, che completa questa puntata di musica da camera. Abbiamo detto passiamo al 1886, passiamo anche a un nuovo dedicatario di questa sonata, anche in questo caso un violoncellista, ovviamente. Nella prima era stato Joseph Gensbacher, nella seconda Robert Hausmann. Ma sbaglia tuttavia chi cerca qui del virtuosismo fine a se stesso, come potrebbe essere l'interesse appunto di due violoncellisti. Qui in tutte e due le sonate c'è una visione molto chiara da parte di Johannes Brahms di quello che è la sua produzione cameristica, e che non è un caso che è diventata una produzione davvero molto significativa nell'ambito della storia della musica. La sonata numero 2 in Fa maggiore inizia con un allegro vivace, appunto in Fa maggiore.

ovviamente, c'è poi quell'adagio affettuoso che deriva dalla prima sonata che è in fa diesis maggiore. Poi l'allegro appassionato in fa minore con il trio in maggiore e poi l'allegro molto che chiude la sonata ancora ovviamente con il ritorno della tonalità d'impianto. Ancora una volta i protagonisti sono Luca Giovannini al violoncello, Leonora Armellini al pianoforte.

0: Leonora Armellini al pianoforte, Luca Giovannini al violoncello per questa sonata per violoncello numero 2 in fa maggiore, opera 99 di Johannes Brahms. E avevamo detto di come questa sonata mostri una maggiore maturità rispetto alla prima che abbiamo sentito, sempre eseguita da Giovannini e Armellini. Ci sono tanti anni tra le due sonate, una finita nel 1865 e l'altra terminata nel 1886, ma a parte il legame con l'adagio affettuoso che è stato preso di sana pianta dalla prima e poi spostato dopo tanto tempo nella seconda, c'è questa chiarezza formale, questa idea molto chiara della scrittura brahmsiana che è davvero interessante e lo ripetiamo ancora una volta, non è un caso che questa produzione cameristica sia una produzione di serie davvero eccelsa nell'ambito della storia della musica. E qui c'è da anche ricordare e fare i complimenti a Giovannini e Armellini perché uno si potrebbe aspettare appunto dai giovani una maggiore adesione all'ambiente, al climax che si trova nella sonata numero 1. Invece abbiamo visto come anche nella sonata numero 2 siamo stati in grado di entrare nel pensiero brahmsiano. Evidentemente la frequentazione di masterclass e approfondimenti dal punto di vista dello studio non fanno poi così male. E allora complimenti ancora una volta al duo Giovannini Armellini e grazie a tutti quanti gli ascoltatori per averci seguito fin qui. L'appuntamento con la musica da camera torna tra 7 giorni. Grazie a tutti da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

0: I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.
1: State ascoltando Radio Vaticana Musica.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista, che torna in studio per questa ultima parte del programma musicale di oggi. Va ora in onda di Edward Elgar, Cocaine in London Town, opera 40, ouverture da concerto. Leonard Slatkin dirige la London Philharmonic Orchestra. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato Cocaine in London Town, opera 40, ouverture da concerto di Edward Elgar. L'esecuzione è stata quella di Leonard Slatkin sul podio della London Philharmonic Orchestra. E con questo brano di Elgar si chiude il programma di oggi. Grazie a tutti da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. La settimana scorsa ci siamo recati a Bortigiadas, in provincia di Olbia Tempio, in Sardegna, ospiti del Festival Onde Sonore, giunto alla 24esima edizione, festival organizzato dall'associazione Ellipsis, fondata da Alessandro Deiana e Alberto Cesaraccio, che avevamo avuto in diretta proprio il 7 luglio. E in quell'occasione ci siamo intrattenuti con Alessandro Deiana e i due concertisti ospiti del concerto del 7 luglio, ovvero Anna Maria Carroni, flautista, e Giuseppe Zinchiri, chitarrista. Ascoltiamo cosa hanno detto ai nostri microfoni e naturalmente ascolteremo anche qualche estratto dal concerto che si è svolto la sera del 7 luglio proprio a Bortigiadas. Ricordiamo che sono state eseguite musiche di Giuliani, Piazzolla, Bartok, Martin e De Palma. Ci troviamo a Bortigiadas Festival Onde Sonore con l'organizzatore Alessandro Deiana. Grazie per essere qui.
2: Buonasera a tutti.
1: Ma soprattutto, Alessandro, chi è con noi?
2: Con noi abbiamo un duo che è formato dalla flautista Anna Maria Carroni.
1: Grazie per essere qui, Anna Maria.
3: Buonasera a tutti.
2: E dal chitarrista Giuseppe Zinchiri.
4: Buonasera, grazie.
1: Parliamo appunto di cosa accadrà stasera, Alessandro.
2: Stasera ci sarà il quarto appuntamento col Festival Onde Sonore 2026, che sarebbe la 24esima edizione ormai. Siamo un po' tutti invecchiati in questo festival. Ricordo Giuseppe che veniva qua da ragazzino a fare i corsi col maestro Alberto Ponse e ora insomma è qua come concertista, dopo aver fatto tutto un percorso incredibile di studi e di esperienze. Stasera ci sarà appunto il quarto concerto di questa edizione, con questo programma di flauto e chitarra. Un concerto che sono sicuro che verrà molto apprezzato dal pubblico.

0: che gradisce particolarmente la musica da camera con chitarra.
1: Parliamo del programma di questa sera, Giuseppe e Anna Maria.
2: Sì, il programma di questa sera prevede diciamo una serie di danze appunto che vanno dall'Ottocento, dal classicismo, diciamo quasi un primo romanticismo italiano di Giuliani con l'opera 52, gran duetto concertante, uno dei brani più importanti, ecco, delle composizioni, tra le composizioni cameristiche di Giuliani. Poi segue il programma con due brani tratti dalla storia del tango di Piazzolla, quindi celebre composizione originale per questa formazione del compositore argentino. E saranno Il Caffè e Il Caffè 1930 e Night Club 1960. E a seguire le sei danze rumene di Bartók, originali per pianoforte, appunto in una trascrizione ormai abbastanza conosciuta per questa formazione, appunto con sei danze dai differenti caratteri comunque tipici della regione della Transilvania, ecco, credo.
3: Sì.
2: E si conclude con una rumba cubana, insomma, di Eduardo Martín, insomma, Astalicia Baila, insomma, quindi una serie di danze di differenti epoche e stili, sicuramente. Diciamo etnie.
1: Anna Maria, che tipo di percorso avete voluto creare per chi ascolterà il concerto?
3: Allora, diciamo che di sicuro il filo conduttore appunto è quello del ritmo, della danza più sfrenata, quindi partiamo da dei ritmi abbastanza riconoscibili, quindi con delle pulsazioni che sono tutto sommato abbastanza regolari, per poi diventare sempre invece più liberi e ispirarci invece a spaziare un pochettino in tutto il resto del mondo, che è un po' quello che caratterizza poi la formazione mia e di Giuseppe, ed è anche un po' quello che ci piace fare nelle nostre prove, cioè tendiamo a cambiare un pochettino sempre il modo di suonare, la nostra interpretazione di questi brani. E quindi il tema è la danza e la libertà.

0: Descrivi il vostro percorso come singolo strumentista e successivamente come duo. Chi inizia?
1: Ma sì, inizio io. Ma percorso, sì, diciamo che conclusi gli studi, ecco, mi sono dedicato soprattutto all'attività solistica, una serie poi di insomma, un po' il percorso che fanno un po' la maggior parte dei chitarristi, un po' di concorsi così, anche internazionali, e quindi una serie di concerti, ho fatto diversi concerti da solista, e poi diciamo che soltanto negli ultimi anni mi sto dedicando principalmente invece all'attività insomma da camera, ecco. Nel nostro duo noi suoniamo insieme, beh, ci conosciamo da tanti anni e abbiamo avuto occasione di suonare insieme diverse volte negli anni, però diciamo ufficialmente abbiamo un'attività concertistica diciamo insomma abbastanza frequente da circa 3 anni, ecco.
0: Anna Maria.
2: Io vengo invece da un percorso, appunto essendo flautista ho avuto delle incursioni orchestrali anche con l'Ottavino, molta musica da camera col pianoforte, e poi appunto diciamo che stabilmente siamo insieme come duo da 3 anni.
0: È stata una cosa che voglio chiedere, curiosità che voi chiede in particolar modo ad Anna Maria e Beppe.
3: Guarda, sono due persone che io conosco da tantissimi anni, in effetti, perché ci conosciamo da una vita. Con Anna Maria siamo stati anche colleghi,
2: sì.
3: come docenti, quindi ci conosciamo bene. Con Giuseppe siamo colleghi attualmente, quindi diciamo che in qualche maniera è un cerchio che si chiude, no? In un certo senso, cioè strade che sono state divise per un po' di tempo, stranamente, perché io e Anna Maria più o meno abbiamo studiato negli stessi anni, forse tu un po' dopo di
2: un
3: me
2: po'
3: a Parigi,
2: dopo a Parigi,
3: no?
2: Sì.
3: E non ci siamo mai incontrati. Non ci siamo mai incontrati, ci siamo rincontrati qua come colleghi, appunto. Poi mi ha fatto molto piacere in realtà che si sia formato questo duo. Io non sapevo della nascita, neanche che si conoscessero loro due, in effetti. E poi insomma abbiamo ripreso un po' i rapporti anche dopo, le strade sono in qualche maniera divise per un po', e ho scoperto questa piacevole notizia insomma di questa formazione. Lì ho avuto modo di ascoltarli già come direttore della scuola civica, li ho invitati a fare una lezione concerto l'anno scorso, giusto? Lo scorso anno?
1: Sì. Quasi 3 anni fa.
3: O 2 anni fa, 2 anni fa.
1: Sì, 2023.
3: Aspetta. E già avevano fatto un concerto straordinario. Già suonavo meravigliosamente, e quindi diciamo che questo invito al festival di quest'anno era insomma un proposito di qualche anno fa, in realtà, perché che si è riusciti a concretizzare solo quest'anno. Che cosa gli posso chiedere? Boh, francamente non mi vengono in mente domande particolari.

0: Parlando invece di repertorio, come vi muovete al riguardo? Quali territori esplorate? Anna Maria.
1: Allora, c'è da dire che su questo argomento io sarei più esploratrice.
0: Ti avventuri di più, insomma.
1: Io a me piace anche cambiare spesso repertorio. Però poi ci ritroviamo, appunto, come dicevo prima, spesso a ristudiare in modo diverso, i repertori. Quindi di fatto troviamo, c'è una freschezza nel magari rivedere alcune opere già studiate insieme. Però tendenzialmente, quello che ci guida è il fatto che suoniamo musica che ci piace, cioè non la scelta di non di fare un'opera perché è l'opera principale del repertorio o perché bisogna suonarla come duo, flauto e chitarra, bisogna avere il repertorio quella ci guida il piacere di suonare insieme la musica che amiamo entrambi, sostanzialmente.
0: Giuseppe approva. Invece riguardo a compromessi che avete dovuto trovare dal punto di vista dell'equilibrio, avete dovuto lavorare in particolar modo oppure non ci sono mai stati problemi al riguardo?
1: No, so di
2: No,
1: no.
2: no. No, infatti anche in prova di solito scorre tutto molto serenamente.
0: Capito? A proposito di prove, chi è il boss?
2: Ma no,
1: Nessuno.
2: non c'è un boss, no. No, no, no.
1: Dipende da chi è più stanco e che c'è da
3: Generalmente è così, sì. Guarda, da navigato camerista, quale sono?
0: Sì.
3: Posso dire che questa cosa che ha detto Anna Maria sul fatto che lei è più esploratrice, e in effetti noi chitarristi abbiamo un problema, che quando voi volete esplorare, cioè leggere un pezzo, per noi è un inferno. Noi lo dobbiamo studiare, capisci? Non è così semplice. Cioè, non voglio dire che il flauto sia uno strumento
1: No, no, no,
3: semplice,
1: lo so cosa intendi.
3: intendiamoci. È che la lettura sulla chitarra è sempre,
1: Sì.
3: poi di brani complessi, perché qua stiamo parlando, non è che stiamo parlando di brani semplici, stiamo parlando di
1: Sì.
3: repertorio comunque di una certa complessità, c'è necessità di mettersi lì. Me lo devi dire una settimana prima che vuoi che vuoi esplorare un
1: No, non
3: pezzo,
1: penso, no, vabbè, certo.
3: capito?
1: No, ma infatti poi ci troviamo comunque sempre anche nelle scelte.

0: Siamo in chiusura, insomma, di questa chiacchierata con Anna Maria e Giuseppe. Insomma, cosa c'è all'orizzonte per entrambi?
1: Ma all'orizzonte avremo ancora un po' di concerti da fare, sia in Italia che in Spagna. Mm-hmm. Ecco, al momento sono programmati alcuni concerti, appunto, diciamo tra l'estate, quest'estate e l'autunno, sì, faremo dei concerti. Mm. Cioè, come duo, sì, abbiamo questi impegni qua, come impegni concertistici, ecco, sì.
0: Maria, invece riguardo al vostro essere didatti, cosa c'è da dire? Insomma, come sta andando?
2: Penso che avere a che fare con i giovani studenti sia sempre un arricchimento per gli insegnanti. Mm-hmm. Innanzitutto perché si è sempre costretti a mettersi in gioco. Yes. E poi, essendo diversi ragazzi, appunto si è costretti anche a trovare soluzioni diverse in tutte le situazioni e quindi anche ad analizzare sia il proprio percorso, il proprio approccio, insomma penso sia uno dei mestieri più stimolanti che esistono, oltre che appunto che danno molta energia, è molto bello avere a che fare con la giovinezza, e spezzo una lancia in favore dei giovani che spesso si dicono essere dei fannulloni, o invece è una nuova generazione, quindi è diversa dalla nostra, ma sono curiosi, hanno voglia di conquistare il mondo, come è giusto che sia per dei giovani adolescenti e giovani uomini e donne, quindi penso sia un lavoro molto bello e appunto stimolante. Purtroppo la musica ha uno spazio sempre ridotto nella nostra società, quindi il problema più che altro è che non c'è un panorama e non ci sono tante prospettive per i giovani e neanche per noi, però penso che comunque appunto questo deve essere da stimolo appunto per continuare a studiare, per creare anche spazi per le nuove generazioni.
3: Ma noi siamo giovani.
2: Sì. Sì, sì.
0: Giovani maturi.
2: Giovani maturi.
0: Giuseppe, tu invece come didatta?
1: Ma io sottoscrivo insomma quello che ha appena detto Anna Maria, anche perché sì, sono molto d'accordo. Sì, sono anch'io molto, molto ottimista e sto vedendo anche con Alessandro, che appunto è il mio collega al Conservatorio di Sassari. Stiamo avendo anche dei riscontri molto positivi da parte di alcuni allievi che stanno anche raggiungendo degli ottimi risultati, appunto in questo periodo storico tutt'altro che favorevole per loro. Ecco, però vedo che alcuni di loro, ecco, riescono a ottenere ottimi risultati, altri invece comunque insomma procedono comunque insomma con molta passione e fanno insomma quello che possono, ma comunque con molta insomma molto stimolati, molto molto coinvolti e appassionati, quindi anch'io molta fiducia nei loro confronti.

0: Quindi, riguardo ai vostri rispettivi strumenti, che la chitarra è uno strumento particolare, ma il flauto lo è lo stesso, perché anche loro hanno i loro festival monotematici, insomma, i loro idoli.
1: Davvero, sì.
0: Che futuro vedete per i vostri strumenti? Anna Maria.
2: Ma penso che sia uno strumento eterno, mi auguro. No, ma davvero lo credo. Cioè, è molto versatile, è uno strumento che poi con la musica del nostro tempo si presta tantissimo a colori nuovi, a sperimentazioni,
0: effettistica,
2: sì, quindi penso che si possa adattare, è uno strumento che si adatta facilmente a tutte le situazioni, penso che è cantabile ma allo stesso tempo può essere incisivo, aggressivo, dolcissimo e anche
1: a me stupisce
2: brillante.
1: Sempre l'aspetto ritmico del flauto. Mm. Che ha un forte carattere ritmico in realtà.
0: Che uno non si aspetterebbe.
1: Che uno non si aspetterebbe.
0: Sono i lunghi,
1: sì,
0: invece no,
1: sì,
0: non è così.
1: Sì.
0: Giuseppe, tu?
3: Anche io sono appunto ottimista anche su questo aspetto, perché anche la chitarra vedo che è sempre molto apprezzata dal pubblico. Molti appunto non la conoscono, o comunque non conoscono
0: Il
3: nostro tipo di chitarra, ecco. Però anche grazie all'impegno appunto degli organizzatori dei festival come quello, come Onde Sonore, ecco, cioè, ci può essere una divulgazione, ecco, di questo strumento e delle sue caratteristiche che poi alla fine colpiscono positivamente tutti gli ascoltatori, anche proprio grazie appunto anche perché anche la chitarra, mi ripeto, ha una enorme potenzialità timbrica e in qualche modo espressiva, e quindi arriva un po' a tutti. Poi anche per quanto riguarda la nuova musica, insomma, vedo che sempre più compositori sono attenti al comporre, interessati al comporre per il nostro strumento, e quindi questo anche è un incentivo, ecco, in più, ecco, alla sua crescita, ecco.

0: chiamano l'organizzatore per quanto riguarda il festival in sé e anche diciamo, i concerti più in generale, un problema di spazio, un problema di un problema sta altrove, insomma, per quanto riguarda
1: secondo me il
0: la
1: problema
0: diffusione.
1: C'è. Nel senso che guarda, spezzava una lancia a favore dei giovani, io spezzo una lancia a favore dei piccoli festival, perché noi abbiamo sempre questo complesso della chitarra che non è presente nelle grandi stagioni concertistiche. Va bene, le grandi stagioni concertistiche saranno fatte forse per strumenti diversi, oppure per la chitarra in una certa veste. Che so, io vedo la chitarra nelle grandi stagioni, la vedo spesso come strumento cameristico, per esempio, o come strumento solista con orchestra. Quindi non è vero che la chitarra non c'è nelle grandi stagioni, la chitarra nelle grandi stagioni c'è nei limiti che comporta il fatto che ci sia piuttosto il flauto, piuttosto il fagotto o il corno, no? Uno strumento che viene oggi apprezzato come altri, quindi il lavoro dei nostri predecessori è stato prezioso in questo senso. E dicevo, i piccoli festival, adesso ci troviamo in un posto, siamo all'aria aperta. E stiamo registrando quasi, se non fosse per questo grillo o un uccellino, non so cosa sia, che ogni tanto si sente, potrebbe essere uno studio di registrazione, tanto silenzioso. In realtà queste piccole realtà sono quelle che credo che terranno in vita la pratica della chitarra così come la conosciamo noi. È uno strumento che ha una dimensione, se vogliamo dire, usare questa parola, piccola, una dimensione veramente da camera,
2: intima.
1: Esatto. E probabilmente c'è necessità di piccoli festival di chitarra, dove la chitarra si può ascoltare nella sua dimensione migliore, che è quella della prossimità, della vicinanza. Intendo dire anche vicinanza con l'artista, col musicista che nel dopo concerto è qua insieme al pubblico, si fa due chiacchiere e questo avvicina tantissimo la gente, la fidelizza quasi. Questo, il fatto che non ci sia troppa distanza fra l'evento musicale e il pubblico. Ricordo i primissimi anni del festival, la formula era un po' diversa e io ne conservo una memoria indelebile, perché questa cosa che penso da sempre in realtà ero riuscito a realizzare in maniera un pochino più concreta, ossia i ragazzi che venivano a fare le masterclass venivano ospitati in famiglia e questa ospitalità in famiglia è stata una chiave incredibile per portare le persone di Bortigiadas a sentire concerti di musica classica che qua non c'erano mai stati, e ti posso garantire che venivano in tanti, ma vengono ancora per carità, però sai, con la fine delle masterclass non sono più riuscito a organizzare, dopo la malattia del maestro Ponce, a organizzare come avrei voluto delle masterclass, e, insomma, qualcosa si è sviluppato in maniera diversa, non esattamente come i primi anni, quando veramente questo rapporto era diventato un rapporto quasi familiare con le persone del paese, fra i ragazzi che venivano a studiare, ma che erano poi gli stessi che facevano i concerti, no? Ti ricorderai Giuseppe,
0: certo.
1: è stato qua
0: uno degli allievi.
1: E ricorda anche lui, ne parliamo qualche volta, ci capita di chiacchierare, ricordare quei momenti come momenti eccezionali di aggregazione. Si stava in maniera fantastica, bellissima, tutti insieme, insomma, corsisti, paesani, amici, gente mai vista e conosciuta, che subito si entrava in confidenza veicolando appunto questo messaggio della chitarra, o viceversa. Non si è mai capito se era la chitarra che devo o no, però funzionava. E forse questa cosa, sai, c'è una riflessione anche un pochino più profonda che va un po' indietro nel tempo, cioè la nascita del concertismo. E la nascita del concertismo forse è stata la fine di questo rapporto così intimo delle persone con la musica accolta, diciamo. Un pochino nel corso dei decenni e ormai dei secoli, insomma, questo palco su cui ci siamo messi è diventato un po' troppo alto.
0: Troppo distacco col pubblico.
1: Troppo distacco col pubblico, e questa divinizzazione del concertista in qualche maniera, secondo me, ha compromesso qualcosa. Che siamo ancora in tempo a recuperare, l'importante è non ricadere sempre negli stessi errori. E quindi evviva i piccoli festival, abbasso i grandi festival.
0: Passiamo un quarto di secolo, compie il Festival Bortigianas. Cosa c'è dietro l'angolo?
1: Ma dietro l'angolo, guarda, ancora di preciso non lo so. Ho delle idee che mi piacerebbe sviluppare, ne abbiamo chiacchierato oggi mentre pranzavamo, e ho tante idee, mi piacerebbe certamente recuperare un pochino questa dimensione della, non solo della stagione concertistica, ma anche veramente del festival, con anche delle attività collaterali che vorrei sviluppare. Vediamo cosa riuscirò a fare, insomma. Cosa riusciremo, perché per fortuna non sono completamente solo in questo.
0: E dal Festival di Bortigianas 2026, 24esima edizione, è tutto. E pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Alessandro Deiana,
2: Anna Maria Carroni
3: e Giuseppe Zinchi.
0: Vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Avete ascoltato?
1: Zoom.
0: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Trasmetteremo quest'oggi due sonate per violoncello e continuo di Luigi Boccherini. Inizieremo con la sonata in Do minore G2B, nei movimenti Allegro, Largo, Allegro. Gaetano Nasillo, violoncello barocco. Marco Vitali, secondo violoncello.

Di Luigi Boccherini avete ascoltato la sonata in Do minore G2B per violoncello e basso, nell'esecuzione di Gaetano Nasillo al violoncello barocco e Marco Vitali al secondo violoncello. E proseguiamo ascoltando sempre di Luigi Boccherini la sonata in Fa maggiore G579, nei movimenti Allegro, Largo cantabile, Allegretto assai. Gaetano Nasillo, violoncello barocco. Mara Galassi, arpa.

0: Di Luigi Boccherini avete ascoltato la sonata in fa maggiore G579 per violoncello e continuo, nell'esecuzione di Gaetano Nasillo al violoncello barocco e Mara Galassi all'arpa. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito. Appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: State ascoltando Radio Vaticana Musica.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno. Contro una nazione empia io la mando e la dirigo contro un popolo con cui sono in collera, perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di strada. Essa però non pensa così e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere e annientare non poche nazioni. Poiché ha detto: con la forza della mia mano ho agito e con la mia sapienza, perché sono intelligente. Ho rimosso i confini dei popoli e ho saccheggiato i loro tesori. Ho abbattuto come un eroe coloro che sedevano sul trono. La mia mano ha scovato come in un nido la ricchezza dei popoli. Come si raccolgono le uova abbandonate, così ho raccolto tutta la terra. Non vi fu battito d'ala e neppure becco aperto o pigolio. Può forse vantarsi la scure contro chi se ne serve per tagliare o la sega insuperbirsi contro chi la maneggia? Come se un bastone volesse brandire chi lo impugna o una verga sollevare ciò che non è di legno. Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro le sue più valide milizie. Sotto ciò che è sua gloria arderà un incendio, come incendio di fuoco.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo».
2: L'azione dello Spirito Santo è la fonte della più profonda gioia interiore. Gesù stesso sperimentò questa particolare esultanza nello Spirito Santo quando pronunciò le parole: «Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto». Nel testo di Luca e Matteo seguono le parole di Gesù sulla conoscenza del Padre da parte del Figlio e del Figlio da parte del Padre, conoscenza che viene comunicata dal Figlio proprio a quei piccoli. E dunque lo Spirito Santo, che anche ai discepoli di Gesù dà non solo la potenza della vittoria sul male, sugli spiriti maligni, ma anche la gioia soprannaturale della scoperta di Dio e della vita in Lui mediante il suo Figlio. La rivelazione dello Spirito Santo mediante la potenza dell'azione che riempie tutta la missione di Cristo accompagnerà anche gli apostoli e i discepoli nell'opera che svolgeranno per divino mandato. Lo annuncia loro Gesù stesso: avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra.

0: nostro Dio.
1: Senza frode imparai la sapienza e senza invidia la dono. Non nascondo le sue ricchezze. Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se lo procurano, si attirano l'amicizia di Dio, sono a Lui raccomandati per i doni del suo insegnamento.

0: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
1: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
0: L'Assemblea ne proclama le lodi.
1: Canta la sapienza dei santi.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
2: I saggi splenderanno come il firmamento.

0: cielo.
1: A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera.
2: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
3: Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
2: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
3: Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
2: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
3: Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
2: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
3: Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
2: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio onnipotente, guarda a noi tuoi fedeli riuniti nel ricordo della nascita al cielo del Vescovo San Bonaventura, e fa che siamo illuminati dalla sua sapienza e stimolati dal suo serafico ardore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

La vita non vissuta non muore. Prima o poi chiederà il conto. Si manifesta dove meno ce l'aspettiamo, come un fiume che riemerge in superficie dopo chilometri di sotterfugi. Frustrazione, insofferenza, somatizzazioni, nervosismo, depressione, a volte perfino cattiveria, invidia, gelosia e rancore. È il dolore non trasformato che, non avendo trovato spazio, si riversa altrove. Giacobbe intuisce tutto questo sulla soglia dell'incontro con Esaù. Comprende che non potrà mai tornare davvero alla sua terra se prima non torna a se stesso, che non si può abitare la propria promessa senza attraversare la propria ombra, che non si può essere interi finché si continua a fuggire da una parte di sé. È il momento in cui l'uomo comincia a diventare adulto spiritualmente, quando scopre che la vera battaglia non è fuori, ma dentro, e che il vero nemico non ha un volto, ma è una ferita. Insomma, a conti fatti, nella vita la vera riconciliazione è con la propria storia, non con l'altro. Giacobbe manda dei doni a Esaù, sperando che servano a pacificare l'incontro imminente, e durante la notte attraversa il fiume Yabbok con le mogli, le schiave, i figli, la figlia. Porta dall'altra parte anche tutti i suoi averi e rientra all'accampamento. Giacobbe rimase solo, leggiamo nel libro della Genesi, e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore, e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Arriva un punto in cui, per incontrare davvero il proprio profondo, bisogna restare soli. Non la solitudine triste, ma quella nuda e necessaria, dove nulla ci protegge da ciò che siamo. Giacobbe lo intuisce. Mette un fiume tra sé e tutto ciò che gli dava sicurezza: le mogli, le ricchezze, il bestiame, i beni accumulati come schermi contro il mondo. Per attraversare il mistero, per lasciarsi toccare da ciò che ci supera, occorre deporre ogni appoggio, perfino quello spirituale. Occorre lasciare andare ogni immagine, ogni nome, ogni idea di Dio. Solo allora può avvenire l'incontro. Paradossalmente, è proprio nel momento in cui ci sembra di essere stati abbandonati da Dio che finalmente facciamo esperienza di Lui. Quando non abbiamo più nomi da pronunciare, né formule, né sicurezze religiose da stringere tra le mani, allora ciò che chiamiamo Dio può rivelarsi per quello che è: non un concetto, non un idolo di cui servirci, ma il mistero vivo e indicibile che abita il fondo del nostro essere. È il grande teologo tedesco Dietrich Bonhoeffer a ricordarci che in fondo è il Dio che ci abbandona a essere il Dio con noi. Anche Gesù, nel suo grido più radicale, Dio mio, perché mi hai abbandonato?, tocca il vero, l'esperienza di Dio nel non Dio, l'abbraccio ultimo

nella distanza massima, il mistero oltre il nome. La lotta di Giacobbe è precisamente questo, un corpo a corpo con l'ignoto, una notte in cui il mistero si fa vicino, ma non si può afferrare. Alla fine, quando spunta l'aurora, l'essere misterioso gli dice: «Lasciami andare». È come se il mistero non potesse essere esposto alla luce piena. Ha bisogno della notte, della crisi, del crepuscolo dell'anima per rivelarsi. Giovanni della Croce lo sapeva. La notte oscura è la soglia dell'unione, il luogo in cui l'amata e l'amato finalmente coincidono. Ma Giacobbe non lascia andare. «Non ti lascerò se non mi avrai benedetto». È un passaggio immenso. La minaccia che arriva dall'esterno deve diventare benedizione dentro di me. Ciò che temo deve diventare il punto in cui rinasco. Allora il mistero gli chiede: «Come ti chiami?». Non è una domanda anagrafica, è un invito a gettare la maschera. È come se gli dicesse: «Dimmi, ma soprattutto di a te stesso chi sei veramente, non chi fingi di essere». E Giacobbe non può più mentire. Nel nome che pronuncia c'è tutto il suo passato: l'ingannatore, il manipolatore, l'uomo che ha rubato, che ha ferito, costruito la vita sull'astuzia. È il momento della verità e un'identità non può essere trasformata finché non è stata confessata. A quel punto avviene la metamorfosi. Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Il nuovo nome non è solo un titolo, è una nuova nascita. È come dire: sei diventato capace di reggere la tua ombra, di affrontare la tua storia, di non scappare più, e quindi sei pronto a vivere. Giacobbe domanda: «Svelami il tuo nome». E la risposta è splendida: «Perché mi chiedi il nome?». Come a dire: «Non imprigionarmi in una definizione, non ridurre l'infinito a una parola». E lì, proprio lì, lo benedice: «Davvero, ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva», risponderà l'uomo rinnovato. La luce ora può spuntare. Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Giacobbe è ormai un uomo trasformato, ma anche un uomo ferito dall'incontro trasformatore. Ma la sua è una ferita nobile, una ferita che indica nascita, non perdita. Lo sappiamo bene, i grandi incontri ci segnano, l'amore ci segna, la verità ci segna, il mistero ci segna. Non si esce indenni da ciò che ci trasforma davvero. A proposito della ferita che rimane, c'è un'immagine che attraversa tutta la tradizione cristiana e che tocca il cuore del mistero, quella di Gesù di Nazaret dopo la morte. Dopo l'avventura tragica del buio, dell'abbandono, della discesa nell'ombra, dopo essere stato come un seme marcito nella terra, nascosto, inoperoso, in attesa, Gesù riappare ai suoi in una forma completamente nuova, trasformato. Egli è già oltre la morte, oltre il limite, oltre il tempo. Eppure in lui qualcosa rimane: le sue ferite.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno. Contro una nazione empia io la mando e la dirigo contro un popolo con cui sono in collera, perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di strada. Essa però non pensa così e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere e annientare non poche nazioni. Poiché ha detto: con la forza della mia mano ho agito e con la mia sapienza, perché sono intelligente. Ho rimosso i confini dei popoli e ho saccheggiato i loro tesori. Ho abbattuto come un eroe coloro che sedevano sul trono. La mia mano ha scovato come in un nido la ricchezza dei popoli. Come si raccolgono le uova abbandonate, così ho raccolto tutta la terra. Non vi fu battito d'ala e neppure becco aperto o pigolio. Può forse vantarsi la scure contro chi se ne serve per tagliare, o la sega insuperbirsi contro chi la maneggia? Come se un bastone volesse brandire chi lo impugna, o una verga sollevare ciò che non è di legno. Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro le sue più valide milizie. Sotto ciò che è sua gloria arderà un incendio, come incendio di fuoco.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
2: L'azione dello Spirito Santo è la fonte della più profonda gioia interiore. Gesù stesso sperimentò questa particolare esultanza nello Spirito Santo quando pronunciò le parole: Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Nel testo di Luca e Matteo seguono le parole di Gesù sulla conoscenza del Padre da parte del Figlio e del Figlio da parte del Padre. Conoscenza che viene comunicata dal Figlio proprio a quei piccoli. E dunque lo Spirito Santo, che anche ai discepoli di Gesù dà non solo la potenza della vittoria sul male, sugli spiriti maligni, ma anche la gioia soprannaturale della scoperta di Dio e della vita in Lui mediante il suo Figlio. La rivelazione dello Spirito Santo mediante la potenza dell'azione che riempie tutta la missione di Cristo accompagnerà anche gli apostoli e i discepoli nell'opera che svolgeranno per divino mandato. Lo annuncia loro Gesù stesso: avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra.

0: A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Conte.
1: Buongiorno musica che sei l'oblio dei giorni miei.
0: Iniziamo la giornata parlando, occupandoci di uno dei santuari mariani più famosi in Italia, il santuario Madonna delle Lacrime di Treviglio, in provincia di Bergamo. Abbiamo al telefono Don Norberto Donghi.

0: Roberto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, eccomi qua.
0: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito, Don Roberto. Ormai gli ascoltatori la conoscono tutti perché è spesso ai nostri microfoni, quindi posso definirla un collega.
1: Ma sono onorato, grazie, è sempre un piacere.
0: Don Norberto, ci presenta il santuario della Madonna delle Lacrime di Treviglio. Brevemente ci racconta un po' la storia che è legata a questo santuario.
1: È una realtà della quale noi andiamo molto orgogliosi nella nostra città. Treviglio è una cittadina di 31.000 abitanti in provincia di Bergamo, ma questo territorio fa parte della diocesi di Milano, quindi siamo un po' un territorio ibrido, misto. E è una cosa della quale noi andiamo molto orgogliosi perché sono 500 anni che la Madonna, proprio era il 28 febbraio 1522, pianse per far terminare una battaglia che avrebbe indubbiamente distrutto la nostra città, e invece questo pianto di Maria è stato nella sua fragilità un gesto che ha convertito i cuori. 1500, un'epoca per la zona della Lombardia particolare, si contendevano questo territorio gli imperiali e i francesi. Treviglio aveva, a giudizio dei francesi, sbagliato parte, quindi l'esercito francese, comandato dal generale Odette de Foix, visconte di Lautrec, decide di attaccare la città di Treviglio, di dare un segno, ecco, a chi si sarebbe messo contro la Francia e contro il re Luigi. La Madonna, con il suo pianto alle 8 del mattino di 500 anni fa, un pianto fragoroso, perché l'atto notarile che racconta il fatto dice che la Madonna pianse per 6 ore continuate. Ecco, un gesto fragile, ma nello stesso tempo anche potente, fragoroso, continuo, un gesto che è stato ammirato non solo da qualcuno, ma da tutta la città, dallo stesso generale Lautrec, che appunto decise di perdonare la città di Treviglio e di donare come segno di conversione la sua spada e il suo elmo, che ancora oggi sono conservati sotto l'immagine della Madonna Miracolosa. Quindi, come dire, un miracolo anche che sentiamo contemporaneo, perché ogni guerra, ogni battaglia, ogni violenza in qualche modo può essere vinta dal pianto di Maria.

0: data del 28 febbraio non è dimenticata e ancora oggi è vissuta con grande fede, con grande devozione. Quella mattina, ecco, mi corregga se sbaglio, le campane tacciono come del resto si fa il Venerdì Santo. La gente si raccoglie silenziosa nel santuario a pregare davanti all'immagine della Madonna coperta da un velo.
1: Sì, la liturgia è molto complessa e molto suggestiva. La sera precedente, al 28 febbraio, durante una messa detta la vespertina, l'immagine della Madonna viene velata e così resta per tutta la notte, fino a quando alle 8 del mattino del giorno dopo, appunto l'ultimo giorno di febbraio, di fronte alla presenza dell'arcivescovo, perché anche questa è un'eccezionalità del nostro santuario Madonna delle Lacrime. L'arcivescovo di Milano normalmente viene a celebrare questa che noi chiamiamo la messa del miracolo al mattino presto, e di fronte proprio all'arcivescovo e a tutto il popolo convocato prima di iniziare la celebrazione dell'Eucaristia, la Madonna viene svelata, ed è un momento sia quello della sera precedente, della velazione, sia della svelazione il giorno dopo, di grande emozione spirituale, di grande suggestione. E tra l'altro è l'occasione, questa della festa patronale che ricorre ogni anno, per fare una vera e propria missione che ogni anno si ripete. Pensi che da tempo immemorabile si celebra una novena precedente quindi al giorno del 28 febbraio, una novena che è predicata sempre da un vescovo. La novena è davvero molto molto intensa e molto partecipata. Si comincia al mattino prestissimo. Il santuario, che pure contiene più di 500 posti a sedere, quindi stiamo parlando di una chiesa anche abbastanza grande, e il santuario è gremito di fedeli che fin dal mattino presto vengono a celebrare l'Eucaristia, prima di andare a lavorare, prima di andare a studiare, e poi nei vari momenti della giornata, rosari, celebrazioni, annuncio della parola di Dio, sono sempre presenti confessori per il sacramento della penitenza, vengono coinvolti i malati, gli anziani, i giovani, i ragazzi. Sono 9 giorni di preparazione a questi eventi, appunto della velazione e della svelazione, che rendono sì suggestivo, emotivo questo gesto, ma anche spiritualmente fecondo, perché è preparato dalla celebrazione dei sacramenti, dall'annuncio della parola di Dio, dalla devozione a Maria sincera.

0: Don Roberto, lei parlava del 28 e della novena che precede quella data, ma ogni anno sono tanti i fedeli che varcano le porte del santuario della Madonna delle Lacrime?
1: E concentrati nella novena, devo dire di sì. Un paio d'anni fa abbiamo fatto, prima del Covid, un calcolo, ecco, e abbiamo capito che ogni giorno, nelle varie celebrazioni, dalle 6 della mattina fino alle 9 di sera, almeno 2.500-3.000 persone, ecco, partecipavano nei vari momenti, alle varie celebrazioni, ai vari momenti devozionali, quindi un numero davvero considerevole. Però devo dire che il santuario, che concentra evidentemente il momento festivo per in occasione della festa patronale, ma è sempre frequentato. Nella nostra città il santuario è proprio posto al centro della nostra cittadina, è un po' la chiesa degli affetti, la preghiera più intima, è la chiesa che resta aperta dalla mattina alla sera senza la pausa di pranzo, e quindi è sempre aperta lì. La gente può trovare un confessore, spesso in alcuni orari, ma in abbondanti orari c'è l'adorazione dell'Eucaristia, viene recitato per un paio di volte sia al mattino che alla sera prima della messa il Santo Rosario, quindi devo dire sì, durante la novena evidentemente molto frequentata, ma durante tutto l'anno il santuario è la chiesa più frequentata di Treviglio.
0: Ecco, abbiamo sentito che sono numerosi allora i pellegrini che si recano al santuario, ma vi giungono richieste di preghiere?
1: Sì, moltissime, molta gente telefona, molta gente scrive mail, e abbiamo la pagina Facebook, il sito, ecco, che sono davvero gli strumenti che la gente usa per raccomandarsi, per far giungere proprio la propria preghiera, indubbiamente. E noi ogni volta che recitiamo il rosario, senza nominare evidentemente le persone, ma lo recitiamo proprio per tutti coloro che ci hanno chiesto una preghiera speciale.
0: Io mi faccio portavoce di tutti gli anziani e di tutti gli ammalati che ci stanno seguendo. Porti anche loro, da stasera in poi, nelle sue preghiere, nella recita del rosario, porti anche le loro sofferenze, Don Norberto.
1: Davvero, le lacrime della Madonna sono, come dire, un segno di vicinanza alle lacrime di tanti uomini e di tante donne, di tante persone, ecco, che sono nel momento della prova. Però le lacrime di Maria sono sempre anche per una gioia, Maria con le sue lacrime vince il male, vince la prova, vince la sofferenza e il dolore, perché sono un segno delle lacrime stesse di Cristo, della passione stessa di Cristo, che si rinnova proprio nel gesto delle lacrime di Maria, quindi certamente.
0: Bene, con questa richiesta termina qui la nostra simpatica e soprattutto interessante chiacchierata con Don Norberto Donghi.

cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento a domattina, come sempre alla stessa ora. Da Orazio Coclite, la

0: Signore non vede, il Dio di Giacobbe non intende. Intendete, ignoranti del popolo, stolti, quanto diventerete saggi?
1: Il Signore non respinge il suo popolo.
0: Chi ha formato l'orecchio, forse non sente, chi ha plasmato l'occhio, forse non vede. Colui che castiga le genti, forse non punisce, lui che insegna all'uomo il sapere.
1: Il Signore non respinge il suo popolo.
0: Poiché il Signore non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità, il giudizio ritornerà ad essere giusto e lo seguiranno tutti i retti di cuore.
1: Il Signore non respinge il suo popolo.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8 di mercoledì 15 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: gravissimo incidente sul lavoro a Bruxelles in un violento incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy, morte 6 persone. Medio Oriente, raid incrociati tra USA e Iran, Trump cambia idea su Hormuz, nessun pedaggio ma accordi commerciali. Guerra e intelligenza artificiale, al Borgo Laudato Si, premi Nobel ed esperti a confronto per riflettere sul futuro della pace. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. Apriamo con la notizia della strage sul lavoro avvenuta a Bruxelles ieri. 6 morti dell'incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy in pieno centro città. Il sindaco lo definisce il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Il ritrovamento dei corpi dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori dello stabile colpiti dalle fiamme, poi precipitati entrambi. Il rogo sarebbe partito da un piccolo focolaio di fiamme, ma le cause sono in corso di accertamento. Andiamo in Medio Oriente con il fronte iraniano ancora incandescente. È stata infatti una nuova notte di attacchi statunitensi. Teheran ha risposto colpendo obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Giordania. Il nodo del contendere resta lo stretto di Hormuz, rispetto al quale Trump fa retromarcia sull'annunciato pedaggio del 20% per il transito delle navi e propone accordi commerciali. Sentiamo la cronaca di Marco Guerra.
2: Gli Stati Uniti hanno intensificato gli attacchi contro obiettivi iraniani attorno allo stretto di Hormuz. L'Iran ha effettuato nuovi raid su infrastrutture USA in diversi paesi del Golfo. Solo la Giordania ha riferito di aver abbattuto 3 missili. Lo scontro verte sul controllo dello strategico tratto di mare dove passa il 20% del petrolio mondiale. Washington afferma di aver reimposto il blocco navale dei porti iraniani. Teheran ha lanciato nuovi attacchi contro navi che stavano attraversando lo stretto di Hormuz, colpite 2 petroliere degli Emirati e una norvegese. Intanto Trump ha fatto retromarcia sulla precedente proposta di imporre un pedaggio del 20% sulle merci che passano lo stretto. Ieri ha detto di volerlo sostituire con accordi commerciali e sugli investimenti che vari stati del Golfo faranno negli Stati Uniti. L'inquilino della Casa Bianca ha poi preannunciato attacchi a centrali elettriche, ponti e altre infrastrutture strategiche iraniane se Teheran non tornerà al tavolo delle trattative.
1: Veniamo in Europa. Ieri a Parigi si è svolta la tradizionale parata militare del 14 luglio, che quest'anno è stata consacrata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Sul significato dell'evento, che ha coinvolto 500 soldati e una trentina di capi di Stato e di Governo, Eugenio Bonanata ha sentito Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali.
3: È un passo in avanti culturale forte francese, che riconosce come l'Europa e non solo la Francia sia la barriera contro i rischi di un ampliamento del conflitto, e che l'Ucraina sta combattendo una guerra nell'interesse anche degli altri paesi europei, e soprattutto riconosce la vittoria della logica sulla propaganda, cioè chi ha invaso l'Ucraina sono i russi, chi si difende sono gli ucraini.
4: Questa parata avviene all'indomani del varo della coalizione antibalistica europea da parte di 9 paesi. Qual è il significato di questa istituzione?
3: Il riconoscimento che al di là delle differenze politiche esiste un rischio reale concreto, e che quindi una serie di paesi che hanno soprattutto un'autorevolezza politica hanno deciso di fare sistema affinché i propri cittadini possano dormire sonni maggiormente tranquilli.
1: E in missione in Ucraina è giunto il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. 4 giorni con tappa anche a Kiev. Il porporato ha visitato il centro di detenzione nella regione di Leopoli, dove sono reclusi combattenti dell'esercito russo. A tutti Zuppi, che ha invocato la fine rapida della guerra, ha portato doni e il messaggio di vicinanza di Leone XIV. Il Papa ha detto: prega per voi. L'Unione Europea prepara la stretta sull'utilizzo dei social da parte dei minori, con particolare attenzione agli under 13. Andrea De Angelis ha intervistato Stefano Vicari, direttore dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.
5: Per un neuropsichiatra infantile questa è un'ottima notizia, perché di fatto c'è un parallelismo, c'è una sovrapposizione tra comparsa dello smartphone e soprattutto libero accesso allo smartphone, cioè vuol dire da quando i prezzi sono crollati ed il telefonino è diventato regalo della prima comunione, e il grande aumento di questo aiuto per i disturbi mentali.
6: Professore, quali sono le evidenze cliniche?
5: Non c'è dubbio che un uso incontrollato o addirittura un abuso del smartphone e di internet contribuisca fortemente a determinare disturbi che sono ormai molto frequenti tra i nostri ragazzi: l'ansia, la depressione, l'autolesionismo. Quindi lo Stato, io credo, e quindi in questo senso anche la Comunità Europea, debba farsi carico della responsabilità che in qualche modo è di cui è portatore, e tutelare i cittadini più deboli, anche quando i genitori non sono in grado di farlo.
1: Voltiamo pagina. Il borgo Laudato Si, nelle ville pontificie di Castel Gandolfo, ospita fino a domani un incontro che vede una trentina di premi Nobel assieme a ex capi di Stato e di Governo e alcuni tra i maggiori esperti di intelligenza artificiale, per una 3 giorni di incontro e riflessione sul rapporto tra guerra e algoritmi. Ieri l'apertura dei lavori, ce ne parla Alessandro De Carolis.
7: Una sorta di ONU affacciata sul lago di Castel Gandolfo, dove a sedere tra i banchi non sono diplomatici di lungo corso, ma leader di big tech mondiali come OpenAI o Anthropic e leader politici ed esponenti vaticani e del mondo scientifico, tutti accomunati dal bisogno di generare un confronto virtuoso sul disarmo e la costruzione di una economia di pace in relazione alle nuove tecnologie. Nel suo saluto di benvenuto, il cardinale Fabio Baggio ha definito l'intelligenza artificiale una straordinaria opportunità in tanti settori vitali, e per questo va sviluppata una riflessione etica proporzionata alla portata delle sue conseguenze. Da parte sua, il cardinale Silvano Maria Tomasi, presidente della Fondazione Communis, ha osservato che nell'attuale scenario di conflitto le tecnologie più avanzate stanno ridefinendo il concetto stesso di sicurezza, e citando la Magnifica Humanitas di Papa Leone, ha stigmatizzato il rischio che uno strapotere tecnologico finisca per costruire l'idolo di una nuova Babele. Una buona tecnologia, ha ribadito, è quella che invece sa servire la fraternità e la dignità umana.
1: Ci spostiamo in Italia, dove è critica la situazione nelle carceri del paese. Il sovraffollamento è ai massimi storici. Sono ospitati circa 64.500 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 51.000 posti e appena 46.300 realmente disponibili. Ieri delegazioni di associazioni sono entrate nei penitenziari per una verifica delle condizioni di vita aggravate dal caldo estremo di questo periodo. Alessandro Guarasci.
8: In Italia il sovraffollamento supera nelle carceri il 139%, con 73 istituti che vanno oltre il 150%. Inoltre il 42% delle strutture non sono garantiti nemmeno i 3 metri quadri minimi per persona. E la vivibilità peggiore in questi giorni, col caldo alle stelle, 0 condizionatori, pochi ventilatori. Nelle celle si può arrivare anche a 35 gradi. Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone, è stato assieme ad altre organizzazioni a Regina Coeli a Roma,
9: dove si sta in celle fino in 3-5 persone, con il letto a 3 piani, e dove ovviamente chi sta al terzo piano sbatte la testa al soffitto. Abbiamo visto ragazzini di 19 anni, che è veramente uno schiaffo all'intelligenza, non solo alla solidarietà. Trattarli così come se fossero dei grandi criminali in regimi di sorveglianza particolari.
1: In chiusura la cultura, con un percorso immersivo tra archeologia, videoarte e intelligenza artificiale che racconta un volto poco conosciuto dell'Egitto. È la mostra Egyptus, fino al prossimo 15 novembre, ospitata alle Terme di Diocleziano a Roma. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
10: Non solo piramidi e faraoni. Egyptus conduce il visitatore alla scoperta delle oasi del deserto occidentale, che tra il primo secolo a.C. e il quinto d.C. furono importanti centri agricoli e commerciali dell'impero romano. Il percorso alterna reperti archeologici e installazioni multimediali e si conclude con un video realizzato con l'intelligenza artificiale che ricostruisce la vita quotidiana in una grande oasi del IV secolo d.C. attraverso lo sguardo di una bambina. La direttrice del Museo Nazionale Romano, Federica Rinaldi.
11: La mostra archeologica vuole restituire un contesto che ancora il reperto che si ritrova nel magazzino viene fuori dalla terra e continua ad avere come forza proprio di racconto.
10: Un progetto che utilizza i nuovi linguaggi digitali senza rinunciare al rigore della ricerca archeologica.
1: questa edizione. Daniele Giorgi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione. Prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 9.
0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Sono le 9 in studio Paola Simonetti. Inchiesta in corso a Bruxelles sulle origini del rogo che nella torre Oxy ha ucciso ieri 6 persone nel cantiere di ristrutturazione dello stabile. Il sindaco della città lo ha definito il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Proseguono i raid incrociati fra Stati Uniti e Iran e Teheran ha denunciato all'ONU almeno 42 violazioni del memorandum d'intesa da parte degli USA firmato dai due paesi lo scorso 17 giugno. L'amministrazione statunitense ha ordinato lo stop ai controlli degli agenti anti-immigrazione dell'ICE. L'ordine dopo che nell'ultima settimana gli agenti hanno ucciso 2 persone in Texas e nel Maine. Non allenta la morsa del caldo in Europa e sul Mediterraneo. La Tunisia ha le prese con un'ondata di calore che potrebbe sfiorare i 50 gradi. In Italia aumentano le città con il bollino rosso. Oggi saranno 7 per passare a 15 domani. È tutto, prossimo flash alle 10.
1: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, bentrovati sulle frequenze della Radio Vaticana. Questa è Radio Vaticana con voi estate. Sempre rimane il programma del mattino che per circa un'ora spera di farvi buona compagnia in queste mattinate estive. Sono le 9.05, io sono Silvia Giovarrosa. Dall'altra parte del vetro saluto alla cura del suono Gabriele Di Domenico. Buongiorno e buona estate anche a te e buongiorno soprattutto a voi ascoltatori, ascoltatrici che avete scelto anche questa mattina di essere in nostra compagnia. E mi piace come sempre nominarvi tutti: Pietro, Mario, Carlotta, Francesca, Filomena, un altro amico che ci scrive credo invece dall'Inghilterra o comunque giù di lì, ci scrive hello, buongiorno, buongiorno anche a te. Siamo diciamo nel pieno dell'estate, il che comporta, come vedremo anche nel corso di questa trasmissione, una serie di questioni anche poco piacevoli delle quali occuparci, come ci sta segnalando già di buon mattino la nostra ascoltatrice Filomena. Stiamo parlando, purtroppo lo abbiamo cominciato a fare da quando questa ondata di caldo è esplosa in maniera così prepotente, dei vasti incendi che si sono sviluppati in Europa, in Spagna, in Francia e anche nel nostro paese. Filomena ci segnala che appunto nella bella Puglia, proprio nel luogo dove lei vive, si è sviluppato anche lì un incendio particolarmente importante. Scopriremo di più su questo tema perché avremo ospite il comandante dei Vigili del Fuoco, che ci racconterà come i Vigili del Fuoco sono appunto impegnati in questa emergenza, che di fatto non è un'emergenza perché ogni estate, ogni anno si presenta questo annoso problema. Però l'estate è anche un periodo di riposo, un periodo di tranquillità. E allora mi piacerebbe chiedervi come la state trascorrendo quest'estate. Forse lo è di più sicuramente per i giovani, per i ragazzi che hanno la pausa dalla scuola, per i lavoratori che hanno le vacanze, le ferie, chi invece magari è in pensione o per altri motivi non lavora. Come trascorre quest'estate? Papa Leone in un'udienza generale ci diede un particolare consiglio e suggerimento per questo periodo. Mi piace condividerlo così con voi. Ad inizio di trasmissione, ascoltiamo.
2: Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato. Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari. Preghiamo anche per i giovani affinché scelgano con saggezza la scuola e l'università e discernano con prudenza la propria vocazione.
1: E quindi un tempo di riposo, di riflessione, di preghiera, di un motivo, un modo anche di frequentare più la messa. I giovani che in questo momento, prendendosi la pausa appunto dal tambureggiante della quotidianità, anche dello studio e della scuola, possono riflettere maggiormente sul loro futuro. Insomma, voi, in base anche a questi consigli che ci ha dato Papa Leone, come state trascorrendo la vostra estate? Fatecelo sapere al 335 12 43 722. Ma io direi, come sempre, grazie sempre a Gabriele Di Domenico dall'altra parte, apriamo con niente di particolare, che non è niente di particolare, ma un brano di Fulminacci. Ascoltiamolo insieme.
3: Passo.

0: E così Fulminacci diceva: niente di particolare, olio su un pezzo di pane. Però l'olio su un pezzo di pane in certi momenti della giornata non è niente di particolare. Insomma, io e Gabriele, quando eravamo ragazzini, facevamo sempre merenda con pane, olio e un pizzichino di sale, giusto Gabriele? E quello colorava anche le nostre giornate estive. Ci state scrivendo al 335 12 43 722 di fatto come state passando questa estate, e mi fa piacere sapere che molti di voi stanno approfittando per leggere, per riposarsi e, come scrive Gianluca, per ascoltare la radio, cosa che durante le giornate di lavoro riesco a fare molto poco. E quindi continuate a seguirci al 335 12 43 722 a scriverci. Intanto andiamo a vedere quello che è il ritratto del santo del giorno.
1: Oggi, 15 luglio, la Chiesa ricorda San Bonaventura da Bagnoregio, cardinale, vescovo di Albano e dottore della Chiesa, francescano. Chiamato a ragione il secondo fondatore dell'ordine dei frati minori, San Bonaventura, insigne teologo e dottore della Chiesa, trasforma la tradizione francescana in scuola di pensiero. Muore durante il Concilio di Lione sull'unità dei cristiani nel 1274. La Chiesa oggi, inoltre, ricorda San Pompilio Pirotti, Scolopio.
0: VaticanNews.va, sulla stringa santo del giorno, cliccando potete trovare tutte le informazioni sui santi e le sante della giornata. Questo è solamente un piccolo estratto di un'ampia pagina del nostro portale. Alle 9.14 e 14 secondi do il benvenuto alla collega Paola Simonetti, che ha redatto e condotto il nostro radiogiornale delle 8.
2: Buongiorno. Ben trovata Silvia, e un saluto naturalmente a chi ci segue e ci scrive anche stamattina.
0: Esatto, sì, anche durante le pause estive, la pausa estiva, insomma, i nostri ascoltatori rimangono agganciati, collegati, stay tuned, no? Si dice. Paola, nostro GR della mattina, abbiamo ascoltato diversi servizi, c'è una notizia però in particolare che ho trovato anche sui quotidiani nazionali principali, ed è quella di quanto accaduto a Bruxelles, che ha visto la morte di, se non sbaglio, 6 persone, operai che lavoravano all'interno di un palazzo.
2: Sì, è una tragica notizia quella delle ultime ore, è la notizia del rogo che si è sviluppato in un cantiere di Bruxelles, come dicevi, ha ucciso 6 persone, sono 6 vittime accertate, nella torre Oxy in pieno centro città, dove era in corso una ristrutturazione. Il sindaco Philippe Closet lo ha definito il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. I soccorritori, ci descrivono le cronache, hanno vissuto veramente ore drammatiche per il ritrovamento dei corpi. Pensate che il loro intervento si è protratto per ore per accedere a 2 ascensori dello stabile, che sono stati investiti dalle fiamme prima di precipitare entrambi. Il rogo sarebbe partito da un piccolo focolaio di fiamme, ma non è certo, le cause sono naturalmente in fase di verifica. Un'inchiesta è stata aperta dalle autorità. Certamente la morte sui luoghi di lavoro resta uno degli scandali del nostro tempo.
0: Sì, è stato definito uno dei più grandi, importanti, drammatici incidenti sul lavoro degli ultimi 20 anni, se non sbaglio questa è la definizione che ha dato il sindaco.
2: Sì, il sindaco, sì, che ho citato poco fa, ed è sicuramente un momento drammatico per la città, perché insomma siamo in Europa e ancora morire di lavoro significa davvero vivere uno scandalo, uno sconcio del nostro tempo.
0: Assolutamente sì. Paola, poi ovviamente l'attualità internazionale.
2: Sì, siamo tornati naturalmente sulla recrudescenza del conflitto fra Stati Uniti e Iran dopo l'annuncio ufficiale 2 giorni fa del presidente americano Trump della fine della tregua. Gli USA hanno preso di mira diverse città costiere iraniane. La risposta di Teheran si è concentrata di nuovo su molti paesi del Golfo, che sono il Kuwait, il Bahrain, la Giordania. Tra l'altro quest'ultimo ha dichiarato di aver abbattuto 3 missili di Teheran, quindi c'è ovviamente una controffensiva. Al centro di questo intenso braccio di ferro, come abbiamo ricordato spesso, c'è lo scontro Per il controllo dello stretto di Hormuz, che ora è di nuovo chiuso, il blocco resterà, avverte Teheran, fino a quando non cesseranno le aggressioni americane. Controllo sul passaggio che è rivendicato naturalmente dalle due parti, ma sembra che il presidente americano Trump abbia almeno fatto marcia indietro sull'annunciata tassa del 20% per le merci circolanti nel barco marittimo, per virare invece su accordi commerciali che adesso vedremo come si concretizzeranno in una situazione così difficile e complicata.
0: Prego.
2: Abbiamo anche ricordato l'incontro in corso fino a domani al Borgo Laudato Si, siamo nelle ville pontificie di Castel Gandolfo alle porte di Roma, fra una trentina di premi Nobel, assieme anche a ex capi di Stato e di Governo e alcuni tra i maggiori esperti di intelligenza artificiale, per 1 a 3 giorni di confronto e riflessione sul rapporto fra la guerra e gli algoritmi. Quindi diciamo che si torna su un tema molto caro a Papa Leone, sul quale insomma sappiamo, sull'intelligenza artificiale, ha stilato anche un'enciclica. È un tema sensibilissimo al momento più che mai, perché le guerre, ormai lo sappiamo, i conflitti sono altamente tecnologici. Non è mancato anche uno sguardo, Silvia, sulla condizione delle carceri italiane. Noi abbiamo un intero programma che si occupa di questo oramai da anni, ma in questo momento è davvero importante, perché è in pesante sovraffollamento l'ambiente carcerario, che toglie spazi vitali essenziali ai detenuti. Ci ha fatto il punto il nostro Alessandro Guarasci, che ha inserito anche un'intervista al portavoce, diciamo, di una associazione importantissima come Antigone, che descrive anche il grande caldo che sta affliggendo le celle dove vivono i detenuti. Sono luoghi, lo sappiamo, su cui gli occhi delle persone non arrivano mai, non c'è mai forse completa consapevolezza da parte dell'opinione pubblica, e quindi ogni tanto noi dobbiamo aprire le porte e anche accendere un faro.
0: Assolutamente sì. E Paola, lo ricordiamo come sempre ai nostri ascoltatori, tutto quello che vogliono conoscere di più rispetto ai temi che tu hai annunciato lo trovano sul podcast del nostro radiogiornale.
2: Sì, tra l'altro su vaticanews.va c'è il podcast, ma ricordiamo che sul sito è possibile seguire anche in diretta tutti gli appuntamenti informativi ogni ora.
0: Grazie a voi. Paola Simonetti, l'informazione torna fra poco meno di un'ora, alle 10 in punto ci sarà l'informazione flash della Radio Vaticana, un'altra pausa musicale e poi ritorniamo qui.

La descrizione di un attimo, i tiro mancino, la descrizione di un attimo mi fa pensare alle poesie, perché sì, una poesia è la descrizione di un'immagine mentale, di un attimo che magari percepiamo in un certo qual modo solo noi, e c'è chi, come Francesco, ci scrive: d'estate io ne approfitto per leggere poesie, e ce ne manda una e io sono veramente contenta, perché Francesco ha inviato quattro righe di una poesia che si intitola D'estate, proprio appunto di uno personalmente dei miei scrittori preferiti, Giovanni Pascoli. La posso leggere, quattro righe, Gabriele? 29 secondi sui di romancino, dai. Le cavallette sole sorridono in mezzo alla gramigna gialla, i moscerini danzano nel sole, trema uno stelo sotto una farfalla. È la descrizione di un attimo, lo vedi? Lo ha fatto anche Pascoli, ha descritto un attimo quello che ha visto in un secondo, no? Grazie, grazie Francesco per questa bella poesia che ci ha inviato. Grazie anche a Filomena, che si interroga dicendo: ma è possibile che non ci sia un altro passaggio rispetto allo stretto di Hormuz per le navi? Filomena, questo... la risposta è ni, nel senso che poi lo abbiamo vista con molti nostri esperti. Torneremo su questo punto magari per fare una maggiore chiarezza, se questa chiedete. E poi ancora saluto Paola, che dice: ieri sera mi hanno inviato un messaggio in cui mi dicevano: collegati a questo link, ti spiegheremo l'intelligenza artificiale. E io invece, dice Paola, gli ho rigirato la magnifica Humanitas, perché bisogna contagiare il bene. Grazie Paola, rimani collegata con noi, si parlerà di argomenti molto interessanti nel corso di questa breve puntata, un'ora insieme. Vi do gli appuntamenti principali della giornata, l'abbiamo detto anche nel nostro radiogiornale: a Castel Gandolfo, presso Borgo Laudato Si, nei Giardini Pontifici, la seconda giornata della Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War. Abbiamo, lo ha detto la collega Simonetti, 30 premi Nobel sono riuniti proprio per discutere su questo tema a Roma, la seconda giornata di colloqui tra Libano e Israele, a New York il Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla Colombia. Ancora andiamo a vedere un anniversario, l'anniversario del colpo di Stato a Cipro sostenuto dal regime dei colonnelli in Grecia, era il 15 luglio 1974, che portò all'invasione turca del nord dell'isola. Sempre non può mancare anche un riferimento storico nei nostri avvenimenti e appuntamenti. 9:25, guardo la scaletta e vi posso dire che sostanzialmente sono puntuale per andare nelle edicole italiane.

Allora andiamo sulle prime pagine dei nostri giornali. Partiamo come sempre da Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale. Pace ai prigionieri, titola Avvenire in taglio alto. Zuppi in missione in Ucraina, visita ai soldati russi catturati. Il Papa prega anche per voi, ha detto. La diplomazia della Chiesa tra liberazione dei bambini rapiti e lo scambio di detenuti. C'è anche un ampio articolo in prima pagina sul nostro portale, ovviamente, Vatican News, su questa tematica. Ancora andiamo a vedere che cosa si dice di spalla Avvenire sotto la colonna. I nostri temi, un'autostima da costruire nelle relazioni, fa parte dell'Atlante affettivo di Avvenire. Considerare l'autostima una riserva da alimentare facendo leva solo su se stessi, separandola dal confronto con la realtà e dai legami, espone al rischio di trasformarla in presunzione. E c'è l'approfondimento a pagina 19. E poi ancora anche Avvenire torna su quanto sta accadendo a Castel Gandolfo, l'appello dei Nobel e i leader per il governo etico dell'IAI. Andremo poi all'interno delle pagine di Avvenire, però andiamo avanti con le prime pagine dei nostri giornali e lo facciamo con il Messaggero, il quotidiano romano, che titola La battaglia sulla riforma elettorale con il voto segreto. Questo tema prende praticamente tutte le prime pagine dei giornali italiani. Preferenze, maggioranza battuta. Oltre 30 franchi tiratori affossano l'emendamento voluto da Meloni e sostenuto dagli alleati. 188 no, 188 sì. La Premier dice ha vinto la palude, serve una riflessione. Le opposizioni occupano l'aula, ora chiedono appunto di andare alle urne. E la fotonotizia invece del Messaggero è dedicata al bollino rosso che è stato diciamo così posto sulla capitale. Altre 14 città, domani si prevede il picco per il caldo, 45 gradi a Roma centro, la realtà oltre il meteo. L'approfondimento poi su questo tema a pagina 13 del Messaggero. Andiamo a vedere invece che cosa ci dice il Foglio, sempre sul tema di quello che è stato il voto di ieri. Gli alleati di Meloni affossano le preferenze e fanno ballare il governo. Sull'emendamento voluto da Fratelli d'Italia alla legge elettorale la maggioranza va sotto sospetti, opposizione in festa. Questo diciamo il titolo scelto da Il Foglio. E poi ancora sui temi internazionali, il regime di Teheran lega la sua tenuta al controllo di Hormuz, la linea dura sullo stretto. Passando da Il Foglio, abbiamo visto Messaggero e Avvenire, andiamo invece su Il Giornale, che per quanto riguarda il voto sulla legge elettorale ha un titolo molto duro: alto tradimento, blitz alla Camera, legge elettorale, una trentina di franchi tiratori nella maggioranza, il governo va sotto per un voto sulle preferenze e la sinistra esulta. Meloni, occasione persa, vince la palude, serve una riflessione. Vediamo insieme ancora il Corriere della Sera quali sono i principali titoli di questo giornale. Governo battuto sulla legge elettorale, Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione, almeno 30 franchi tiratori. Insomma, i titoli sono gli stessi, abbastanza gli stessi per quasi tutti i giornali, a parte abbiamo visto Il Giornale molto duro sulla tematica. E poi ancora per quanto riguarda la guerra fra USA e Iran, addio al pedaggio al 20%, marcia indietro di Trump su Hormuz. Finiamo le nostre prime

0: Insomma, questo era l'appuntamento di Ornella Vanoni. Noi vi abbiamo dato appuntamento dopo l'appuntamento qui ancora al microfono Silvia Giorrosa, dall'altra parte del vetro Gabriele Di Domenico, che non riesco a vedere perché c'è una luce strana che mi impedisce la vista. Comunque andiamo avanti, torno su quello che è stato il messaggio di Filomena, un messaggio corredato di foto impressionanti, una collina che brucia in Puglia, accaduto ieri sera. Ci scrive Filomena e ci manda appunto le foto nel vediamo se ci dice esattamente dove è avvenuto. Vabbè, immagino nei pressi del luogo dove vivi, quindi siamo in provincia di Lecce, e parliamo appunto di questo, degli incendi che stanno colpendo l'Italia, l'Europa. Lo abbiamo visto in Spagna, in Francia, in Piemonte sono stati bruciati circa 700.000 alberi. Per fare chiarezza su questo tema ringraziamo per essere collegata con noi l'ingegner Stefania Fiore, dirigente vicario del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma. Ingegner Fiore, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, abbiamo avuto anche questa mattina presto, erano circa le 8, le foto scattate da una nostra ascoltatrice che ci dice: grande paura, un vasto incendio doloso ha cancellato un'intera collina boschiva. Ci troviamo in questo caso in Puglia, e fa riferimento alla natura di questo incendio doloso. Gli incendi che di fatto abbiamo visto scoppiare negli ultimi tempi non solamente in Italia ma anche appunto nel resto dell'Europa, sostanzialmente a che cosa sono dovuti, ingegner Fiore?
1: Allora, diciamo che purtroppo storicamente la maggior parte degli incendi è causata dall'azione dell'uomo, azione non sempre dolosa ma anche semplicemente per negligenza, come ad esempio la bruciatura di sterpaglia che poi va fuori controllo, o il classico mozzicone che in modo sbadato, senza attenzione, viene abbandonato in natura. Un'eccezione sembra rappresentata appunto dal caso del Piemonte, in cui le prime valutazioni

0: sembrano attribuire l'evento all'origine meteorologica. In pratica, i violenti temporali estivi hanno generato dei fulmini che hanno colpito molto secco, dando vita a fuochi, a roghi che poi si sono espansi a causa dei forti venti di Fen che caratterizzano quell'area.
1: Quindi possiamo dire, ingegnere, che quello che noi stiamo, a cui noi stiamo assistendo è in parte anche causato da quello che viene definito il cambiamento climatico, ma che qua si preferisce chiamare riscaldamento globale. Di fatto queste temperature molto alte, estreme, concorrono allo sviluppo di incendi così vasti.
0: Sì, allora dobbiamo dire che il fenomeno dell'incendio boschivo c'è sempre stato. In questo periodo però, negli ultimi anni, il cosiddetto riscaldamento globale ci dà dei fenomeni che possono aumentare l'ingovernabilità dell'incendio o la difficoltà nella governabilità. La siccità prolungata che rende i terreni assolutamente secchi e quindi incombustibile, molto molto infiammabile, oppure le ondate di calore estremo, anche se localizzate, che aumentano la rapidità di propagazione delle fiamme e ventate forti o forti correnti d'aria secca, come appunto il Fen in Piemonte, spingono i fronti di fuoco anche in modo da aggirare dagli a fuoco naturali, quindi le strade, le zone di rispetto che sono state create, mettendo a volte anche a rischio la vita degli operatori che stanno lottando per contrastare l'incendio.
1: Ci sono due domande che arrivano in questo momento dagli ascoltatori. La prima è da dove si capisce se gli incendi sono dolosi?
0: Beh, per capire l'origine di un incendio, ovviamente c'è tutta un'attività investigativa successiva che viene svolta in specializzati dei carabinieri. Normalmente si studia il punto di partenza dell'incendio e le modalità di propagazione dell'incendio nell'area.
1: Ecco, la seconda domanda invece ci chiede Matteo, ci dice tutte le estati abbiamo la stessa emergenza incendi, ma non è possibile una prevenzione?
0: Allora, la prevenzione ovviamente è possibile e richiede il concorso di tutti. Una prevenzione a livello organizzato è la richiesta e l'attivazione di pulizia di boschi dal sottobosco secco, ma questo non solo limitato alle aree pubbliche, ma anche alle aree private, perché anche tenere puliti e in ordine i terreni privati da cui spesso originano gli incendi può contribuire. Creare viali tagliafuoco, diversificare perché ad esempio le conifere danno una rapidità di espansione degli incendi molto elevata. E poi adesso possiamo anche cominciare ad avvalerci delle nuove tecnologie, i droni, le telecamere termiche, i sensori satellitari ci danno la possibilità di tenere sotto controllo il terreno e individuare in modo precoce le sorgenti e quindi intervenire nell'estinzione prima che si espanda. Questo però ovviamente richiede un'organizzazione che nelle aree molto impervie e molto naturali diventa complicato.
1: Ingegnere, un'ultima domanda, perché mi sembra a questo punto, mi sembra veramente doverosa. Che cosa accade quando si sviluppa un incendio? Che cosa fanno i vigili del fuoco? Come si struttura il loro intervento? Una domanda operativa, perché di fatto voi rischiate la vita.
0: Non la sento più.
1: Mi sente? Mi
0: Sì,
1: sente?
0: adesso sì, adesso
1: Ecco,
0: sì.
1: l'ultima domanda ha un carattere più operativo. Come si struttura l'intervento dei vigili del fuoco quando si sviluppa un incendio?
0: Allora, praticamente abbiamo tre fasi. La prima fase è la segnalazione e la valutazione. È necessario che anche il singolo cittadino abbia la prontezza di segnalare quando si vede semplice colonna di fumo sottile in un bosco, in un'area boscata, di segnalare al numero unico per l'emergenza, l'112, l'evento. Quindi la richiesta d'aiuto arriva alla sala operativa per il tramite dell'112 ai vigili del fuoco o alla cosiddetta sala operativa unica regionale, che è una struttura che si attiva proprio durante la campagna boschiva. La chiamata ci serve per valutare la gravità, la vicinanza alle abitazioni.
1: Sì.
0: Dopodiché ci sono due modalità di intervento, la fase di attacco da terra e la fase di supporto aereo se necessario. In entrambi i casi c'è una figura che coordina tutto l'intervento, che è il cosiddetto DOS, il direttore delle operazioni di spegnimento, che coordina a terra i vigili del fuoco con il contributo fondamentale dei volontari della protezione civile nel contrasto da terra, o con autobotti o moduli leggeri fuoristrada che hanno la possibilità di muoversi più facilmente in ambiente boschivo. Cosa si fa? Si cerca di creare delle linee di difesa tagliando la vegetazione e bagnando il terreno. Qualora necessario si attiva il supporto aereo, soprattutto in terreno impervio o se l'incendio è troppo vasto, in cui possono intervenire o gli elicotteri regionali per focolai mirati o che vengono coordinati a livello nazionale.
1: Insomma, ecco, questo detto in pochissime parole è tutto l'immenso lavoro dei vigili del fuoco, della protezione civile, che si coordinano e si adoperano quando accadono questi fatti. Grazie per averci illustrato quello che è appunto il vostro intervento, grazie per quello che fate e che continuate a fare ogni volta che ce n'è bisogno. Grazie all'ingegner Stefania Fiore, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: e 46 335 12 43 722. No, non sto dando i numeri, sono appunto è l'orario e il nostro numero di riferimento a cui mandarci le vostre domande, i vostri suggerimenti, quello che volete. La nostra chat sempre aperta per voi. Io saluto e ringrazio per essere collegata telefonicamente con noi la dottoressa Marina Terragni, garante per l'infanzia e l'adolescenza. Buongiorno dottoressa, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Dottoressa, con lei vorremmo parlare di quella che è stata una pubblicazione realizzata dalla Società Italiana di Pediatria e dall'Associazione Culturale Pediatri, Oltre lo Sguardo, una guida appunto per i pediatri, uno strumento, secondo quanto scritto dalla Società Italiana di Pediatria, uno strumento per accompagnare bambini e adolescenti e le loro famiglie con identità di genere e orientamento sessuale minoritario. Questa guida inizialmente sarebbe dovuta essere presentata, ma questa presentazione non avverrà, come si legge sul tema. Vogliamo cercare di capire che cosa riguarda, perché se la prendiamo e leggiamo, diciamo, le prime righe di prefazione, ci dice: si propone di fornire conoscenze e strumenti operativi per offrire assistenza pediatrica competente a questi giovani, alle loro famiglie, alla luce delle più recenti evidenze scientifiche, creare spazi sicuri di ascolto in un ambulatorio, intercettare fattori di rischio e facilitare il supporto sociale e l'accesso alle cure più adeguate, partecipare a un processo di cambiamento che parte dal senso di responsabilità di ognuno. Però diciamo che la vostra posizione rispetto a questo è un po' diversa. Ce la può spiegare lei?
1: No, diversa dall'accoglienza sicuramente no. Diversa dai modi in cui questo suggerimenti per l'accoglienza vengono declinati, direi di sì. Intanto si mettono insieme delle condizioni molto diverse tra di loro, che sono l'omosessualità, il transgender, l'intersex, le coppie omogenitoriali, l'utero in affitto, cioè di tutto e di più. E quindi non si capisce molto bene il criterio. E secondo, la cosa che ha colpito, diciamo così, mi ha spinto a intervenire, è che si parla di transizione sociale, cioè poi spiegheremo che cos'è, di un bimbo di 3 anni. Transizione sociale, quando un minore manifesta, diciamo, dei comportamenti che gli stereotipi attribuiscono all'altro sesso rispetto a quello di cui lui è nato, e quindi lo si accompagna aprendo a questi suoi, diciamo, genere elettivo.
0: Sì, lei sta nella fattispecie parlando, ecco, spieghiamolo, no? Sta parlando all'interno della guida, alla fine, in un certo qual modo della guida vengono fatti alcuni case history, no? C'è la storia di questo di questa bambino Alan, che a 3 anni dice appunto di avere preferenze di gioco, abbigliamento e ruoli sociali
1: che sono femminili,
0: tipicamente femminili,
1: abbastanza frequentemente nei bambini, no? Cioè, chiunque di noi è genitore avrà visto bambini maschi giocare, comportarsi, sentirsi magari più vicini ai comportamenti del sesso, dell'altro sesso, e viceversa. Qui invece si dice che a 3 anni tanto il bambino bisogna rivolgersi, i genitori si devono rivolgere a associazioni, insomma, diciamo, trovare dei riferimenti medici e anche un supporto culturale, diciamo. Poi si dice che a 6 anni, quando inizia la primaria, inizia la cosiddetta carriera alias.
0: Carriera alias
1: vuol dire che il bambino a scuola, in prima elementare, verrà chiamato col nome che lui preferisce, in questo caso Anna, indosserà il grembiulino che di solito portano in queste scuole, evidentemente si portano i grembiulini, portano le femmine, e frequenterà i bagni maschili e quindi verrà accompagnato in una vera e propria transizione sociale. Come si è visto, ma anche le associazioni LGBTQ+, come la più importante WPATH, loro stessi dicono che quando la transizione sociale si avvia così presto, poi diventa molto difficile e angoscioso per una minore tornare indietro. Quindi è molto duro questo approccio, è un approccio immediatamente medicalizzato e poi diciamo, andando avanti per questa strada, dopo la transizione sociale ci sono i bloccanti della pubertà, quindi prima della pubertà, intorno ai 9-10 anni, e dopodiché la transizione vera e propria.
0: Cioè, lei sta dicendo che nello specifico caso 3 anni è un'età troppo prematura per poter dire che diciamo ci possa essere, ossia possa andare verso una transizione. Come giustamente lei ha osservato, i bambini nel corso della loro vita hanno comportamenti che prediligono alcuni giochi, alcuni abbigliamenti.
1: Vanno lasciati in pace, vanno lasciati esplorare.
0: Per cui una domanda molto pratica, dottoressa, ma proprio per capire, perché magari potrebbe essere quella di un genitore. Se un bambino di 4-5 anni che si chiama Alan dice «Mamma, mi puoi chiamare Anna?», noi che cosa rispondiamo al bambino?
1: Lo accompagniamo, lo accogliamo, gli stiamo vicino, non drammatizziamo una cosa di questo genere, vediamo come evolve. Certamente non chiediamo la carriera alias a 6 anni a scuola, cioè dove lì lo inchiodiamo veramente a un percorso che poi nella gran parte dei casi esita nella vera e propria transizione. Quindi insomma io penso che si possa ragionare su questi temi in modo aperto, però questa guida in realtà sembra una di quelle vecchie guide che diciamo una decina, quindicina di anni fa giravano soprattutto nel mondo anglosassone, ma non guarda il fatto che il mondo anglosassone ha cambiato radicalmente strada. Cioè, ci sono studi, ci sono proprio i paesi pionieri hanno invertito la rotta rispetto alla transizione dei minori, e quindi lì non se ne fa minimamente cenno, non si riferiscono studi, non... E una cosa paradossale, parlando in un capitoletto dell'intersex, che sono bambini che nascono con dei genitali, diciamo così, esterni, anomali per ragioni genetiche, sono casi molto rari ma esistono, si dice che non si deve intervenire subito, ma stare pazientemente in attesa e lasciare che il minore crescendo esprima, no? Perché altrimenti lo opero per farlo diventare maschio o femmina. Sono stati fatti, ecco. Certo. Qui c'è paziente attesa, invece nel caso dei bambini che magari è un maschietto che gioca con le bambole, lì bisogna immediatamente intervenire.
0: Dottoressa, diciamo che possiamo essere d'accordo su questa guida per quanto riguarda il tema di una maggiore sensibilità, una maggiore accoglienza, una maggiore inclusione, ma se c'è necessità di accoglienza e di inclusione, quindi che vuol dire? Che questa inclusione non c'è di fatto?
1: Oggi non c'è inclusione?
0: No, è una domanda, cioè se si è sentita l'esigenza di produrre questa guida, no? Che ha un'ampia parte dove si chiede l'inclusione, questo che cosa significa che non c'è?
1: I pediatri ritengono che negli ambulatori pediatrici non ci sia abbastanza consapevolezza sulla gestione di questi casi, e questo va bene, può essere, cioè, è un legittimo punto di partenza, però poi se ne traggono delle conclusioni. Poi nella sitografia compaiono tutte associazioni LGBTQ, la bibliografia è tutta in quella direzione, non si menzionano studi scientifici, non si menziona il grande dibattito internazionale che sta letteralmente travolgendo i paesi pionieri, non si menziona il fatto che le cliniche per la transizione dei minori, le più importanti, la Tavistock a Londra, la Karolinska a Stoccolma, quello di Los Angeles, hanno chiuso i battenti. Insomma, diciamo che quantomeno questo vademecum, questa guida non è aggiornata. Ho accolto con interesse il fatto che mi pare il presidente della Società Italiana di Pediatria si è detto disponibile a modificare questo testo. Evidentemente anche lì dentro c'è il dibattito, che va accolto senz'altro con interesse, e vediamo che cosa succede. Io, come garante che deve tutelare la salute dei minori, che è un diritto imprescindibile, di fronte al caso di appunto Anna Alan riportato nella guida, non posso tacere.
0: E speriamo che quantomeno allora questa guida, come dice lei, dottoressa, sia un mezzo per un'occasione per l'apertura ad un ampio dibattito scientifico, come anche lei ha scritto. Speriamo. Grazie mille per essere stata con noi, dottoressa. Grazie.
1: Buona giornata.
0: E allora le 9:57, adesso c'è Stuck in a Moment, prima c'era la descrizione di un attimo, insomma va tutta così questa puntata. Grazie Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, che non ti vedo però ci sei, mi fido che ci sei, come un atto di fede anche questo. Grazie per essere stati con noi, Radio Vaticana con voi torna domani.

Le news delle 10, Paola Simonetti al microfono. Sarebbero 30 le vittime dei raid statunitensi in Iran, lo segnala un portavoce del governo di Teheran, sottolineando che si tratta di civili colpiti nelle zone meridionali del paese. E la chiusura dello stretto di Hormuz per il conflitto in corso fa schizzare il prezzo del gas, forte il rialzo sopra i 54 euro sulla piazza di Amsterdam. Il governo del Messico ha chiesto alle Nazioni Unite un'indagine sulla morte di 17 cittadini messicani avvenuta negli Stati Uniti per mano dell'ICE. Dopo le ultime uccisioni in Texas e Maine, il presidente Trump ha fermato i controlli e i posti di blocco degli agenti. Rallenta l'economia cinese nel secondo trimestre del 2026, cresce meno delle aspettative con un 4,3% su base annua contro il più 5% registrato nei primi tre mesi dell'anno. È tutto, prossimo flash alle 11:00.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, quotidianamente, dai nostri archivi vi proponiamo...
1: Faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: La ricordiamo così, briosa e insieme serissima, una porzione davvero importante del teatro, del cinema, della televisione italiani, Valeria Valeri, morta a 97 anni. Ebbene, oggi un intero faccia a faccia dedicato a lei, in due parti. Dapprima una meravigliosa intervista immaginaria con la partecipazione di Stefano Onofri, suo grande amico e altrettanto grande attore. Sentirete tra qualche istante quale personaggio, appunto del tutto fantastico, ma fino a un certo punto riuscì a interpretare con grande brio e con grande allegria. A seguire ascolterete invece una conversazione appunto con Valeria, durante la quale ci raccontò con grande cordialità e amabilità la storia della sua vita, della sua arte, insomma i punti importanti della sua carriera. Ciao Valeria, grande artista, grande donna.
1: Laura De Luca incontra la Lupa de Roma con la partecipazione straordinaria di Rei. La Lupa è Valeria Valeri, Remo Stefano Onofri.
0: Signora, quale onore, lei proprio non si immagina, guardi.
2: Ma come non mi immagino? Te puoi figurare quante ne ho viste in 3000 anni.
0: Dunque lei ben comprende il mio stordimento di trovarmi di fronte al simbolo stesso della romanità. A sua maestà la Lupa.
2: Io? Ma per carità, io non so simbolo, non so regina, non so imperatrice di niente, io so Lupa.
0: La maestà dell'animale, infatti. Solo a questo io alludevo, eh.
2: Ma che mi stai a canzonare?
0: La maestà dell'animale che ha potuto simboleggiare nei secoli la città e il suo impero, questo intendevo.
2: Ma chi sei a dire? Ma che Roma è l'imperatrice?
0: Io volevo chiederle, lei come arrivò a rappresentare l'anima regale della città eterna?
2: Ma che rappresentanza? Ma di chi stai a parlare, scusa?
0: Parlo del suo essere lupa, della lupità in sé.
2: Ma scusa, niente vorresti dire che Roma è una specie di bestiaccia?
0: No, io non m'azzarderei.
2: No, perché puta caso ci avresti proprio ragione. E manco poco.
0: Ma cosa dice signora Lupa? Proprio lei, scusi.
2: Ma che te lo devo ricordare io, figlietta bella? Il fiume di sangue che ha macchiato ste pietre, ste lastre, ste stele, ste colonne. Roma, la regina. La regina, sì, come no. Ma dell'orrori.
0: Beh, mi meraviglio, signora. Vede, rimarcati da lei certi drammi. Certa indifferenza.
2: Ah, da me, se capisce, da chi se no? Io che l'ho pure sfavati a quei due là, io.
0: Appunto! Mi scusi, ma la storia inizia con un atto di grande generosità, di grande pietà, sia pure animale, sia pure lupoide. Lei sfamò i gemelli.
2: Sì, bella roba. E come m'hanno ripagata? Ma io dico, non c'avevo proprio niente di meglio da fare quel giorno. Ah, benedetto Trilussa. Il giorno che la Lupa allattò Romolo, non pensò né all'onore né alla gloria. Sapeva già che uscita dalla favola l'avrebbero ingabbiata nella storia.
0: Ma lei veramente lo sapeva, eh?
2: Insomma, che te devo dare di fiammi.
0: Vabbè, come che sia, lo vede che prevalse in lei per l'appunto la lupità, l'istinto sano.
2: Ma che dovevo da fare? Stavano a piangere come due disperati là dentro a quella cesta miserabile. Che
0: dunque,
2: dovevo da fare?
0: Dunque, lei lo vede, proprio non poté farne a meno di avvicinarsi e di...
2: Appunto, perché non siamo noi antri, le bestie, non siamo noi a lasciare i ragazzini dentro i cassonetti della monnezza, non siamo noi a mannare i figli a morire ammazzati in guerra, Noi lupi siamo animali, sì, ma insomma, animali, come te posso dire, di una certa eleganza. Ce ne stiamo un po' per conto nostro, noi siamo
0: lupi solitari.
2: Insomma, noi lupi ci avevamo una dignità. Ci avevamo fame, sì, ma la fame può essere dignitosa. Noi non siamo il cane. Ma ti pare serio? Ma ti pare serio il cane? Tutti quei sarti, quello scodinzolio, tutte quelle feste di fronte a uno scemo de uomo che magari manco se degna di dargli un avanzo de osso, che l'abbandona per andare in crociera. Per noi lupi è diverso, hai capito? Il lupo è un'altra cosa. Ma quale fedeltà? Ma di che? A chi? Ma chi è l'uomo? Un lupo non sta a elemosinà, non sta a guai, non sta a fregallossi, l'avanzi. Il lupo quando c'ha fame magna. E poi, scusa, ma il lupo è universale.
0: In che senso, scusi?
2: E poi noi lupi ci avemo la luna.
0: La luna?
2: La luna.
0: Cioè?
2: Lascia perdere, la tu non puoi capire. È una cosa intima questa. È una cosa lupoide. È una cosa tra noi e lei. Tu non c'entri, tu non puoi capire. Diana lo sa, casta diva. Lo sa lei. La sa lei la fame che ci avemo. E l'angore nella panza, la neve sotto le zampe, il pelo che s'arruffa al vento de notte quando infuria la bufera. E poi la paura, la solitudine. Appena ci vedono scappano tutti. È proprio la solitudine che ci fa ululà. E dopo morti non diventiamo mica carogne, noi lupi. Noi lupi restiamo lupi per sempre. Ma tu lo vuoi sapere quello che è successo quella notte?
0: Certo, magari,
2: Beh, a me quella notte, se lo vuoi sapere, la luna mi toccò. Oh, se era per me, figurati, io stavo a dormire tanto bene là sull'Aventino. Mi toccò sul muso, proprio qui, così. Che tanto che ancora mi prude, ancora mi sembra di sentirle quelle dita, quelle specie di dita. Un po' fredde, E quando la luna chiama, caro mio, tu forse non lo sai, ma un lupo non può non rispondere. Mi toccò per svegliarmi, per mettermi una seta addosso, per spingermi giù verso quella palude al velabro. E lì era tutto un pantano, una fanga. E io una sete che non ti dico. Scendo, tutto scuro meno che là, sotto il raggio della luna. E che ti vedo? La cesta. E lei a spingermi da dietro sulla coda, a farmi sentire la pietà per tutto il corpo, a partire da là dietro. Insomma, essi lupi vuol dire aver pietà. Vuol dire aver pietà di chi non è lupo.
3: Dunque non è vero quello che hanno scritto di lei, che li aveva confusi con due lupacchiotti.
2: Ma di che? Ma quando mai? Ma figurati.
3: No, si era dunque resa conto che erano di un'altra specie.
2: Questo mi fa ridere proprio, guarda, ad una sotto specie.
0: Ciò nonostante, vede.
2: Ma che ti pare che noi animali siamo stupidi? Animale mica vuol dire stupido, sa? Ma tu sei un animale per caso?
0: Beh, in quanto umana.
2: E no, perché animale vuol dire anima. Ma tu ce l'hai l'anima?
0: Beh.
2: Ma se ti trovi due cuccioli di lupo, di gatto o di conigli, tu te le attacchi alle zinne.
0: Beh, magari comprerò il biberon.
2: Eccolo là, lo vedi? Noi animali siamo più semplici, non siamo schifiltosi, ma poi noi lupi siamo universali. No, universali nel senso che di qualsiasi specie o sottospecie, per noi, voi siete tutti uguali. Se invece dei due ragazzini ci fossero stati due somari o due cammelli, per noi era uguale.
3: Pure se ci fossero stati due marziani?
2: Pure.
3: Due interisti, due laziali.
2: Ah no, no, piano, adesso non esageriamo.
3: In questo, signora Lupa, la sua lupità coincide davvero con la perfetta romanità. Tutt'oggi Roma accoglie chiunque. Roma è davvero universale. Civis Romanus Sum, lo può dire chiunque, anche un somaro, perfino un laziale. Civis Romanus Sum.
2: E me coglioni.
3: Tornando invece alle mura, signora Lupa, cioè al solco, ai gemelli. Insomma, potrebbe dirci perché si sarebbe pentita di averli sfamati?
2: Io? Ma io non mi sono pentita per niente, figuriamoci. Due pore creaturelle lì. Solo che poi, da grandi, insomma, ma ti pare bello come si sono comportati? Il buongiorno si vede dal mattino, no? Se tanto mi dà tanto, era chiaro che sta città avrebbe messo a ferro e fuoco il mondo intero. Era chiaro che sarebbero partiti da qui tutti gli supplusi, la violenza, la tracotanza, l'oppressione, il potere, l'intolleranza.
3: Però in questo, scusi, i suoi colleghi animali ci hanno messo del loro.
2: Ma che vedi, scusa?
3: Voglio dire i leoni, lì al Colosseo.
2: Amore, siete a colpa di leoni. Ah, no. Guarda, questa è buona, guarda.
3: No, per carità, però volevo dire che nessuno è innocente.
2: Ma dammi retta, amore, noi siamo solo animali, ma qualcun altro è bestia.
3: Dice?
2: Senti quello che dice Delusa. Una volta e il guardiano d'un serraglio lasciò per sbaglio uno sportello della gabbia aperto. Oh, già che mi si presenta l'occasione, disse il re del deserto, me la squaglio. E zitto zitto uscì dalla prigione.
4: In dove te ne vai? Chiese la iena.
2: Il leone rispose, al Colosseo, a mangiare i cristiani nell'arena. La iena disse, quanto mi fai pena, povero babbeo. Ma che te credi, di rifare la pantomima delle bestie che uscivano de fora col passo delle berbe come allora e li martiri pronti come prima? Ma non hai saputo che da un pezzo in qua è proibito d'ammazzare la gente senza il permesso dell'autorità? Tu rischi di restare senza lavoro, da retta a me, collega mio, rimani e lascia che i poveri cristiani si mangino fra loro.
3: Capita l'antifona.
2: Niente di nuovo sotto il sole, cara mia, se scannano tra di loro come quella d'uore creature.
3: Però scusi, nel caso di Romolo e Remo la violenza fu di uno solo dei due, l'altro la subì inerme come Caino e Abele.
2: Ma io non ci metterei la mano sul fuoco. La vittima pure lui qualcosetta avrà combinato, dai, avrà provocato. Tu non lo sai quanto è dispettoso quello.
5: Aridanghete, ancora con sta storia?
3: Scusi, cosa vuole? Da dove è uscito?
5: No, ma ancora con sta storia, megalunnia. So 3000 anni che megalunnia, perché lui era il cocco suo. Ecco la verità.
2: Ma che vuoi? Ma vedi, dannatene.
3: No, scusate un attimo.
5: Ammettilo, c'ha sempre avuto un occhio di riguardo. E allora lui si è creduto di poter fare il comodo suo. Ma li guai senza fine che combinate voi genitori.
2: Ma quali genitori? Io non so, tu madre, ma lo vuoi capire?
5: Oh, nega, ha sempre negato l'evidenza, oh. Ma certo che sei mia madre, no? Ma certo che sei nostra madre.
2: Ma questo è scemo, guarda, ma questo non c'è sta mica con la testa. So 3000 anni che se crede di essere davvero figlio mio. Ma scusa, ma tu ce l'hai la coda? No. Tu ce l'hai l'orecchia a punta? No.
5: Ma
2: poi ululà? No. E allora come fai a essere figlio?
3: Scusate,
2: mio?
3: Per favore, però, signora Lupa, abbia pazienza. Lei cosa vuole? Da dove è uscito? Insomma, chi è?
5: Piacere, Remo.
3: Lei?
5: Sì, è il gemello sfigato, sì, signora.
3: Ma che occasione unica, che scoop multiplo, mi gira la testa. Signor Remo, grazie a lei abbiamo finalmente tutti i mezzi per poter ricostruire la verità. È incredibile, perché vede, Tito Livio, Plutarco hanno raccontato la storia, sì, ma alcuni dettagli si contraddicono. Invece ora finalmente lei potrà testimoniarci come andarono effettivamente le cose su quel benedetto solco e magari anche prima.
5: Beh, ma come devono da essere nate, no? Lei ci ha subito mollato al pastore, ecco come sono nate.
2: E ricomincia, questo è uno strazio.
5: Sì, a quello zotico là.
2: Ma che doveva fare, scusa?
5: Ci ha mollato a quello zotico là, con qua la moglie che era una megera, Faustolo e H. Larenzia. Siamo cresciuti nei campi, tra le mosche e le zanzare. E lei? Niente.
2: Ma che dici? Ma si inventa tutto.
5: E se ne tornava a spasso con le amiche sue. Non mi fate parlare. Quattro cagne in calore che stavano al Lupercale.
2: Vabbè, allora.
5: E mo se meraviglia che litigavamo.
2: Non so, tu madre. Lo vuoi capire? Tu te ce devi rassegnare.
5: Oh. Sì, ma state a sentire.
3: Principe Remo, si calmi. Vuole raccontarci con ordine.
2: Vabbè, scusa, guarda, te lo racconto io, guarda. A quanto pare, stuzzicasse tra fratelli era un vizietto di famiglia. E il prozio loro, numitore re d'Arbalonga, gliene aveva fatte passare a quel poveraccio di suo fratello Amulio. Gli aveva ammazzato tutti i figli maschi. Per star lui sicuro sul trono, capito? E quella poveretta di Rea Silvia, l'unica nipote femmina, l'aveva costretta a farsi vestale. Per non fare figli, no? Ma poi è arrivato Marte. Ci siamo capiti, no?
3: Sì, va bene, ma questi sono gli antefatti.
5: Ma
3: sì,
5: antefatti in corno! Vuol dire che dovevamo proprio da nasce noi due.
2: Ma guarda te, ma proprio figli del dio della guerra dovevate essere. Ma non potevate essere due ragazzini tranquilli.
5: Oh, ma io che c'entro?
2: E poi fanno pace col prozio sanguinario Numitore, che gli dà il permesso di costruire una città tutta loro.
5: Permettete? Qua carta canta. Tito Livio ab urbe condita.
2: E capirai, buono culo.
5: Siccome erano gemelli, anzi erano perché parliamo ciovile, siccome erano gemelli e il rispetto per la primogenitura non poteva funzionare come criterio elettivo, toccava agli dei che proteggevano quei luoghi indicare attraverso gli auspici chi avessero scelto per dare il nome alla nuova città e chi vi dovesse regnare dopo la fondazione. Così, per interpretare i segni augurali, Romolo scelse il Palatino e Remo l'Aventino. Il primo presagio, sei avvoltoi, si dice che toccò a Remo. Carta canta, toccò al sottoscritto.
2: E dai, vabbè, vabbè, dai, continua a leggere. Che c'è scritto dopo?
5: Beh, dal momento che a Romolo ne erano apparsi il doppio, quando ormai il presagio era stato annunciato, i rispettivi gruppi avevano proclamato re l'uno e l'altro contemporaneamente.
3: Brogli elettorali, fin da allora.
5: Che te pare? Gli uni sostenevano di avere diritto al potere in base alla priorità nel tempo, gli altri in base al numero degli uccelli visti. Ne nacque una discussione e dal rabbioso scontro a parole si passò a sangue. Remo, colpito nella mischia, cadde a terra. Testuale, cadde a terra. Oh, ma è rimasto ancora il figozzo, ma è rimasto.
2: Sì, ma leggi tutto, bello di zia.
5: Che dovrei da leggere?
2: Ma non ci incischia. Avanti, leggi. È più nota la versione.
5: E vabbè. È più nota la versione secondo la quale Remo...
2: Beh, non ti fermi, vai avanti.
5: Uffa,
2: vai avanti.
5: Per prendere in giro il fratello, beh, avrebbe scavalcato le mura appena erette.
2: Lo vedi? Lo vedi che l'hai provocato tu? Lo dicevo io, lui è un bullo.
5: Senti, io sarò pure un bullo, ma lui era assassino, ecco. E quindi Romolo, al colmo dell'ira, l'avrebbe ammazzato, aggiungendo queste parole di sfida. Così d'ora in poi possa morire chiunque osi scavalcare le mie mura. Oh, ma ve pare giusto? E ste mura, poi nei secoli dei secoli, sono diventati sorchi, dogane, frontiere, confini. Oh, ma non è cambiato niente.
2: Comunque hai fatto il bullo. E molte ciucci le conseguenze. Oh, a chi tocca non si ingrugna.
5: Ma era solo uno scherzetto. Uno scherzetto innocente tra fratelli.
2: Ma state zitto, va. Uffa.
3: Lei dunque, scusate, lei dunque era in buona fede. Potrebbe giurare di non avere mai avuto intenti usurpatori.
5: Io? Ma di che? Era lui che era irascibile, arrogante, non gli si poteva di niente. Oh, e poi era un gigante, c'aveva due spalle così due mani come due palanche. Poi dice gli gemelli.
2: E pur di che la natura voleva così, che lui era il meglio.
5: No, ma che meglio è meglio? È che lui era un prepotente.
3: Scusate, allora se la prepotenza è rimasta nel DNA dei romani, una ragione storica ci sarebbe.
5: Ma si capisce?
3: Dunque lei, Remo, se permette, fu comunque il primo bullo della storia di Roma.
5: Beh, può essere.
3: Ricapitolando, fin dalle origini Roma è universale, prepotente, un po' bulla.
2: Sì, vabbè, Roma è uno sfascio, lo so, però io se perdono tutto, dai, è anche una bellezza. Ma che gli vuoi dire a Roma, scusa?
3: Come, scusi?
2: A Roma tutto è bello, grande e confuso. E l'uomo? Uguale, grande e fedente. Innamorato eppure traditore.
3: Grandezza e tragedia, bene e male in tessuti stretti insieme, amore e dolore, bellezza e sangue sempre. Dunque questa è la lezione di Roma.
2: È la lezione del mondo, questo è, hai capito?
3: Nel senso?
2: È nel senso, boh, come te devo dire, nel senso del non senso, ecco. Ma guarda intorno, ma che vedi? Ma che c'è un senso sto mondo, sta città?
3: Beh, bisognerebbe sforzarsi di trovarlo.
2: È una parola.
3: Scusi, lei per esempio, signor Remo, che programmi aveva se fosse sopravvissuto al litigio? Mettiamo nero su bianco, scusi, facciamo discorsi concreti, direi elettorali.
5: Ridanghete? Ma che ne so? Io avrei fatto da ministro degli interni a quel genio dei miei fratelli.
3: Cioè gli avrebbe tutelato i confini. Proprio lei che sfrontatamente li oltrepassò.
5: Ma che intendi per confine?
3: Confine è una regola.
2: Ma quale regola? A me ferite qua.
5: È una regola che è.
2: Che? Che è?
5: No, avanti, su. Ditemelo voi che è.
2: È un altro confine. Fra quello che si può e non si può fare.
5: E vabbè. Allora adesso ditemi voi, eh. Siete proprio sempre sicure, sicure? De sapere quello che si può E quello che non si può fare?
3: Beh, in teoria le leggi ci sono proprio per...
5: Oh, ma che è sta legge?
2: Ah, ci dicevo quanto, signorante, figlio mio, guarda. È un altro confine tra il bene e il male.
5: Ma scusa, ci risiamo, lo dico io. E chi ce lo mette, sto confine, eh? Chi lo decide? E chi decide... Chi hanno da esse quelli che decidono dove se mette sto confine?
3: Ma signor Remo, scusi.
5: No, quello che ve voglio far capire è che pure la legge è un arbitrio.
2: Sì.
5: Pure per mettere in paletto c'è un atto di forza, di violenza.
2: Ma che sta a dire?
5: Ah, e parli tu, che frequenti le rupe e gli boschi e chissà con chi e con quanti te la fai.
2: Oh, ma come ti permetti? Oh.
5: Ah, lupa uguale bestia. Dove sta il confine con l'umano, eh? Dove passa sta linea tra virtù e vizio, tra bene e male? Madre, e forse pure puttana.
2: Ma come te permetti?
3: Riceveremo, ma scusi, ma
5: quello che ve voglio far capire è che pure la legge può essere fia della violenza. Mo te faccio un altro esempio. Se per far osservare sta legge devo ammazzare, devo rinchiudere qualcuno dentro una galera trasformandolo in bestia, ma che legge è? Non è una legge... Fuori legge, puta caso?
2: Oh, guarda, su questo c'hai ragione, eh. A me le gabbie non mi piacciono proprio per niente.
5: E li confini che so? E quante ce volevo?
2: Boh, sono difese.
5: No, so altre gabbie. So difese che per difendere incarcerano, separano. Insomma, escludono.
2: Ammappeda, oh. Ma che vuoi dire?
5: Ma se anche mi metto al sicuro dentro a casa mia, bello, serato, con tutti i chiavistelli... Non so per caso un mezzo criminale che lascia morire di fame e di freddo tutti gli altri là fuori, eh? Roma universale che ha perso le porte a tutti, dichi? Ah, sì, ma come schiavi! Mise solo lì confine un po' più là e poi chiuse le porte. E guai a chi la priva! Roma, una grande prigione.
2: Ah, guarda, su questo c'hai proprio ragione, guarda, c'hai proprio ragione.
5: Veramente. A me mio fratello mi ammazzò perché io gli entrai dentro al sorco senza permesso, ma dopo...
3: Dopo cosa?
5: Ma dopo uguale. Per questo le guerre. Cartagine, del bello Gallico, a morte gli Oscosanniti, guerra alla colonia greca di Taranto, guerre macedoniche, province in Africa.
2: Ma sì, lo so, nessuno poteva entrare dentro quel sorco, ma poi quel sorco lo spostavano sempre un po' più in là, sempre un po' più avanti, sempre un po' più in là.
5: E allora? Allora, quando è che la difesa diventa aggressione? E quando è che l'aggressione si può giustificare con la difesa?
2: C'hai proprio ragione, guarda. Perché alla fine nessuno poteva entrare e nessuno poteva uscire. Alla fine non c'era più manco un sassetto o un filo d'erba che non era romano, capito?
3: E lei, Remo, a quanto pare fu il primo no global della storia. Aveva intuito in un attimo di giocosa lungimiranza che è il confine, la matrice di ogni male.
5: Ma di che stai a parlare?
3: Lei non sa, non può sapere. I conflitti etnici, le rivolte autonomiste, i federalismi. Oggi il mondo è un mosaico di razze, di etnie, e tutti contro tutti, uno contro l'altro, e ognuno porta il suo distintivo, ognuno va fiero della propria unicità, di apportare il proprio contributo inequivocabile alla storia universale. Ma sono tutte illusioni.
5: Ah, vorresti dire che anche Roma è un'illusione? E che un giorno... Roma non esisterà più.
3: Lupa, glielo dica lei.
2: Ma che gli devo dire, figlietta bella?
3: Glielo dica, che è morto per niente.
2: Ma tutti morono per niente. Puro Cesare, puro Augusto.
5: Ma davvero?
2: Ma non ve date pena, tanto c'è un grande giudice che ve risolve tutto.
5: Mi sa che lo conosco pure io.
2: Sì, davvero. È il tempo che passa.
5: E come no? Il tempo.
2: Le smanie degli imperatori, i generali con tutti quei pennacchi, l'esercito, le guerre, le paci, ma non ve date pena. Hai detto bene, figlietta mia, so sassolini. Quali trionfi? Tanto alla fine la notte si fa sempre nera, cara mia, e dentro a quell'oscuro manco i sorci ritrovano la strada. Non ve date pena. Non vedate pena. Dice, la gloria di Roma non finirà mai. La monarchia, la repubblica, l'impero. Roma de una volta, Roma de oggi, Roma de sempre. Ma fammi il piacere, va. Lo riconta sempre Trilussa, guarda. È il tempo che lavora con la lima, con una mano scrive e l'altra scassa, e succede che il posto lo sfragassa quello che l'antenato ha fatto prima. Così vedrai che fra 1000 anni e passa rifaranno la stessa pantomima, e tutto quello che oggi sta più in cima sarà guardato come Roma bassa. E forse il cicerone del 3000 dirà un inglese: vede, monsignor mio, quel camerone con i posti in fila? Laggiù in un tempo si parlava troppo, e mo si sente solo il gnavolio dei gatti che s'aspetta nel malloppo.
1: Laura De Luca ha incontrato La Lupa de Roma, con la partecipazione straordinaria di Remo, Valeria Valeri e Stefano Onofri nei ruoli dei protagonisti.
6: Radio Vaticana Italia, 105 FM.

Sono le 11, ben trovati da Paola Simonetti. Gli Stati Uniti hanno sferrato nuovi attacchi contro Bushehr, città portuale nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Non ci sarebbero vittime. Gli attacchi proseguono anche da parte della Russia in Ucraina. Nella notte 3 le persone morte dopo i raid lanciati nella regione di Sumy, a renderlo noto il governatore dell'area. Il governo boliviano congela i prezzi dei carburanti fino al 2027, il provvedimento nel contesto di una crisi di approvvigionamento attribuita ai nuovi controlli di qualità, al contrabbando e alle proteste di piazza che hanno paralizzato il paese nei mesi scorsi. Condanne definitive all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la ragazza uccisa nel 2021 nel Reggiano per essersi opposta a un matrimonio combinato. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. È tutto, prossimo flash fra meno di un'ora.

passa nulla da non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un

ansia fobica dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100. Niente paura.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

Prova a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente, sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente, e quando ho incontrato me stesso mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme, e

riesci a capirmi solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

0: Agenda Classica. A cura dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei ad Agenda Classica. Grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro che cura la regia, e vi ricordo che potete scriverci al 335 1243 722. Fa caldo, molto caldo, e quando fa caldo siamo tutti un po' più giù. Ecco, figuriamoci il caldo che fa in Valle d'Itria, a Martina Franca, dove si è aperto ieri sera il Festival della Valle d'Itria. Però lì, diciamo, siamo abituati, perché questo festival è arrivato alla 52esima edizione e si è aperto proprio ieri sera, si chiuderà poi il 2 agosto con il Pulcinella di Stravinsky e con la favola di Orfeo di Alfredo Casella. Allora, se facesse più freddo parleremo di questo, invece noi vogliamo spostarci sempre in quell'area, ma tra masserie, chiostri, giardini, chiese, cioè in quei posti dove viaggia la bellezza del territorio pugliese, e dove in questa edizione del Festival della Valle d'Itria, appunto, si svolge un mini festival che è intitolato Mediterraneo in Musica. Sono quattro concerti che partono proprio da questa sera, dopo l'inaugurazione a Palazzo Ducale, diciamo quella ufficiale, con appunto il Pulcinella di Stravinsky, con la favola di Orfeo di Casella. E invece questa sera, nel giardino del Giannettino di Cisternino, questa sera ci sarà un concerto per violoncello solo. Il violoncello solo sarà suonato da Danilo Squittieri, che è un violoncellista molto noto e anche molto bravo, e lo posso dire perché lo conosco personalmente da molto tempo, e anche per questo siamo riusciti a bloccarlo sull'autostrada mentre sta andando verso Martina Franca, più in particolare verso Cisternino, per farci raccontare il programma di questo concerto. Danilo Squittieri al telefono, ci sei?
2: Sì, ci sono. Buongiorno Marcello, un caro saluto a te e agli ascoltatori.
1: Buongiorno. Allora, non faremo finta di darci del lei, perché ci conosciamo e quindi possiamo farlo. Ma mi interessa molto questo programma che tu proporrai, che parte da Bach, passa per Ligeti, uno dei giganti della musica contemporanea, poi passa ancora per Giovanni Sollima, e poi propone due spagnoli, Francisco Tárrega e Gaspar Cassató, che tra l'altro uno dei due, Francisco Tárrega, è anche un chitarrista, che quindi i pezzi per violoncello solo, diciamo, non li ha scritti. Però mi interessa proprio capire come hai impaginato questo programma.
2: Allora, dunque, intanto permettimi di ringraziare Silvia Colasanti per questo invito, e devo dire ad onore del vero che diciamo, questa idea, anche diciamo, l'impostazione del programma è nata, diciamo, da lei. Poi naturalmente insieme lo abbiamo concepito in questo modo, e l'idea era quella proprio di un percorso, un viaggio che non fosse soltanto di carattere storico, quindi attraverso i secoli, ma che fosse anche un viaggio tra i territori, no? Perché ci porta dal centro Europa, come dicevo in un reel qualche giorno fa, di Bach e di Ligeti, che erano rispettivamente appunto tedesco e ungherese, poi naturalizzato austriaco, fino all'Italia di Giovanni Sollima, la Palermo di Giovanni Sollima, per poi approdare in Spagna con Tárrega e Cassató. Peraltro all'interno di questo programma ci sono una serie di connessioni, devo dire che alcune di queste forse non del tutto volontarie, ma è interessante come per esempio le suite siano state riscoperte da un grandissimo violoncellista che è stato Casals, e uno dei migliori studenti di Casals è stato proprio Cassató, che quindi in qualche modo crea una connessione, un link tra Bach appunto e Cassató e Casals. Dopodiché all'interno di questo programma naturalmente c'è questo brano, perché di Tárrega, che originariamente per chitarra, e la trascrizione, lo dico sommessamente, diciamo, l'ho fatta io, non è stato facile riuscire, nel senso, ne esistono diverse versioni, anche in altre tonalità, io ho cercato di rimanere nella tonalità originale, e naturalmente ce ne sono varie versioni, non è semplicissimo riuscire a riprodurre quel tipo di atmosfera che con la chitarra è così, non so, nostalgica, e possiamo dirlo, no? Che la chitarra è veramente lo strumento mediterraneo per eccellenza, quindi io credo che non dovesse mancare in un programma simile qualcosa che facesse riferimento a questo strumento, così come pure Cassadò, che ha scritto anche alcune cose per chitarra, in qualche modo inserisce, perché è nella cultura spagnola, no? Tutto ciò inserisce una serie di elementi, diciamo, tipicamente chitarristici all'interno della suite.
1: Bene, allora intanto salutiamo Silvia Colasanti, che ricordiamo è il direttore artistico di questo festival, compositrice importante e quindi che ha una bellissima carriera internazionale, e cominciamo ad assaggiare il sapore del concerto che ci sarà questa sera, ecco, proprio con un estratto, un breve estratto dal brano di Francisco Tárrega, Recuerdos della Alhambra, però nell'originale per chitarra, perché chi vorrà ascoltare la trascrizione di Danilo Squittieri per cello solo dovrà andare questa sera al Giardino del Giannettino a Cisternino alle 21.

0: Stiamo ascoltando Recuerdos de la Alhambra di Francisco Tárrega, nell'originale per chitarra, un grande compositore che era nato a Villarreal nel 1852 e poi è morto nel 1909. Questa sera però si potrà ascoltare a Cisternino la trascrizione per cello solo di Danilo Squittieri che abbiamo in diretta. Allora, Danilo, ti volevo chiedere, i primi due brani di questo programma che hai impaginato fanno un salto di secoli. Si inizia con la suite numero 1 in sol maggiore di Johann Sebastian Bach, che è un po' quello che si dice oggi un must per un violoncellista, e poi subito dopo la sonata per violoncello di Ligeti, compositore, diciamo, lontanissimo nel tempo, ma invece quanto è vicino o quanto è lontano, non dico nello stile ma nel senso profondo, diciamo, del brano.
1: Guarda, io trovo che alla fine ci sia una ricchezza di connessioni appunto in questo programma che lo rende particolarmente interessante. Naturalmente le suite, diciamo, non hanno bisogno di presentazioni di alcun genere, e la scelta della prima in sol maggiore ricade proprio nella volontà, no, anche di entrare dentro questo colore maggiore per introdurre un programma di questo tipo. La sonata di Ligeti invece, che è stata scritta in momenti diversi perché è composta in due movimenti, il primo è un dialogo, il secondo è un capriccio. Quindi il primo scritto nel 48, il secondo nel 53 se non sbaglio, ma è poi una sonata che è rimasta per molti anni, non è stata più suonata, è stato accusato di un certo formalismo eccetera. In realtà la scrittura è molto comprensibile soprattutto per quello che riguarda il dialogo, e nel dialogo c'è una scrittura di tipo contrappuntistico che naturalmente ha molto a che vedere con la scrittura di Bach, quindi con l'insegnamento di Bach che è rimasto per anni e che è ancora tuttora, diciamo, una pietra miliare, considerato un riferimento per tutti i compositori.
0: Ma mi interessa, scusa se ti interrompo, ma mi interessa molto queste accuse rivolte a Ligeti di formalismo, perché sembrano venire proprio da un altro mondo. Oggi la musica contemporanea propone contemporaneamente diciamo qualunque tipo di linguaggio, invece Ligeti è stato proprio accusato addirittura di formalismo, cioè di essere troppo formale, di andare troppo verso il gusto del pubblico.
1: Beh, era quello che accadeva, è stata originariamente censurata dall'Unione dei Compositori Sovietici, no? Per questo presunto formalismo. Naturalmente tutto questo poi è stato superato negli anni, ma c'è stata un'epoca in cui questo avveniva, no? Intanto era considerata dissonante e troppo moderna, con dei cambi di ritmo insomma che insomma, in qualche modo non erano consoni a quelli che dovevano essere gli stili compositivi, e qualcosa, una censura alla quale poi sono stati sottoposti anche altri compositori negli anni. Nel caso della sonata capitò anche a lui, e la riscoperta avvenne soltanto negli anni 80-90, ecco, insomma, poi diventò, fu anche pezzo d'obbligo al concorso Rostropovich in anni seguenti, diciamo, è diventata a pieno titolo tra i pezzi più importanti del repertorio per violoncello solo.
0: Beh, è molto interessante vedere poi come i giudizi sui brani, sui compositori cambiano nel tempo, e ci dobbiamo pensare anche quando qualcuno viene poco apprezzato, ma anche quando qualcuno viene molto molto apprezzato. Intanto io ringrazio Danilo Squittieri, che questa sera si esibirà al Giardino del Giannettino a Cisternino alle ore 21 nell'ambito di questo sottofestival, diciamo, ma non sotto, di questo festival al lato che è Mediterraneo in Musica, che fa parte del Festival della Valle d'Itria che si è aperto ieri e si chiuderà il 2 agosto. Nel sottofondo Gabriele Di Domenico alla regia ha fatto partire Bach, inconfondibile, la suite numero 1, il preludio, e con questo vi lasciamo, salutiamo e ringraziamo Danilo Squittieri per la disponibilità. Può ripartire ora, piano, sempre rispettando i limiti di velocità sull'autostrada. Grazie per essere stato con noi.
1: Ti ringrazio e a presto, spero, caro Marcello.
0: Grazie ai nostri ascoltatori, un saluto da Marcello Filosofo.

0: Bentrovati da Paola Simonetti. In stato di allerta il Bahrain, che continua a intercettare attacchi aerei provenienti dall'Iran, gli ultimi nella mattinata di oggi nel contesto dello scontro con gli Stati Uniti. Lento ripristino della rete elettrica a Cuba dopo il terzo blackout totale la notte scorsa in 8 giorni. I disagi nel contesto della carenza di carburante aggravata dall'embargo petrolifero statunitense. Annuncerò nuove iniziative per integrare le nostre industrie della difesa. Lo ha dichiarato la presidentessa della Commissione europea von der Leyen in visita a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra con la Russia. In Italia il culmine della terza ondata di calore è previsto entro venerdì, con 15 città da bollino rosso, previsti però anche forti temporali con il rischio di grandinate. In secca il Po, il grande fiume, è uno degli osservati speciali. È tutto, prossimo flash alle 13.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, regina della famiglia, per i fidanzati e le coppie cristiane, affinché lo Spirito Santo li accompagni ad un amore coniugale sempre più conforme all'immagine di Cristo che dona la vita per la Chiesa, sua sposa.
4: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.

preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.

0: Nel primo mistero glorioso contempliamo sulla risurrezione di Gesù il terzo giorno della tomba. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera

0: Nel secondo mistero glorioso meditiamo sulla ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Nel terzo mistero glorioso contempliamo sulla discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e sulla Madre di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero glorioso, meditiamo sull'ascensione della Madre di Dio in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero glorioso contempliamo sull'incarnazione della Madre di Dio come Regina del Cielo e della Terra. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.

0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà,
1: Signore pietà,
2: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
2: Signore pietà,
1: Signore pietà,
2: Santa Maria,
1: prega per noi,
2: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi,
2: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi,
2: Madre di Cristo,
0: prega per noi,
2: Madre della Chiesa,
1: prega per noi,
2: Madre di misericordia,
1: prega per noi,
2: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi,
2: Madre della Speranza,
1: prega per noi,
2: Madre Purissima,
1: prega per noi,
2: Madre Castissima,
1: prega per noi,
2: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi,
2: Madre Immacolata,
1: prega per noi,
2: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi,
2: Madre Ammirabile,
1: prega per noi,
2: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi,
2: Madre del Creatore,
1: prega per noi,
2: Madre del Salvatore,
1: prega per noi,
2: Vergine Prudente,
1: prega per noi,
2: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi,
2: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi,
2: Vergine Potente,
1: prega per noi,
2: Vergine Clemente,
1: prega per noi,
2: Vergine Fedele,
1: prega per noi,
2: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi,
2: Sede della Sapienza,
1: prega per noi,
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi,
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi,
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi,
2: dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi,
2: rosa mistica,
1: prega per noi,
2: torre della santa città di Davide,
1: prega per noi,
2: fortezza inespugnabile,
1: prega per noi,
2: santuario della divina presenza,
1: prega per noi,
2: arca dell'alleanza,
1: prega per noi,
2: porta del cielo,
1: prega per noi,
2: stella del mattino,
1: prega per noi,
2: salute degli infermi,
1: prega per noi,
2: rifugio dei peccatori,
1: prega per noi,
2: conforto dei migranti,
1: prega per noi,
2: consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi,
2: aiuto dei cristiani,
1: prega per noi,
2: regina degli angeli,
1: prega per noi,
2: regina dei patriarchi,
1: prega per noi,
2: regina dei profeti,
1: prega per noi,
2: regina degli apostoli,
1: prega per noi,
2: regina dei martiri,
1: prega per noi,
2: regina dei confessori della fede,
1: prega per noi,
2: regina delle vergini,
1: prega per noi,
2: regina di tutti i santi,
1: prega per noi,
2: regina concepita senza peccato,
1: prega per noi,
2: regina assunta in cielo,
1: prega per noi,
2: regina del Santo Rosario,
1: prega per noi,
2: regina della famiglia,
1: prega per noi,
2: regina della pace,
3: prega per noi,
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: ascoltaci Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che, con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: preghiamo insieme alla pagina 14. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata nella pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuoni in tutti noi. Insegnaci il tuo sì, o Maria, per amare il Cristo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa a me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro,
2: Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace.
0: Il Signore sia con voi
3: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
3: Rendiamo. Canto numero 3. Ma

Insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Le 13 in punto, al microfono Paola Simonetti. Ferma condanna da parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo sui nuovi attacchi iraniani contro Bahrain, Kuwait e Giordania. L'organizzazione denuncia la distruzione di infrastrutture e installazioni vitali e chiede una risposta della comunità internazionale. Ancora una giornata di sangue nella striscia. Un raid israeliano a Deir Balan, la parte centrale del paese, ha causato, secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, 4 morti, tra cui un bambino di 6 anni. Violenti scontri oggi nel Kashmir pakistano fra polizia e sostenitori di un movimento di protesta che chiede riforme economiche. 9 le vittime, almeno 12 i feriti. Le Filippine si preparano al Super El Niño, che potrebbe ridurre in modo significativo la produzione di riso, aggravando i rischi per la sicurezza alimentare. Il rafforzamento del fenomeno meteorologico è previsto tra agosto e ottobre. Per questa edizione è tutto, l'informazione torna alle 14:00.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo agli amici all'ascolto il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono miei graditi ospiti in collegamento da Paesian di Prato, in provincia di Udine, Rudy Fantin, pianista, arrangiatore e docente. Grazie per essere qui, Rudy.
1: Buongiorno a tutti.
0: Nonché Rocco Recigno, trombonista, concertista. Grazie per essere qui, Rocco.
2: Buongiorno e grazie mille per l'invito.
0: Perché di recente uscita Morphing Landscapes, nuovo album del duo Recigno Fantin, pubblicato dalla Da Vinci Classics. Rocco e Rudy, come nasce questo progetto e perché questo titolo?
2: Allora, il progetto, diciamo, originario mio era la volontà, adesso viene fuori dalla volontà di sperimentare un pochino con il suono e cercare un nuovo modo di vedere la musica di Bozzaa, che è una, diciamo, che è un compositore che per me è stato sempre molto importante nella mia vita, nei momenti, diciamo, più importanti della mia carriera, in realtà da studente, ma anche poi dopo da concertista, di cercare di tramutare questa musica che è scritta originalmente per trombone e pianoforte in qualcosa di diverso e di nuovo. E questo nasce dal fatto che quando io ero studente ancora a Udine, in conservatorio, il mio professore suonò in un concerto da solista con la sua orchestra a Trieste la ballata per trombone e orchestra, o perlomeno per trombone e pianoforte orchestrata, di Eugène Bozzaa. E quel concerto mi è rimasto molto nel cuore, e quando ho avuto io la possibilità di fare il concerto da solista con la mia orchestra su in Germania, ho richiesto la possibilità di farlo come bis, proprio perché ricordavo la bellezza di questa orchestrazione, che chiaramente è molto lontana dall'idea della pura parte del pianoforte da solo, che chiaramente toglie tutti i colori che un'orchestra può dare. E quindi ho avuto sempre la necessità, quasi ogni volta che suonavo questo brano, di avere più colori, più forme all'interno della scrittura, dell'accompagnamento, tra virgolette, facendo non più diventare l'accompagnamento proprio una cosa separata, ma dando lo stesso valore a entrambe le parti. Lo stesso per me era importante farlo con Bach, proprio per una necessità di avere, io dico sempre, quando suoniamo sempre in musica da camera col silenzio, non suoniamo mai da soli, anche quando suoniamo le suite di Bach. E le suite di Bach sono state per me, assieme a Bach come compositore, una parte importante del mio diventare trombonista poi. Specialmente perché il mio professore in Germania mi ha sempre fatto andare al di fuori delle normali linee dello strumento di cui mi occupavo, ecco, del trombone. E quindi in realtà mi è venuto in mente un giorno, mi piacerebbe così tanto fare un progetto, quello che poi dopo è diventato Morphing Landscapes. Il grande problema era trovare una persona che potesse essere così pazza da pensare di fare questo lavoro assieme a me, e quindi di avere la flessibilità, l'apertura, le orecchie e la visione della musica, non solo l'ascolto della musica, ma proprio di avere la musica davanti agli occhi e di poterla proprio formare attraverso differenti suoni e differenti strumenti. E quindi, pensando tra me e me, in realtà i pensieri non sono stati, diciamo, tanto complessi. In realtà mi è subito venuto in mente Rudy, conoscendolo non solo per il suo lavoro, ma anche per la fama, eccetera, e sapendo, diciamo, la sua flessibilità e l'attitudine che ha nei confronti della musica. E quindi in realtà è nata dall'entusiasmo di provare assieme un esperimento che in realtà poi dopo è riuscito molto molto bene, credo che ne siamo entrambi molto contenti.
0: Rudy, se vuoi aggiungere qualcosa alla tua follia, insomma.
1: Ma io direi che questo progetto mi piace moltissimo, perché unisce un sacco di, come diceva giustamente Rocco, attitudini che ho sempre avuto rispetto alla musica. Primo è sicuramente il piacere di suonare assieme a qualcuno, che anche quando suono faccio i concerti in piano solo, mi immagino di suonare col silenzio con qualcuno, perché altrimenti mi annoio. Questa è proprio la verità. La seconda cosa è il fatto che ho sempre immaginato il pianoforte, o in ogni caso la musica, come qualcosa di orchestrale. E il fatto che insomma, il secolo scorso ci abbia regalato degli strumenti o la musica elettronica, che prima di fatto non esisteva, ci ha dato delle possibilità di ampliare lo spettro di orchestrazione di quello che abbiamo in mente e attorno e studiato, che è, a mio avviso, semplicemente un prosieguo della grande tradizione dell'immaginazione dei grandi arrangiatori, orchestratori e compositori. Quindi, oltre a questo, c'è il piacere di suonare Bach, che è sicuramente il motivo per cui suono uno strumento a tastiera. E qui non si vede, però nel mio studio c'è appesa una foto storica di Glenn Gould, che è il motivo per cui io suono il pianoforte. E il piacere di suonarlo con chi può condividere non solo un'idea così stramba, perché si chiama morphing, nel senso che è uno sviluppo di qualcosa che si trasforma in qualcos'altro, ma mantenendone l'essenza, anche a livello di respiro musicale. Perché diciamo che nella musica moderna a volte può mancare quel respiro musicale che invece è caratteristico di chi proviene da una tradizione classica forte e amata, quanto è quella di Rocco, e sicuramente anche la mia, perché io derivo da una scuola pianistica, dall'Accademia Viennese. Quindi diciamo che c'è piuttosto affinità in questa cosa qui.
0: Un primo ascolto da Morphing Landscapes, cosa selezioniamo? Rocco e Rudy.
2: Ma io proprio partendo dalla causa scatenante di questo lavoro assieme, proporrei proprio la ballade di Eugène Bauzat nella nostra nuova orchestrazione, ecco, orchestrazione sonora.

0: Ed era Ballada di Eugène Bozzà nella rilettura del duo Rudy Fantin, pianoforte, organo Hammond, Wurlitzer, Fender Rhodes, MK1, e di Rocco Arcigno, trombone e parecchie sordine, protagonisti di questo album Morphing Landscapes, pubblicato da Da Vinci Classics. Andiamo nel merito, entriamo nel merito della tracklist. Perché l'avete articolata in questa maniera?
1: Diciamo che è stata scelta per rispetto di ciascuno, fondamentalmente, perché è divisa, diciamo, a gruppi di tre, come tra l'altro le Goldberg, no? Per cui diciamo parte con un brano dove ci vede assieme, un brano dove ci vede assieme e un brano dove sono io da solo, no? Anche se diciamo il primo brano è più un brano di presentazione trombonistica, forse, no? Come proposta, no? E poi diciamo che questa sequenza si ripete lungo tutta la tracklist.
2: Esatto, sì, probabilmente il brano scelto come iniziale, considerando anche proprio come parte, è sicuramente di forte impatto. Questo incredibile accordo di do minore, proprio attraverso la strumentazione, l'orchestrazione che abbiamo deciso, è proprio un punto esclamativo, no? Proprio davvero come
1: La presentazione.
2: la vera e propria presentazione di quello che si andrà ad ascoltare, per cui che sorprende un po', ma che aiuta già a entrare nell'idea. In realtà c'è un po' tutto nella prima traccia, poi si va chiaramente a omaggio a Bach e Bozzà proprio per collegarli i due, perché il collegamento tra i due compositori potrebbe sembrare non proprio così, come si dice, diciamo, non è usuale, ma in realtà per Bozzà Bach è stato fondamentale durante lo studio e nella scrittura dei suoi brani. Si possono rivedere tante cose che sono proprio ispirate alla pulizia nella scrittura, alla ricerca del suono attraverso modelli differenti. Adesso, non per andare dal punto di vista organistico, ma molto spesso, oppure comunque tastieristico, ma in moltissime cose, specialmente in omaggio a Bach, che chiaramente, diciamo, ha molti elementi simili nella scrittura, si rivelano molte cose. Lo stesso anche nella Ciacona, che è l'ultimo brano, che un po' raccoglie anche lì l'eredità di una scrittura che è andata evolvendosi. E poi, secondo me, quello che abbiamo fatto in studio è stato davvero un po' riascoltare e vedere qual era, cioè qual è per noi, quale doveva essere per noi la naturale sequenza dei brani, no? Pensando di ascoltarlo tutto in un solo fiato, come dire, quasi come se fosse un concerto dall'inizio alla fine. Quindi che avesse per noi non una drammaturgia storica, ma una drammaturgia sonora, che quindi potesse accompagnare dall'inizio alla fine l'ascoltatore, portando poi anche proprio alla fine della Ciaccona, che è un brano molto particolare, del cui esiste solamente una registrazione, e neanche in CD, esiste solo una registrazione audio, insomma video, ecco, per cui è un brano davvero poco conosciuto. Che però proprio questo non essere conosciuto apre le porte al desiderio di conoscere forse qualcosa di più, oppure di provare a sperimentare qualcosa di nuovo. Quindi può essere la conclusione, ma anche forse un'apertura per chi ascolta il CD, magari per provare lui stesso, magari, a cercare nella musica che a lui piace una nuova visione dei nuovi colori.
0: Altro ascolto da Morphing Landscapes, cosa selezioniamo?
1: Selezioniamo una passeggiata all'interno del suono dell'organo Hammond, perché poi il significato dell'andante, no? Dalla seconda partita in do minore, e dove appunto questo strumento che in situazioni del genere, nel senso in riletture di Bach, è stato usato nella sua componente più blues o più jazz. In questo caso è suonato in maniera molto pulita, Per cui, seppur diciamo, l'utilizzo delle percussioni che caratterizzano poi la timbrica dello strumento c'è e si sente lungo l'accentuazione delle linee di Bach, diciamo, l'esecuzione secondo me è molto più astratta rispetto a quanto precedentemente è stato fatto sullo strumento rispetto a Bach.

0: Ed era l'andante della partita numero 2 BBV 826 di Johann Sebastian Bach. Siamo in compagnia di Rudy Fantin e Rocco Rescigno per presentare questa novità discografica di Da Vinci Classics, ovvero Morphing Landscapes. E parliamo di arrangiamenti e strumentazione usata. Vi siete scatenati, possiamo dirlo, Rocco?
1: Sì, ci siamo scatenati perché secondo me è anche bello quando in due si riesce a darsi spazio a vicenda, non solo nel suonare assieme, ma anche nel lasciare le idee volare, diciamo. È come se un po' attraverso questi brani avessimo entrambi un pennello in mano e ognuno disegnasse sulla tavolozza, ma tenendo conto anche di quello che disegnava l'altro. In realtà è stato molto bello per questo il lavoro assieme e la decisione su cosa fare. Ed è stato sempre, secondo me, un dialogo molto aperto, un dialogo musicale molto aperto e che in realtà è stato molto divertente. Anche perché in realtà, a parte la lista dei brani e la decisione di cosa suonare, tutto il resto è stato deciso alla fine nel momento della registrazione, proprio perché era stato aperto fino all'ultimo momento. Perché comunque anche Rudy e la sua visione delle improvvisazioni o dell'accompagnamento, del passare al solo, quale strumento, in realtà poi si è realizzato nel momento dell'essere in studio, perché sono cose che non si possono, diciamo, pensare prima, insomma, ecco. Certo, chiaramente si possono pensare prima, ma diciamo, se si dice va dove ti porta il cuore, in quel caso lì è va dove ti porta il suono, no?
2: Che rende fresca la proposta sia dal punto di vista, diciamo, della registrazione che stiamo ascoltando che dal punto di vista live, perché live potrebbe succedere esattamente la stessa cosa, come è successo alle prove, come è successo
1: Esatto.
2: poi appunto in registrazione.
1: E dal punto di vista sonoro, Rudy aveva chiaramente la possibilità di avere tanti strumenti a disposizione. Tra l'altro, bisogna dire, perché è stata la fortuna, o è la nostra fortuna, di avere qua a Udine uno studio come quello di
2: Stefano
1: Stefano
2: Amerio.
1: Amerio, Arte Suono, che ha questi
2: Sì.
1: strumenti disponibili. È davvero una grande fortuna. Del Friuli Venezia Giulia ci si dimentica ogni tanto, però in realtà qua abbiamo tante perle, non solo
2: Avete un numero uno,
1: tamburali,
2: eh?
1: eccetera, ma abbiamo un numero uno come Stefano Amerio per noi davvero dietro casa, per cui davvero
2: Esatto.
1: tanto,
2: Letteralmente dietro casa. Si è
1: letteralmente.
2: girata 5, 7, 8
1: Esatto,
2: minuti in macchina proprio.
1: esatto. Però nel mio caso io lavoro molto di musica contemporanea, è una delle cose, diciamo, principali al di fuori del repertorio orchestrale che faccio, e quindi io sono un grande amante del lavoro sul suono del trombone con le sordine. E quindi se Rudy aveva diversi strumenti, io avevo, insomma, diverse sordine da utilizzare e da cercare anche di capire qual era, in base alla necessità, no? Dal colore che dava Rudy, toccava la pennellata mia, era di capire qual era la sordina adatta in base anche alla situazione che si voleva creare all'interno del brano musicale. Interessante, è giustamente come diceva Rudy all'inizio, è che nella nostra stravaganza, diciamo, nel voler cercare qualcosa di nuovo, non volevamo dimenticarci di quella che è la tradizione e di quello che è lo scritto, perché chiaramente, nel senso, no, no, non è che si può, diciamo, leggere I Promessi Sposi di Renzo e Lucia e chiamarli Giuseppe e Maria, no? Di conseguenza è anche importante davvero attenersi a quello che è il testo, che è quello che il compositore ha scritto con le sue mani.
2: C'è un profondo rispetto.
1: Esatto, per cui è stato proprio cercare di vedere quali erano forse i nostri sentimenti ascoltando quella musica, cioè cos'è che quella musica scritta, che sia, diciamo, Bozzà, che comunque per la maggiore è stato attivo nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, oppure di Bach, che chiaramente è qualche secolo dietro a noi, qual è la sensazione che ci hanno dato, e scegliere a quel punto lì la combinazione migliore che potesse trasportare anche i nostri sentimenti in modo musicale. Quindi è un po' il rispetto del testo dei compositori, il rispetto delle nostre sensazioni e poter così regalare probabilmente anche una traccia di noi stessi sul CD, di quello che noi davvero sentiamo di questa musica e come la vediamo. Per cui in realtà questo lavoro proprio di questo morphing, no? Del paesaggio musicale è per noi davvero una cosa naturale. Tanto che proprio l'ascolto successivo che io proporrei, che sarebbe la Sarabanda della Quinta Suite per violoncello solo, è per noi tromboni, la suite in do minore in generale, è per noi diventato un brano tra virgolette di repertorio perché viene spesso utilizzato per le audizioni orchestrali, sia in Germania che anche negli Stati Uniti ultimamente, ed è per me un viaggio, è come se io fossi su una navetta dello spazio, no? All'interno di questo enorme buio, no? Ma ci sono sempre tutte queste stelle ed è come se in quel momento lì io pensassi, no? Quello che ho davanti ai miei occhi. No, e anche lì l'accompagnamento che ha creato Rudy, no, con questi sparklings qui e là, l'utilizzo di della sordina che davvero rende il suono un pochino ovattato, è quasi un po', come si dice, melancolico da un certo punto di vista, malinconico si dice in italiano, un po' malinconico e davvero forse è tra le suite, diciamo, le registrazioni delle suite, quella che per me è più personale, ogni volta che la riascolto mi colpisce dal profondo.
2: Io aggiungo solo una cosa, che da piccolo, quando ho iniziato a suonare il pianoforte, avevo due sogni nella vita: fare il pianista o fare l'astronauta. Mi è rimasta la passione per la fantascienza, quindi

0: Ed era la sala banda dalla suite numero 5 BWV 1011 di Johann Sebastian Bach. Siamo in compagnia di Rocco Rescigno e Rudy Fantin per presentare il loro nuovo album pubblicato da Da Vinci Classics, ovvero Morphing Landscapes. Quali sfide propone un duo così atipico? Cioè vantaggi e difficoltà? Lasciate anche un spazio all'estemporaneità, insomma, come ve la giocate da questo punto di
1: Allora,
0: vista?
1: sicuramente diciamo la gestione potrebbe essere estremamente facile da un certo punto di vista, data le possibilità che dà oggi la tecnologia, e dall'altra parte complessa, nel senso che mentre in studio abbiamo utilizzato il Fazioli 278, un Hammond C3 del 59 con Leslie, il Fender Rhodes Mark I e il Wurlitzer 200A, per dirla solo dalla mia parte, che sono strumenti oltre che altisonanti sono anche pesanti da spostare, c'è stata di strumentoni. Se vuoi, qua dietro c'è il mio Rhodes e dietro Rocco c'è il mio Hammond e qua non vedi c'è il mio Steinway. Comunque, cioè, posso fare così se vuoi, no? Per inquadrare, no? Quindi dal punto di vista live, o abbiamo diciamo, l'organizzatore che presta, diciamo, si presta nel noleggio, nel backline di questi strumenti, io parlo solo per la mia
0: Sì.
1: parte, oppure diciamo, grazie al fatto che veramente oggi la tecnologia ci dà un aiuto, posso attraverso l'elettronica definire questi strumenti attraverso delle keyboards o magari comunque portando alcuni di questi strumenti se non c'è nel backline e riprodurre comunque l'idea sonora o anche variarla lì sul momento. Nel senso che, come diciamo, è un progetto fresco per molti motivi. Uno perché mi porta ci porta ad avere sempre le antenne alzate per vedere quello che sta succedendo, mantenendo il materiale fermo delle note scritte, diciamo, dalla volontà del compositore, ma di rielaborare questa sorta di orchestrazione estemporanea attraverso quello che si ha a disposizione, quindi che possono essere o gli strumenti originali oppure la loro riproduzione elettronica.
2: Sì, diciamo che io sono quello che è un pochino più fortunato in tutta questa situazione, perché io ho la mia custodia sulla schiena e poi una borsa piena di pentole, praticamente. Per cui in realtà.
1: Che a seconda del posto dove si va, se si riempirà, non so, di cacio e pepe o di
0: Esattamente. È un modo di cucinare anche questo, quindi.
2: Esatto. No, per cui in realtà, diciamo, io sono un pochino più fortunato da quel punto di vista.

0: Certo è che chiaramente bisogna vederla anche sempre così. Io ho una formazione classica anche dal punto di vista, diciamo, trombonistico, ecco. Per cui la sfida più grande per me è di adattarmi alla situazione, di adattarmi alla situazione e adattarmi al suono. E io ho la fortuna di suonare uno strumento fatto a mano, che mi ha dato, che si è stato fatto su di me, e quindi mi dà la possibilità di avere questa flessibilità anche nel cercare di mescolarmi con gli strumenti che in quel momento Rudy decide di utilizzare. Perché probabilmente la cosa divertente del live sarà proprio questa reazione e adattamento, che sarà un po' probabilmente una sorpresa per entrambi.
1: E potrebbe andare malissimo,
0: E potrebbe anche andare malissimo, ma io non credo. È
1: Beh, considerando le
0: che
1: prove, direi di no, ma voglio dire.
0: sì. Però è un po' quello. Secondo me è proprio la difficoltà di un duo così è in realtà non vorrei dire, non vorrei chiamarla difficoltà, magari per qualcuno potrebbe essere la difficoltà, ma è proprio per quello che probabilmente noi ci siamo trovati così bene. Di fronte alle difficoltà noi ci divertiamo e quindi probabilmente ogni difficoltà è un'occasione, ogni porta può essere aperta. E quindi è quello un po' il bello di queste cose. Insomma, anche in registrazione, ad esempio, la scelta del microfono a me, che ha avuto chiaramente Stefano, devo dire, è stato molto bravo su quello, di nel comprendere sin da subito non microfoni tanto particolari, non che cambiassero le cose, ma il suono più naturale possibile, in modo tale che quello che venisse fuori dal mio strumento potesse essere esattamente quello che per me doveva essere l'adattamento migliore al suono dato da Rudy. L'adattabilità è stata, come detto, per me, l'adattabilità musicale e sonora attraverso le sordine, chiaramente è stato forse lo strumento più interessante. E in realtà, adattabilità che è stata più che altro la proposta di Rudy. Ecco. La cosa più interessante è stata nel momento di registrazione, perché essendo che gli strumenti sono tanto grandi, occupano molto spazio, eravamo in stanze separate. E questo è stato per me molto interessante, anche perché è stata la prima volta per me di trovarmi in una situazione del genere, di essere completamente separato dal partner con cui suono, essendo comunque abituato a vivere, diciamo, senza spazio vitale con i miei colleghi in buca, no?
1: Anche perché ha garantito una gestione ulteriormente accurata dei suoni, no? Del tuo suono che non avesse rientri con. Ma nello specifico del suono, per esempio, del pianoforte verso il trombone e dell'Hammond verso il trombone, perché sia il Rhodes che il Wurlitzer sono strumenti che di loro non hanno volume. Il Wurlitzer un pochino volendo ha un suo volume, no? Però diciamo necessitano di un amplificatore a parte per essere ascoltati.
0: Esatto, quindi in realtà è stata una sfida interessante e che probabilmente è stato ancora un momento di coesione più grosso tra di noi che ha creato in realtà quando abbiamo ascoltato poi assieme a Stefano il risultato. Secondo me molto spesso siamo stati anche stupiti un po' dal risultato finale perché anche sorprendente spesso. E sul live se mi pongo quasi più o meno sulla stessa situazione, come hai detto anche già prima, un po' nella sorpresa di vedere che cosa succederà, perché sarà un'esperienza unica ad ogni concerto. E d'altro canto, quello che sarà forse il mio compito più importante sarà cercare anche di adattarmi sonoramente anche nel volume proprio del trombone, che diciamo non è uno strumento generalmente proprio considerato essere lo strumento più dolce e docile che c'è in un'orchestra, di adattato alle esigenze anche della situazione in cui saremo. Sappiamo già dove sarà il nostro primo concerto, quindi sarà
1: Le prime due presentazioni.
0: Esatto, le prime due presentazioni fatte del CD, che saranno anche lì due situazioni completamente diverse. E quindi anche lì dovremo vedere di adattarci e di mescolarci anche noi, no, nel landscape in cui ci troveremo. In fin dei conti, volevo anche spendere una piccola parola sul morphing landscape, ma anche sul layout della copertina. Perché in realtà questa copertina è una parte di un trittico. Di un trittico che di un'opera di Giorgio Celiberti, che è un'altra grande fortuna che abbiamo Rudy e Dio, di avere questo incredibile artista. Davvero, non è dalla stessa parte di America, non è dietro, ma è davanti a casa.
2: Ma
0: È
2: questo è sempre a chilometri zero, state voi, eh.
0: sempre a chilometri zero.
1: Assolutamente, siamo molto bio.
0: Siamo
2: Molto green, sì.
0: esatto.
1: Assolutamente.
0: E siamo stati molto contenti di aver avuto la possibilità di utilizzare una sua opera per
1: Che ci ha regalato.
0: abbellirsi, regalato tra l'altro la disponibilità di utilizzare una sua opera per la copertina del nostro disco. E se si vede il trittico delle opere assieme, sembra, cioè perlomeno questa è la mia impressione sin da subito, vedendoli tutti e tre assieme, sembra il letto del fiume Tagliamento, che è anche quello più o meno dietro casa, che per noi friulani è il
1: È casa.
0: fiume, è casa, ecco, no? E si sa che il fiume Tagliamento ha questa particolarità dei grandi fiumi d'Europa di essere, non so se l'unico, comunque uno dei pochi rimasti ad essere libero nel suo scorrere, proprio naturale, il letto naturale del fiume. E questo fa sì che proprio attraverso le piene, la riduzione del carico, eccetera, provenendo dalle montagne, andando fino al mare, modifica anche il paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Ed è un po' questo probabilmente che noi cerchiamo. Noi siamo un po' come l'acqua del fiume Tagliamento, in un certo qual modo, quando suoniamo. È proprio un flow. No? Che in base alla situazione, alla stagione, al giorno, alla settimana, al tempo anche fuori in cui ci troveremo,
1: Che è la
0: cercheremo
1: quantità
0: di.
1: d'acqua.
0: Esatto, cercheremo di modificare anche in base alla situazione qual è il corso che vorremmo del nostro live. E questo lo rende molto speciale, ma al contempo, che è quello anche che abbiamo cercato probabilmente di fare anche all'ascolto. Quando eravamo in studio, di renderlo il più naturale possibile nella sua costante novità. E tra l'altro siamo molto felici che verremo anche ospitati proprio dal maestro Giorgio Celiberti nel suo studio per uno dei primi concerti, e sarà un grande onore perché
1: Anche
0: sarà arte nell'arte.
1: esatto, il primo concerto sarà per Musica in Villa, che questa rassegna di musica cameristica fatto qui in Friuli Venezia Giulia. E la cosa che poi mi incuriosisce rispetto a quello che stavi dicendo è proprio arte nell'arte, nel senso che i suoni verranno a connettersi con tutto quello che c'è attorno. Ossia, lo studio del maestro Celiberti è colmo delle sue opere che oggettivamente sono estremamente affascinanti, estremamente di ispirazione per chiunque sia lì, anche se non suonasse, no? Per cui il fatto di suonare questa cosa attorniati dai colori, dalle forme, dalla sua arte, sono curioso di vedere che effetto avrà poi sul concerto in sé.
0: Tra l'altro Giorgio Celiberti, grande stimatore dell'organo, soprattutto dell'organo Hammond, per cui troveremo anche attraverso, non so se riusciremo a trasportare un Hammond fino in studio, non credo, ma vedremo.
1: Però c'è questa cosa, io utilizzo come clone, ho utilizzato questo termine, un clone della Viscount, che è un clone italiano, no? Che ho utilizzato in tutto il mondo. La Viscount è conosciutissima per gli organi liturgici elettronici utilizzati in liturgia in Italia, no? Soprattutto, ma diciamo questa versione il Legend, così chiamato,
2: Sì,
1: che
2: credo.
1: proprio rifà.
2: Qui a Roma lo usa un jazzista, Luis Saccocci, usa proprio questo.
1: Certo. Diciamo, sono fra i pionieri. Io e un caro amico che è il maestro Alberto Marsico, che è considerato il più grande mondista italiano, che sostituirò tra l'altro a ottobre in un tour. E quindi è come se rimanessimo in Italia, in questa sala
2: Sì,
1: qua, che
2: beh.
1: però va in tutto il mondo, insomma.
2: Cosa ascoltiamo adesso?
1: Penso che la prossima sia La Ciaccona di Bozzà, che probabilmente lo stesso Bozzà ha utilizzato questo titolo non solo per, come dire, la composizione in sé del tema e variazioni per antonomasia, che è La Ciaccona, ma sicuramente penso anche che i profani identificano il termine Ciaccona, o spero identificano il termine Ciaccona con il nome Bach, se non altro per il violino e per Busoni e per tutti quelli che poi, no?
0: Sì, io credo che effettivamente l'idea della Goldberg fosse davvero molto interessante. Mentre la Ciaccona, però, prima, sai che per cosa può essere molto utile, Rudy? Perché la Ciaccona forse è uno di quei brani che è più strano
1: Assolutamente.
0: nella sua composizione. Ed è proprio, forse si ricollega molto bene al tagliamento, comunque a un fiume e a tutti i vari rami, perché in realtà è un tema e variazioni molto, molto particolare, e quindi da una variazione poi dopo magari dopo potremo spostarci all'altra.

0: Ed era la ciacquona di Eugène Bozza, siamo in compagnia di Rudy Fantin e Rocco Rescigno per presentare questa novità di Da Vinci Classics, ovvero Morphing Landscapes. Voi vivete professionalmente in posti separati, oggi eccezionalmente vi ascoltiamo insieme. Quali sono le vostre vite, appunto, Rudy, docente e performer e Rocco, orchestrale in Germania? Come vivete questi due ruoli?
1: La mia vita appunto è quello di dividermi in molte parti, nel
0: Come il
1: senso
0: tagliamento, insomma, né più né meno.
1: esatto, in queste parti posso sicuramente iscrivere il performer da pianista e mondista e diciamo sono questi due gli strumenti principali che suono, l'arrangiatore e il direttore. Poi sicuramente la parte dell'insegnante è assolutamente piena di passione e è importante appunto nella mia vita in quanto insegno al Collegio del Mondo Unito di Duino in quanto insegnante di piano classico e piano moderno e quello che mi rimane riesco a fare il papà.
0: Rocco, la tua vita in Germania.
2: La mia vita in Germania è in realtà, credo, la vita un po' delle tante persone che hanno dovuto lasciare l'Italia per motivi di studio di lavoro, con il sogno magari di poter tornare un giorno. No, io in realtà sono, diciamo, io sono un musicista orchestrale, così, diciamo, e sono anche cresciuto all'interno dello studio. Io prima ho vissuto a Berlino, poi sono stato nell'Accademia dei Berliner Philharmoniker per tutti i 2 anni del periodo diciamo, dell'Accademia, e poi dopo ho avuto il mio posto di lavoro in opera, perché è stato anche un bel ritorno all'Italianità e all'opera. Noi facciamo tanto molta opera italiana, che mi fa molto piacere. Poi quando loro incominciano a raccontare come si fa l'opera italiana mi dà un po' di prurito, però vabbè. No, in generale sì, io ho la fortuna, come detto, io tengo la mia vita da orchestrale, mi occupo molto dell'orchestra tra i vari, diciamo, le varie attività, diciamo, da responsabile degli orchestrali, così anche come dei lavoratori dell'opera. E un po' di tempo libero mi rimane per andare un po' dalle altre parti, che sono io, diciamo, il mio tempo libero musicale lo occupo da una manina, diciamo, quando mi chiamano Filarmonica Monaco a Berlino, in radio Monaco, che sono, diciamo, i posti dove lavoro al di fuori del mio luogo di lavoro vero e proprio, che è a Duisburg in Germania, al confine con l'Olanda. E come detto, io faccio l'altra parte della mia vita, è anche lì l'insegnamento, perché lavoro in università ad Essen, Folkwang. E quella è stata, diciamo, per me la più grande scoperta, devo dire, degli ultimi anni, perché io non sono genitore, per cui, diciamo, la scoperta di che cosa vuol dire gioire per un giovane che riesce a raggiungere i suoi sogni, l'ho scoperta davvero attraverso l'università, che è stato un grandissimo regalo, di scoprire quanto è più grande la gioia di lavorare assieme su un progetto e di vederlo realizzato per qualcun altro. Questo è stato per me forse il grande cambiamento, perché chiaramente noi come trombonisti combattiamo un po' sempre con noi stessi. Quindi quella è stata, diciamo, interessante. E come detto, suonare assieme fa parte della vita di tutti noi, e ripeto ancora una volta, se anche la musica da camera da soli si fa col silenzio, la nostra vita è fatta di insieme. Per cui tutto quello che può aiutare, credo anche Rudy sia d'accordo su questo, noi musicisti siamo persone che lavorano insieme. E quindi è bello sapere, forse anche questo che ci unisce nelle nostre differenze anche dell'ambito in cui lavoriamo, fa sì che ci arricchiamo a vicenda.
1: Mi sento di aggiungere solo una cosa per rigor di verità, è che di fatto sono da anni il direttore musicale di una delle più importanti cantanti afroamericane esistenti. Lei è di Chicago ed è Cheryl Porter. Quindi sì, mi dimenticavo. E di un ensemble vocale che dirigo da 20, più di 20 anni, che è The New Voices Project.
0: Rocco, Stiamo ascoltando in sottofondo il brano che ci accompagna verso la chiusura di questa chiacchierata. Com'è possibile reperire l'album e appunto progetti a lungo e a breve termine? Diamo anche i riferimenti internet, social e quant'altro per chi volesse sapere più di voi.
1: Allora, come trovare l'album? Lo si può trovare andando direttamente nel sito della Da Vinci Publishing e cercando Morphing Landscapes, in cui troverete tutto quello che serve per l'acquisto o per l'ascolto. Dal punto di vista dei social, ciascuno di noi, diciamo, ha un profilo Instagram, esatto. Penso Facebook,
2: sì,
1: pure,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Io ho anche TikTok, ma il mio profilo Instagram forse è quello più importante, che è Rudy Fantin, Rudy con la Y, Fantin Pianist. E Rocco?
2: Sì, per me è molto semplice, sempre comunque nome e cognome, io ho fatto tutto in modo molto semplice.
1: Esatto. E sì, no, personali anche.
2: Esatto, nel mio caso è Rocco Recino Trombone, lì si trova tutto quello che è la mia attività e i concerti futuri, si troveranno anche chiaramente assieme ai concerti futuri le nostre prossime esibizioni. Come detto, adesso ad agosto ci sarà il vero e proprio lancio del CD, che è anche il lancio del nostro duo in live, per cui è un doppio compleanno. E poi adesso vedremo se in collaborazione col maestro Celiberti, quando sarà in realtà la seconda prima che sarà nel suo studio, e poi pian piano, se ci seguirete, rimarrete aggiornati attraverso il sito internet o anche Instagram, che noi utilizziamo per di più, dei nostri futuri concerti, e speriamo di riuscire ad aggiungere un po' tutti quelli che ci stanno ascoltando magari nelle varie parti d'Italia.
1: Beh, sembra ci sia interesse un po' in tutto il mondo rispetto alla pubblicazione, quindi perché non fare un bel giretto?
2: Sì, in realtà effettivamente la fortuna è stata che già adesso, a parte in Germania, che chiaramente attraverso la presenza mia lì chiaramente subito, ma anche negli Stati Uniti verrà fatto attraverso l'International Trombone Association, che esiste, crediatemi o no, ma una roba del genere esiste. Però è stato già interesse sull'album, una copia per recensioni varie è già, diciamo, già anche entrato nel Regno Unito, per cui si muove molto bene, diciamo, questo progetto sembra funzionare, già partire col piede giusto, quindi siamo felici di tutto in realtà, meglio di così non potrebbe andare.
0: E con l'album Morphing Landscapes, pubblicato da Da Vinci Classics, che vede protagonisti appunto Rocco Rescigno e Rudy Fantin, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Rudy Fantin
2: e Rocco Rescigno,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
3: Laudetur Jesus Christus.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: mercoledì 15 luglio prosegue la missione del Cardinale Zuppi in Ucraina per portare la vicinanza del Papa. Oggi a Kiev la preghiera del presidente della CEI: Dio conceda una pace giusta. Nuova ondata di raid americani in Iran, almeno 30 le vittime. Intanto Trump fa marcia indietro su Hormuz, al posto dei dazi al 20%, nuovi accordi commerciali. Caldo record in Europa, in fumo migliaia di ettari in Spagna, Grecia e Italia, dove è alto l'allarme anche per la situazione nelle carceri. 14:43 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. È in missione in Ucraina da lunedì 13 luglio il cardinale Matteo Maria Zuppi per portare la vicinanza di Papa Leone XIV, obiettivo anche rinsaldare l'azione umanitaria della Santa Sede volta a favorire il rimpatrio delle salme e dei bambini portati in Russia e anche lo scambio dei prigionieri. La prima tappa ieri a Leopoli, oggi nella capitale Kiev. Salvatore Cernuzio.
5: A quello stesso cielo, da dove ancora fino a stanotte sono piombati missili e droni, il cardinale Zuppi dalla capitale Kiev ha elevato una preghiera in ucraino a Dio Onnipotente, chiedendo di concedere una pace giusta, che i prigionieri tornino a casa, i bambini riabbraccino le famiglie e i dispersi siano ritrovati. Il porporato ha preso parte alle celebrazioni per il battesimo della Rus di Kiev, ricorrenza che ogni 15 luglio commemora la cristianizzazione del paese da parte del principe Volodymyr il Grande. Il porporato ha preso parte alla cerimonia in piazza San Michele, insieme al presidente Zelensky e altre autorità civili e religiose. Ha percorso in processione il viale costeggiato da un muro con le foto delle vittime del conflitto, ha poi deposto un mazzo di rose rosse e recitato la sua preghiera, esortando al coraggio di essere costruttori di pace. La stessa invocazione ha scandito gli appuntamenti della prima giornata di missione, iniziata nella colonia penale Zakit 1 nell'oblast di Leopoli. Lì Zuppi ha incontrato i prigionieri di diversa nazionalità catturati nei campi di battaglia, li ha salutati uno ad uno e ha consegnato in dono un portachiavi con la speranza che possano presto attaccarlo le chiavi di casa. In dono anche un santino della Salus Populi Romani, Madre di Speranza, e un'immagine del Papa che ha detto: il porporato mi ha mandato qui per dirvi che prega per la pace e perché finisca la guerra.
6: A Kiev anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Sul tavolo un nuovo accordo tra UE e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. Presente anche il presidente Zelensky, che esprime soddisfazione per la sigla del partenariato. Sul terreno, attacco russo sulla città di Odessa nel sud dell'Ucraina ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 3 vittime anche nel Belgorod. Al quarto giorno dalla ripresa di attacchi incrociati si registra una nuova escalation in Medio Oriente nel conflitto tra Iran e Stati Uniti. Washington insiste con i raid e sul terreno si registrano 30 vittime civili iraniane. Il nodo del contendere resta lo stretto di Hormuz, rispetto al quale Trump fa retromarcia sull'annunciato pedaggio del 20% per il transito delle navi e propone invece accordi commerciali. Marco Guerra.
7: Alle 6 del mattino di oggi, mezzogiorno in Italia, le forze degli Stati Uniti hanno iniziato un'ondata di attacchi contro l'Iran, progettati per degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi nello stretto di Hormuz. E quanto annuncia il comando centrale USA su X, l'intensificarsi dei raid era già evidente nelle ore precedenti. Nella notte sono state colpite diverse località iraniane proprio nei pressi di Hormuz e in mattinata il governo di Teheran ha riferito di oltre 30 civili e 7 militari uccisi. L'Iran, dal canto suo, ha colpito obiettivi americani in Bahrain, Giordania e Kuwait. Hanno rivendicato gli stessi Pasdaran. Secondo Axios, Trump valuta ora un'offensiva su larga scala. Sempre Trump ha minacciato di colpire ponti e centrali elettriche e ha fatto marcia indietro sul pedaggio per il passaggio di Hormuz, sostituendo questa proposta con accordi commerciali con i paesi dell'area. Secondo l'Iran, al momento lo stretto è completamente chiuso.
6: Ancora cronaca, l'Europa nella morsa del caldo con temperature superiori ai 40 gradi. In Italia 15 le città da bollino rosso, continua l'emergenza incendi, particolarmente colpito il Piemonte e la Valle di Susa, dove le fiamme hanno distrutto 700.000 alberi e un'area tra gli 8 e i 9 chilometri quadrati. Per capirne le cause, Silvia Giovanrosa ha sentito Stefania Fiore, comandante vicario dei Vigili del Fuoco di Roma.
8: La maggior parte degli incendi è causata dall'azione dell'uomo. Un'eccezione sembra rappresentata appunto dal caso del Piemonte, in cui le prime valutazioni sembrano attribuire l'evento all'origine meteorologica. Violenti temporali estivi hanno generato dei fulmini che hanno vita a fuochi che poi si sono espansi a causa dei forti venti di fen.
9: Queste temperature molto alte concorrono allo sviluppo di incendi così vasti?
8: Negli ultimi anni il cosiddetto riscaldamento globale ci dà dei fenomeni che possono aumentare l'ingovernabilità dell'incendio. La siccità prolungata che rende i terreni assolutamente secchi, oppure le ondate di calore estremo, anche se localizzate, che aumentano la rapidità di propagazione delle fiamme. Ventate forti o forti correnti d'aria secca spingono i fronti di fuoco, mettendo a volte anche a rischio la vita degli operatori che stanno lottando per contrastare l'incendio.
6: E il caldo sta mettendo a dura prova anche il mondo delle carceri italiane, dove il sovraffollamento è a massimi storici. Sono ospitati circa 64.500 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 51.000 posti, appena 46.300 realmente disponibili. Ieri delegazioni di associazioni sono entrate nei penitenziari italiani per una verifica delle condizioni di vita. Sentiamo Alessandro Guarasci.
10: In Italia il sovraffollamento supera nelle carceri il 139%, con 73 istituti che vanno oltre il 150%. Inoltre il 42% delle strutture non sono garantiti nemmeno i 3 metri quadri minimi per persona. E la vivibilità peggiora in questi giorni, col caldo alle stelle, zero condizionatori, pochi ventilatori. Nelle celle si può arrivare anche a 35 gradi. Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone, è stato assieme ad altre organizzazioni a Regina Coeli a Roma.
11: Dove si sta in celle fino in 3, in 5 persone, con il letto a 3 piani, e dove ovviamente chi sta al terzo piano sbatte la testa al soffitto. Abbiamo visto ragazzini di 19 anni, che è veramente uno schiaffo all'intelligenza, non solo alla solidarietà. Trattarli così come se fossero dei grandi criminali in regimi di sorveglianza particolari.
6: L'Unione Europea prepara la stretta sull'utilizzo dei social da parte dei minori, con particolare attenzione agli under 13. Andrea De Angelis ha intervistato Stefano Vicari, direttore dell'unità operativa di neuropsichiatria infantile dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.
12: Per un neuropsichiatra infantile questa è un'ottima notizia, perché di fatto c'è un parallelismo, anzi una sovrapposizione tra comparsa dello smartphone e soprattutto libero accesso allo smartphone, cioè vuol dire da quando i prezzi sono crollati ed il telefonino è diventato regalo della prima comunione e il grande aumento di richiesta aiuto per i disturbi mentali.
13: Professore, quali sono le evidenze cliniche?
12: Non c'è dubbio che un uso incontrollato o addirittura un abuso del smartphone e di internet contribuisca fortemente a determinare disturbi che sono ormai molto frequenti tra i nostri ragazzi: l'ansia, la depressione, l'autolesionismo. Quindi lo Stato, io credo, e quindi in questo senso anche la Comunità Europea, debba farsi carico della responsabilità che in qualche modo è di cui è portatore, e tutelare i cittadini più deboli, anche quando i genitori non sono in grado di farlo.
6: Proseguono a Roma i colloqui diretti tra Israele e Libano, ospitati nell'ambasciata degli Stati Uniti. Al centro dei negoziati l'attuazione dell'accordo quadro raggiunto il 26 giugno a Washington. E ora in chiusura la cultura, un percorso immersivo tra archeologia, videoarte e intelligenza artificiale, racconta un volto poco conosciuto dell'Egitto. È la mostra Egyptus, dal Nilo al Mediterraneo, oasi e deserto in epoca romana, fino al prossimo 15 novembre. Maria Milvia Morciano.
14: Non solo piramidi e faraoni. Egyptus conduce il visitatore alla scoperta delle oasi del deserto occidentale, che tra il primo secolo a.C. e il quinto d.C. furono importanti centri agricoli e commerciali dell'impero romano. Il percorso alterna reperti archeologici e installazioni multimediali e si conclude con un video realizzato con l'intelligenza artificiale che ricostruisce la vita quotidiana in una grande oasi del IV secolo d.C. attraverso lo sguardo di una bambina. La direttrice del Museo Nazionale Romano, Federica Rinaldi.
15: La mostra archeologica vuole restituire un contesto che ancora il reperto che si ritrova nel magazzino viene fuori dalla terra e continua ad avere come forza proprio di racconto.
14: Un progetto che utilizza i nuovi linguaggi digitali senza rinunciare al rigore della ricerca archeologica.
6: Bene, è tutto per ora. Da Alberto Giovannetti in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
3: A Roma, ascolta Radio Vaticana Italia sulla tua radio digitale DAB in FM e su app per smartphone e iPad.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Le 15, Cecilia Seppia in studio, prosegue la missione del cardinale Zuppi in Ucraina per portare la vicinanza del Papa e rinsaldare l'azione umanitaria della Santa Sede. Oggi a Kiev la preghiera del presidente della CEI recitata in ucraino: Dio conceda una pace giusta. Nuova ondata di raid americani in Iran, almeno 30 le vittime. Intanto Trump fa marcia indietro sullo stretto di Hormuz al posto dei dazi al 20%, accordi commerciali da definire. Fronte libanese sempre teso con attacchi in due villaggi del sud. Secondo l'ONU, oltre 430.000 persone restano ancora sfollate perché molti civili non possono rientrare nei propri villaggi andati distrutti. Intanto proseguono a Roma i colloqui diretti tra Israele e Libano. Caldo record in Europa, in fumo migliaia di ettari in Spagna, Grecia e Italia, dove è alto l'allarme anche per la situazione nelle carceri. Qui il sovraffollamento ai massimi storici, sono ospitati circa 64.500 detenuti a fronte di una capienza di circa 51.000 posti. È tutto, l'informazione alle 16.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Oggi abbiamo in linea con noi Lino Zanni, l'abbiamo già conosciuto qualche tempo fa, in quanto è stato la guida di San Giovanni Paolo II in montagna per alcune circostanze. Ma con lui oggi vorremmo soffermarci alla scoperta di quello che è uno dei capolavori più belli che abbiamo in Italia, le Dolomiti. Lino Zanni, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno a teleascoltatori di Radio Vaticana. E Lino, oggi faremo un bellissimo percorso sulle montagne che sono diventate patrimonio dell'UNESCO, quindi montagne importanti, le Dolomiti. Le Dolomiti si estendono da Occidente, incontriamo le prime Dolomiti, le Dolomiti del Brenta, per poi spostarci più verso, che sono tutte in Trentino praticamente. Poi incontriamo altre Dolomiti, altro gruppo di Dolomiti, che sono l'Atemar, il Lago Rai, e le Pale di San Martino, che sono un po' trentine, un po' venete. L'Atemar addirittura va nell'Alto Adige, per poi proseguire, per finire con le Dolomiti sopra Cortina, le Tofane, il Cristallo, non dimentichiamo tutto il gruppo del Sella, il Pordoi, che sono altro tanto Dolomiti importanti, e per finire sulle Tre Cime di Lavaredo, che forse sono le Dolomiti, le montagne più simboliche di tutto, le Tre Cime di Lavaredo, dove hanno scalato, partiamo da Emilio Comici, grandissimi alpinisti.
0: Lino, le domando per cortesia, quale itinerario vuole proporci oggi attraverso queste Dolomiti?
1: Beh, oggi io partirei proprio dalle Dolomiti più occidentali, verso le Dolomiti del Brenta. Le Dolomiti del Brenta le scopriamo, forse sono delle cime importantissime, perché sono Dolomiti tutte in Trentino come zona principale, la Varrendena, Madonna di Campiglio e Pinzolo. Questi sono i paesi alle basi di queste bellissime montagne, sul versante, diciamo, versante nord, mentre sul versante sud abbiamo Andolo, Fai della Paganella, questi paesi veramente belli che dominano queste cime importanti. Abbiamo delle cime strepitose che arrivano ai 3000 metri, Cimatosa, che addirittura c'è un ghiacciaio sulla cima, Cima Brenta, il Crozzon di Brenta, sono tutte cime sopra i 3000 metri, 3200 metri, la Cima d'Ampiez, il Campanil Basso, il famoso Campanil Basso, che forse è una delle montagne iconiche dove tutti vorrebbero andare a farci una salita, poi la Torre del Brenta. Però queste cime sono altrettanto belle perché sono collegate da due vie veramente importanti, le bocchette alte, le bocchette basse. Quindi si partono da questi bellissimi rifugi, cioè il rifugio Pedrotti, Altosa, nel cuore del Brenta, nodo centrale dalla via delle bocchette, da lì cioè, si può fare sia l'alta che la bassa della via delle bocchette. Sono tutte queste cime che vengono percorse, sono tutte attrezzate con dei sentieri veramente straordinari.
0: Sono poi percorribili da parte di tutti, bisogna essere esperti nel percorrere questo.
1: Beh, sono abbastanza facili, non bisogna soffrire sicuramente di vertigini. Bisogna andare attrezzati, sono tutte vie molto attrezzate e fatte in maniera che tutti possono affrontarle, anche i ragazzi. Bisogna essere sicuramente attrezzati, avere imbragatura, avere il cordiere, il set da ferrata, il caschetto, perché ogni tanto qualche sasso può cadere dalla cima. Però sono vie che possono essere affrontate praticamente da tutti. E poi su queste vie si incontrano parecchi rifugi dove uno può essere accolto, può fermarsi, anche può percorrerle tutte in una volta sola perché sono molte ore di cammino. Però su questi su queste vie si trovano dei bellissimi rifugi. Io ho parlato adesso del rifugio, il primo che forse quello più importante, il Pedrotti, è proprio lo snodo. Poi c'è il Tucket alla base della parete del Brenta, del Crozzon di Brenta, rifugio Alimonta, gestito dai fratelli Alimonta, forse uno dei rifugi più belli che si trova lungo queste bocchette centrali, che è all'interno proprio della via centrale. Il rifugio Brentei, storico, molto amato dagli alpinisti, di fronte al Crozzon di Brenta, lo Stoppani, al Grosté, perché poi si finisce verso il Grosté. E il Grosté divide anche un po' queste Dolomiti sopra Madonna di Campiglio da un altro gruppo, sempre il gruppo del Brenta, di Dolomiti, con le Dolomiti sopra il lago di Tove, che sono le Dolomiti un pochino più a nord. E altrettanto veramente belle come zona.
0: Ma una volta arrivati nelle cime delle Dolomiti del Brenta, quale paesaggio si presenta davanti all'escursionista?
1: Davanti. Allora, una volta che uno arriva in cima non può fare altro che sognare, perché di fronte, siamo in cima al Crozzon di Brenta, abbiamo di fronte il ghiacciaio dell'Adamello, che è un ghiacciaio enorme, si vede la cima del Carealto, l'Ares, uno dei ghiacciai più grandi d'Europa praticamente, e si ha una vista bellissima verso sud, e si vede questo ghiacciaio dell'Adamello. Non si vede la cima perché è nascosta dall'Ares e dal cavento del Carealto. Da lì si può vedere anche la Presanella, un'altra delle cime belle, non sono Dolomiti ma sono Alpi, siamo nel gruppo delle Alpi Retiche praticamente, e quindi si dominano queste bellissime montagne. Lo sguardo poi prosegue, addirittura si arriva a vedere fino al Lago Rai, alla Marmolada, anche da lì su queste cime si vede benissimo queste montagne che sono praticamente verso est. Verso sud invece andiamo a scoprire il lago di Garda, lì si vede benissimo, vediamo il lago di Garda da queste cime, e addirittura sotto il Crozzon di Brenta o sotto la Tosa vediamo l'altopiano di Asiago, uno dei posti più belli, cioè una vista a 360 gradi su una marea di montagne e di bellissimi paesi e di vallate che stanno proprio ai piedi di queste bellissime cime.
0: Quindi si può sentire da soli.
1: Arriva alla cima, non fa altro che sognare e sperare di poterle salire tutte. Ecco, diciamo che per salire tutte le cime delle Dolomiti ci vorrebbero almeno, secondo me, 2 anni per scalarle tutte. Per salirle tutte, quindi è un patrimonio immenso di montagne e di cime bellissime.
0: Lei, Lino, quale cime ha già percorso?
1: Beh, del Brenta praticamente le ho potute fare tutte, quindi quelle sono cime che ho scalato fin da ragazzo. Poi lì pensiamo che è la patria di Cesare Maestri, lui nasce a Madonna in Campiglio, uno dei più grandi scalatori, De Tassis, Catullo, De Tassis, che anche quello è stato un grandissimo alpinista, per finire poi i tempi nostri con il grande Ermano Salvaterra, che ha scalato poi, anche, è tornato a scalare anche delle montagne difficilissime in Patagonia, e quindi che poi purtroppo è morto proprio lì sulle Dolomiti a casa sua. Quindi grandissimi scalatori, e forse una delle montagne belle da scalare, come vi dicevo lì nel gruppo delle Dolomiti del Brenta, è proprio il Campanil Basso. Il Campanil Basso è iconico, è questa torre di 400 metri che uno sale in una maniera veramente bella. Ci sono vie facili di quarto grado, vie difficilissime. Quindi alla portata anche di alpinisti poco esperti, poco preparati, soprattutto se poi si utilizzano le guide di Manuel Campiglio dall'altra parte di Andalo, quindi un gruppo di guide molto preparate che ti accompagnano in giornata a fare queste bellissime vie.
0: Sto partecipando alla sua presentazione sognando.
1: Sì, ecco, io vorrei far sognare veramente tutti quando si parla di queste montagne incredibili, che poi la sera hanno questa tendenza, soprattutto al tramonto, soprattutto in questi periodi adesso di fine stagione, di autunno, anche loro diventano rosse, hanno questo particolare colore bellissimo la sera quando tramontano, il sole si rispecchia su queste pareti di calcare, diventano completamente colorate rosse, quindi è uno spettacolo incredibile. Io ho delle fotografie, dei momenti di ricordo di queste bellissime montagne proprio al tramonto. E all'alba, sul versante sud, anche loro all'alba diventano anche loro rosse. Quindi montagne che ci fanno sognare. Ecco, poi alla base di queste montagne, vi dicevo che c'è anche il lago di Tove, il lago Rosso, uno dei laghi belli del Trentino, anche quello, e dà la possibilità di fare queste cime sopra a questo lago, e ci sono anche lì dei bei rifugi, partendo proprio dal Grosté, e lì si fa delle bellissime cime su Cima Duomo, e poi anche lì c'è il rifugio Stoppani al Grosté, che dà l'accesso a Cima Duomo, e altre bellissime cime sempre in quella zona, e c'è la cima Flavona, e la cima Loverdiana, la Corna Rossa, e quindi montagne anche quelle, altre Dolomiti, che si trovano un pochino più a nord rispetto, se sono sempre nelle Dolomiti del Brenta, lì c'è il lago di Molveno, il lago Tovel, montagne e laghi da posti incredibili dove uno possa camminare e godere di questo spettacolo che solo queste montagne ci offre.
0: Io la ringrazio di cuore, Lino, di questa sua presentazione, e vorrei concludere questa sua conversazione con un canto che lei stesso mi ha segnalato e suggerito, Signore delle Cime, un canto particolarmente famoso in montagna, è vero, che è stato composto da Beppi De Marzi nel 1958. E ispirato alla morte di un amico travolto da una slavina, però manifesta tutta la fede in colui che sovrasta queste cime e che abbraccia.
1: Sì, è un canto che quasi sempre viene cantato alla fine delle celebrazioni in montagna, quando si dice una messa in montagna, alla chiusura della messa c'è questo canto che è molto emozionante. Ogni volta io mi emoziono, addirittura ho le lacrime agli occhi, perché anch'io ho perso degli amici sulle montagne, e quindi questo canto che mi ricorda questi bellissimi momenti, questi passati insieme a questi amici che adesso non ci sono più.
0: Io la ringrazio di cuore, allora a questo punto lasciamo la parola alla canzone e a tutta quella
1: grazie,
0: poesia e preghiera.
1: E poi
0: che
1: continueremo a raccontare altri Dolomiti, il Latemar, le Pale di San Martino, il Cristallo, le Tofane, altre montagne bellissime, composti e ballate completamente diversi, man mano si va verso Oriente.
0: Grazie di cuore, Lino, e diamo la parola a Il Signore delle Cime. Arrivederci, Lino.
1: Grazie. Buona

0: Cari radioascoltatori, ben ritrovati. In questa seconda parte, come ormai abbiamo compreso all'inizio del nostro programma dell'anno, il terzo martedì del mese vogliamo dedicarlo alle associazioni e ai movimenti. Vogliamo conoscere queste realtà ecclesiali presenti in Italia. Oggi diamo lo spazio alla GESCI e iniziamo a farlo insieme a Roberta Vincini, presidente del Comitato Nazionale. Roberta, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don Andrea, buongiorno.
0: Allora, quello che ti chiedo è: che cos'è la GESCI, in modo tale che i nostri radioascoltatori possano comprenderlo? Come è nata, come si è sviluppata questa realtà ormai particolarmente importante in Italia?
1: La GESCI è un'associazione cattolica e così come siamo oggi siamo nati nel 1974, quindi l'anno scorso abbiamo festeggiato i nostri 50 anni di vita, ma lo scautismo e il guidismo hanno radici molto più antiche in Italia, quindi nei primi anni del secolo del Novecento lo scautismo e il guidismo, diciamo, è nato in Italia più di 80 anni fa. E nel 1974 l'associazione maschile Scout e l'associazione femminile Guide hanno deciso, con una scelta molto profetica, insomma, di creare un'associazione con un contesto coeducativo in cui si utilizza il metodo Scout per educare bambini, bambine, ragazzi e giovani uomini e giovani donne insieme. L'altra grande intuizione insomma, avuta dai nostri predecessori nel 74 è stata quella di creare quella che noi oggi chiamiamo comunità capi, la comunità dei capi, cioè ogni gruppo sul nostro territorio si riunisce intorno alla proposta educativa che fa, proponendo ai capi e alle capo dei percorsi formativi, confrontandosi insieme, crescendo insieme, proprio per poter essere uomini e donne capaci di proporre percorsi educativi significativi. Che cosa facciamo? Utilizziamo il metodo Scout, che si fonda su principi quali il gioco, quali la formazione del carattere, l'educazione al servizio e soprattutto la vita all'aria aperta, per far sì che i ragazzi e le ragazze vivano delle esperienze che li facciano crescere scoprendo chi sono, mettendosi in gioco e decidendo poi di crescere come buoni cittadini e buoni cristiani.
0: Ti domando, Roberta, quale ruolo ha la fede in questo percorso?
1: Abbiamo proprio scelto da sempre di essere un'associazione cattolica. L'educare alla fede, anzi diciamo che insomma stiamo rinnovandoci anche in questa direzione, educare alla vita cristiana è scoprire che l'incontro con Gesù Cristo ti può cambiare la prospettiva di vita, l'incontro con una persona ti può far scegliere di spendere la tua vita non solo per te stesso ma per qualcuno di più grande e quindi poi di vivere nella tua quotidianità come ragazzo, come ragazza, un domani come capo, come capa o comunque come cittadino nel mondo con una prospettiva di essere co-costruttori del regno già su questa terra. E questo per noi è fondante, tanto è vero che accogliendo nei nostri gruppi comunque bambini, bambine e ragazzi e ragazze anche di tante altre religioni o comunque che le cui famiglie non abbiano fatto un percorso diciamo di scelta cattolica, i capi e le capo scelgono di essere nella Chiesa per poter essere educatori scout in AGESCI. È una scelta che facciamo, ovviamente con i nostri pregi, i nostri difetti, col nostro mettersi in gioco come cristiani e cristiane dentro una Chiesa che ci accompagna e con la quale ci piace camminare.
0: Pregi e difetti comunque sia, li abbiamo tutti. Una caratteristica, perché poi andiamo a concludere per poi dare spazio a ciascun ambito educativo, l'attività si svolge attraverso l'esperienza, se non sbaglio.
1: Certo, e ci teniamo molto a pensare che è un'esperienza e non un'attività. Qual è la differenza? L'attività è il fare delle cose, l'esperienza è fare delle cose insieme in un contesto che per noi è prioritario, quello della vita all'aria aperta, perché come diceva Baden Powell, il nostro fondatore, attraverso due libri Dio si manifesta, l'uno è la Bibbia e l'altro è la natura che ci ha messo a disposizione, e dentro questo contesto ciò che è fondante è la creazione di una relazione. Se non c'è una relazione si possono fare tante attività, ma non diventa un'esperienza, cioè qualcosa che ti fa crescere, experio, da cui imparo per poter poi essere io stesso portatore dei valori che ho scoperto.
0: Io, Roberta, ti ringrazio di cuore di questa panoramica che ci hai offerto, e ora con i tuoi amici andiamo proprio a entrare. Entriamo dentro ogni ambito educativo della GESCI per conoscere esperienza, tempi e modalità. Grazie di cuore, Roberta, e buona strada.
1: Buona strada anche a tutti noi insieme. Buona giornata.
0: Grazie.

0: cari radioascoltatori, a questo punto allora entriamo nei singoli ambiti. Parliamo con Rossella D'Arrigo, responsabile nazionale per i lupetti e le coccinelle. Rossella, buongiorno a te.
1: Buongiorno, don Andrea.
0: Rossella, vuoi presentarci questa fascia di età?
1: Sì, allora la branca lupetti e coccinelle si occupa dei bambini che vanno dagli 8 agli 11-12 anni. I lupetti e le lupette quindi vivono un ambiente fantastico che noi chiamiamo branco, invece le coccinelle vivono un ambiente fantastico, quindi una comunità che noi chiamiamo cerchio.
0: E come si sviluppa? Che tipo di proposta viene offerta ai bambini?
1: Allora, quello che abbiamo a cuore è dei bambini sono essenzialmente i loro sogni e le loro attitudini. In questi anni la branca LC, Lupetti e Coccinelle, ha immaginato e delineato un percorso volto ad offrire ai bambini e alle bambine l'opportunità di esprimere le proprie capacità, di sentirsi parte attiva di un contesto, di essere riconosciuti come capaci di contribuire nel costruire l'identità sia propria ma anche del contesto e della comunità di riferimento, quindi sia il branco e il cerchio, le comunità scout di cui fanno parte, ma anche la famiglia, la scuola, gli amici, quindi le comunità che frequentano nella loro quotidianità.
0: Vuoi dare qualche... abbiamo un po' qualche minuto ancora disponibile perché tu possa...
1: Sì. Volevo dire soltanto che teniamo tantissimo affinché i bambini possano essere parte attiva, quindi possano esprimersi nella partecipazione e nella contribuzione, perché spesso noi adulti pensiamo che educare i cittadini sia educare i cittadini di domani l'obiettivo, invece i bambini sono cittadini oggi e in questo senso è importante rispondere alle loro necessità e al bisogno di sentirsi degni nell'esercitare i propri diritti e i propri doveri. E per questo è importante che noi adulti possiamo riconoscere nei bambini e nelle bambine l'attitudine di pensare grande e in grande. Infatti, in un tempo in cui poco è lasciato all'immaginazione, creare spazi in cui promuovere l'importanza della fantasia e della creatività è fondamentale, perché offre ai bambini l'opportunità di esplorare la realtà in libertà, di crescere e fare piccole conquiste anche in autonomia. Un altro tema fondamentale è la relazione con Dio. Papa Francesco l'ha detto tempo fa, i bambini sono capaci di Dio. Sono profeti, sacerdoti e re, a noi capi e educatori, il compito di preparare per loro un terreno in cui fare esperienza con Gesù, non come contenitori ma come attori che già vivono una relazione con Cristo. Infine, un tema che ultimamente ci sta particolarmente a cuore è il tema dell'affettività. Infatti, con il supporto anche di esperti del settore, stiamo provando ad indagare il mondo emotivo dei bambini e a definire una grammatica degli affetti, con particolare attenzione ai bambini più grandi del branco e del cerchio, che si ritrovano a entrare oggi in età adolescenziale in maniera precoce rispetto al passato, probabilmente perché supportati da un mondo virtuale che spesso li spinge ad essere ciò che non sono oggi. Ecco, questi in linea generale i temi che stiamo affrontando.
0: Ma ci hai presentato anche appunto non solo la loro attività, i contenuti delle attività, ma anche una progettualità ben chiara che viene proposta. Io ti ringrazio di cuore, Rossella, anche per la tua sinteticità, per dare modo ora ad altri tuoi colleghi, altri tuoi amici, di presentare i propri ambiti di servizio, ma nello stesso tempo di presentare così la GESCI. Grazie di cuore.
1: Grazie. A te, don Andrea. Grazie.
0: Buona caccia
1: e buon volo.
0: Grazie. E ora, cari radioascoltatori, incontriamo Jacopo Portaccio, responsabile nazionale per scout e guide. Sapete, come abbiamo già sentito, che tutti i vari reparti sono suddivisi in maschi e femmine e hanno anche un responsabile maschile e femminile. Jacopo, buongiorno a te.
2: Buongiorno, don Andrea.
0: Cosa puoi dirci del reparto EG?
2: Allora, la branca esploratori e guide, in AGESCI chiamiamo semplicemente branca EG, è il cammino dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 12 ai 16 anni. È l'età in cui vivono l'avventura della scoperta di sé e degli altri, e imparano a mettersi alla prova e a costruire autentiche relazioni con loro stessi, ma anche con gli altri. E all'interno dello scoutismo questo percorso si vive nel reparto, che è una comunità di ragazzi e ragazze che condividono attività, esperienze e responsabilità. E all'interno del reparto, che è un gruppo molto ampio, può essere un gruppo molto ampio, troviamo le squadriglie, che invece sono dei piccoli gruppi in cui gli esploratori e le guide scoprono la loro autonomia, ne fanno una vera esperienza. Ogni squadriglia è composta da ragazzi e da ragazze di età diverse, e questa varietà per

0: sono progettati e realizzati dai ragazzi stessi e anche dagli AIC, che sono dei cammini personali di riflessione e autonomia, fino alle specialità e brevetti, ai brevetti che permettono a ciascuno di approfondire le proprie passioni e competenze. Ogni esperienza è pensata per favorire la crescita globale della persona, intrecciando avventura, gioco e anche esperienze di servizio. Lo scalismo in questa fascia di età aiuta dunque i ragazzi e le ragazze a diventare i veri protagonisti della propria vita, a sviluppare un senso di responsabilità e a scoprire la gioia di collaborare per un obiettivo comune. Non mancano naturalmente momenti di riflessione in cui, rileggendo le esperienze vissute, i ragazzi e le ragazze hanno la possibilità di riconoscere la presenza di Cristo nella loro vita, scoprendolo nei gesti semplici, negli incontri, nella bellezza della natura e nella vita quotidiana. Il percorso educativo descritto, in sintesi, attraverso il gioco, il contatto con la natura e l'esercizio costante e crescente delle responsabilità individuale e comunitaria, aiuta a costruire cittadini che sono liberi, solidali e felici di donarsi. A questa proposta, che è la tipica proposta scout, si aggiungono delle attenzioni tipiche di questo tempo e queste iniziative sono delle iniziative significative che la Branche G ha proposto e sta proponendo negli ultimi anni. E vado per anzianità e parto dal 2030 imprese, che è stato un percorso duraturo che si è ispirato agli obiettivi di sviluppo sostenibili promossi dall'Agenda 2030, ma anche dalla Laudato Si, e chiaramente tutto declinato in chiave scout. L'obiettivo è stato trasmettere che la sostenibilità non è un tema astratto, ma uno stile di vita concreto da assumere e praticare, a partire dalle imprese di squadriglia. L'ultimo progetto che abbiamo proposto invece si chiama Verso l'Altro, un progetto nato per educare a camminare verso l'orizzonte, a coltivare il valore del dono e a vivere l'impegno come scelta quotidiana. Questa è la strada per formare cittadini consapevoli e responsabili che sono anche pronti a lasciare un segno positivo nel mondo, dove la giustizia, pace e la fratellanza siano un fondamento vero della convivenza.
1: Io ti ringrazio, Jacopo. Capisco che il tempo è poco per presentare una grande avventura, ma come ricorda Baden-Powell, ci si educa anche per, come hai concluso anche tu, lasciare il mondo migliore di come uno lo ha trovato. E con questo spirito allora io ti ringrazio per poter continuare anche con altri compagni di viaggio a conoscere la GESCI. Ti ringrazio di cuore e buona strada anche a te.
0: Grazie, buona caccia.

0: cari ascoltatori, e ora a conclusione di questa carrellata che ci ha permesso di conoscere la Gesci, vogliamo ascoltare anche e dialogare con Giuseppe Meli, responsabile nazionale della branca RS, Rover Escolta. Giuseppe, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don Andrea e buongiorno a tutti.
0: Aspetta a te chiudere questa carrellata, soprattutto perché sei il responsabile della formazione dei più grandi. Vuoi spiegarci cosa sono gli RS?
1: Bene, i rover e le scolte, gli RS, appunto, sono i ragazzi e le ragazze che hanno un'età compresa tra i 16 e i 21 anni. Vivono un'esperienza molto intensa di comunità all'interno della nostra associazione, di servizio al prossimo e di ricerca personale e soprattutto anche di crescita nella fede. Questo cammino, inteso come appunto spirituale e personale, passa attraverso la strada, intesa proprio come esperienza concreta di cammino, che è una, come dire, simbolicamente sia aspetto di crescita interiore che spirituale, e ovviamente alla luce del Vangelo. La loro casa, volendola in qualche maniera descrivere, è il clan, che è, diciamo, è il gruppo in cui si impara a mettersi in gioco, a confrontarsi, nel caso specifico anche attraverso il servizio al prossimo, a diventare cittadini responsabili, cristiani adulti nella fede e buone persone. Volendo pensare anche a quello che sta a cuore ai rover e alle scolte oggi, in particolar modo anche nel nostro paese, sono le sfide comunque che riguardano in generale, possiamo dire, i giovani in Italia in questo momento. Sicuramente c'è una forte, diciamo, tensione verso quello che è la cura del creato, dell'ambiente, e un'attenzione particolare a tutta la categoria dei più fragili, ha un forte senso di giustizia sociale e di inclusione. Ogni comunità dislocata in Italia, in ogni città, in ogni paese, in ogni regione, con il proprio stile fondamentalmente cerca di tradurre questi valori e quei valori evangelici in scelte concrete, quindi in un impegno di servizio, in servizio al prossimo. All'esterno dell'associazione questo servizio viene chiamato volontariato, no? Ed è quella partecipazione civile e sociale che, diciamo, tiene su un po' tutto il sistema. Penso che quello che in fondo muove un rover è una scolta, è il forte desiderio di costruire un mondo che sia sicuramente più giusto e fraterno, anche alla luce di quello che stiamo vivendo in questo momento storico, partendo proprio da se stessi, per arrivare agli altri. La Gesci in questo caso, così come hanno già sicuramente detto in precedenza, offre uno spazio sicuro per crescere come donne e uomini di speranza, proprio pronti a prendersi questa responsabilità di quello che è la società che ci circonda. Ho pensato di poter chiudere con uno slogan, se vogliamo, di chi sono i rover e le scolte. Quello che ci viene in mente oggi sono sicuramente giovani che cercano di trasformare i loro sogni e progetti in azioni concrete alla luce del Vangelo, al servizio della comunità e del bene comune.
0: Io ti ringrazio di cuore per questa tua carellata che ci ha permesso proprio di capire, Giuseppe, qual è il ruolo e qual è il significato anche di questa esperienza, che poi oltretutto al termine di questa esperienza si traduce in una scelta, la scelta, esatto, del servizio, la scelta di decidere cosa fare, insomma,
1: esatto,
0: della propria esperienza. A conclusione di questo mi permetto di domandarti una cosa, Giuseppe: qual è l'augurio, l'auspicio che vuoi rivolgere ai giovani che ti stanno ascoltando in questo momento? Perché merita entrare tra i rover e Scolt? Perché merita giocarsi all'interno della Gesci?
1: Penso che quello slogan che ho appena citato si racchiude proprio questa sorta di aspetto motivazionale che può essere un buon augurio. Cioè quello veramente di poter, come dire, augurare a tutti quanti di riuscire a trasformare questi sogni che i nostri ragazzi hanno, questi progetti, in qualcosa di concreto. Lo dice la la nostra storia a livello associativo, ma lo dice in generale la storia dello scoutismo, e anche il nostro fondatore a livello mondiale, Baden Powell, sicuramente diciamo, l'esperienza scout aiuta a formare questi uomini e queste donne per poter essere veramente degli uomini e delle donne di speranza, e quindi concretamente essere capaci di poter realizzare questi sogni.
0: Ti ringrazio di cuore, Giuseppe, un grazie a voi tutti per averci aiutato a comprendere e a conoscere la GESCI, Associazione Guide Scout Cattolici Italiani. Grazie, buona serata.
1: Grazie.

0: concludiamo, cari radioascoltatori, la nostra carrellata dedicata alla conoscenza della GESCI, Associazione Scout e Guide Italiane, con Giorgia Caleari. Giorgia, buongiorno a te.
1: Buongiorno.
0: La prima cosa che ti domando, Giorgia, è qual è l'ambito di servizio presso il quale tu presti?
1: Sì, io sono capoguida d'Italia, insieme a Fabrizio Marano, che è capo scout d'Italia, presidiamo l'associazione, quindi la GESCI.
0: Con te, Giorgia, io vorrei soffermarmi non tanto sulle guide o sugli scout in quanto tale, ma qual è il vostro sguardo verso il domani, verso il futuro?
1: Sì, le prospettive per i prossimi anni per noi della GESCI sono delineate dalle strategie nazionali di intervento che abbiamo appena approvato come associazione, una sorta di mappa viva che dà coerenza e direzione all'azione educativa dell'associazione fino al 2029. Diciamo che le grandi direzioni sono due. Teniamo per mano la pace e custodire il bene nelle ombre della storia, questa è la prima, ed è un educare alla pace come stile di vita, quindi una pace non solo come assenza di guerra, che già è un desiderio forte che abbiamo tutti, ma un impegno per la giustizia, la dignità, l'ascolto, la capacità di abitare i conflitti con parole e gesti non violenti. È un po' un invito perché le nostre comunità siano capaci di cura, di corresponsabilità e possono intrecciare spiritualità, educazione, impegno sociale, un po' come Papa Leone XIV ci ha invitato a fare, no? Vivere una pace disarmata e disarmante, quindi capace di rispondere con la forza gentile della fraternità. Questa è un po' la prima grande direzione e prospettiva. La seconda è la via del noi, l'abbiamo chiamata, custodire per essere persone felici, perché è un tempo segnato il nostro da una grande fragilità, da solitudini, e la GESCI fa una proposta controcorrente: uscire dall'individualismo e sentirsi un noi, una comunità dove il grande aiuta il più piccolo e dove ciascuno trova il suo posto. Quindi una felicità possibile fatta di relazioni, di crescita condivisa, di una crescita insieme anche attraverso il fallimento e la cura. Un po' potrei dire che questa povertà educativa che noi viviamo è la sfida prioritaria. Significa poi costruire relazioni significative e promuovere una educazione che sia centrata sulla persona, ecco, non sull'individuo, ma sulla persona, è capace di creare relazioni con le famiglie, con le scuole, con i territori, per rispondere insieme.
0: È una alleanza educativa a tutti gli effetti.
1: Necessaria, proprio perché questa fragilità, questa povertà, questo bisogno che sentiamo è un bisogno al quale non si può rispondere da soli. Anche come adulti siamo chiamati proprio ad una maturità e ad una capacità di leggere insieme e accompagnare i ragazzi e le ragazze nella crescita.
0: Abbiamo ascoltato insieme, infatti, anche prima nelle testimonianze, quanto sia importante la comunità capi, cioè come adulti sapersi incontrare e confrontare.
1: Certo. Dare questo esempio di trovarsi insieme a trovare ancora le strategie, leggere insieme, lasciarsi interrogare e soprattutto affiancare i ragazzi in un cammino di crescita. Diciamo che questo del fare insieme è un po' uno dei punti di forza della nostra associazione, però è anche vero che questa grande solitudine nella quale vediamo i ragazzi e le ragazze oggi a volte perdersi, ma anche gli adulti, chiede una risposta corale, ecco, una risposta corale e un abbraccio da parte degli adulti. E questo è un po' le due strategie, sono delle direzioni, un po' lo stile con cui poi i territori attiveranno delle risposte locali, perché poi è importante che ciascuno trovi risposta nei luoghi in cui vive. E queste sono delle direzioni che dicono lo stile, l'approccio, la postura. Poi saranno i territori, le comunità capi, appunto, le zone, le regioni, a muoversi e a attivare dei percorsi. A livello nazionale ci stiamo muovendo e ci muoveremo, abbiamo anche delle azioni concrete già messe in campo, però ecco, una ricchezza è anche questo, che c'è un livello nazionale che dà una direzione, che nasce tra l'altro da una lettura territoriale che arriva al nazionale, ma poi sono i singoli territori e le singole realtà locali a dare risposta. Questo genera e facilita la creatività e anche una risposta efficace.
0: Io ti ringrazio di cuore, Giorgia, sì, per questo, anche perché hai fatto sintesi di una lunga, bella chiacchierata che abbiamo fatto con i vari responsabili che ci hanno permesso di veramente di cogliere l'insieme della progettualità e dell'identità della GESCI. Io ringrazio te, così come ringrazio anche tutti i tuoi amici che hanno contribuito nel rendere vivace questa nostra puntata. Saluto naturalmente anche tutti i nostri radioascoltatori che ci hanno seguito, incuriositi magari anche, per capire fino in fondo nelle proprie alle radici questa grande associazione educativa. Grazie Giorgia.
1: Grazie.
0: E un saluto cordiale a tutti i radioascoltatori. Grazie.

0: Le 16, Cecilia Seppia in studio. Prosegue la missione del cardinale Zuppi in Ucraina per portare la vicinanza del Papa e rinsaldare l'azione umanitaria della Santa Sede. Oggi a Kiev la preghiera del presidente della CEI recitata in ucraino: Dio conceda una pace giusta. Nuova ondata di raid americani in Iran, almeno 30 le vittime accertate. Intanto Trump fa marcia indietro sullo stretto di Hormuz, al posto dei dazi al 20%, accordi commerciali da stabilire. Fronte libanese sempre teso con attacchi in due villaggi del sud. Secondo l'ONU, inoltre, più di 430.000 persone restano ancora sfollate, non possono far ritorno nei propri villaggi distrutti. Intanto proseguono a Roma i colloqui diretti tra Israele e Libano. Incendio alla Torre Oxy in Belgio, 6 le vittime accertate. Si scava per trovare altre vittime. Al momento del rogo erano presenti oltre 200 operai. È il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, ha detto il sindaco di Bruxelles Claus. Tra i feriti, 2 ustionati gravi. È tutto, l'informazione alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Buongiorno. According to the Houthi run,
3: le papier croyez-moi,
4: il pantheon,
5: il semblante del
6: sangue, la maniera resta.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Progetti mirati a una nuova consapevolezza del rapporto tra città e campagne che cambia attraverso l'arte. Tutto questo attraverso la didattica dell'arte, il coinvolgimento delle comunità, con l'obiettivo di sostenere la responsabilità sociale, culturale e ambientale d'impresa e per migliorare lo spazio pubblico creando connessioni tra arte, cultura e rispetto della fragilità. Questa è la mission dell'Associazione Arte Continua. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione, Mario Cristiani.
9: Io con degli altri amici, insomma, siamo cresciuti lì nella zona che va da San Gimignano, Poggibonsi, ecco, la Val d'Elsa, e volevamo fare un discorso come poter, come dire, aggiornare l'identità d'arte che hanno le città, diciamo, caratterizzano un po' questa zona della Toscana. Ma questo è un po' un discorso, diciamo, un po' metaforicamente, un discorso un po' sull'Italia, cioè su, o comunque su come fare in modo, diciamo, che l'arte diventi qualche cosa che non è solo, come dire, per cui devi sempre pagare un biglietto, chiedere un permesso o cosa. Cioè in Italia, diciamo, ma in tantissime città europee, l'arte era proprio un patrimonio, diciamo, della vita quotidiana delle persone, cioè accompagnava proprio lo spazio in cui viveva qualunque persona. E secondo me questa educazione, diciamo, su vasta scala ha creato anche questo buon rapporto, diciamo, tra l'uomo e il suo ambiente. Infatti, insieme alle opere d'arte che noi realizzavamo chiamando dei curatori, uno italiano e uno che veniva da fuori dall'Italia, però tutti, diciamo, erano già riconosciuti, diciamo, come facenti parte un po' della comunità internazionale dell'arte, perché volevamo chiamare i più bravi artisti a lavorare, diciamo, in dialogo con gli artisti che già erano stati scelti nel tempo e che diventavano un dono per le generazioni come la mia, insomma. La mia famiglia, diciamo, non è una famiglia di persone colte o che hanno studiato, quindi per me l'accesso, diciamo, all'arte è stato perché appunto bastava entrarsi in una chiesa qualunque di tutte quelle che ci sono nel nostro territorio e già vedevi dei grandissimi artisti, appunto, che, come dire, raccontavano la vita del Vangelo, ma raccontavano la Bibbia, ma raccontavano anche la vita quotidiana delle persone che vivevano in queste piccole città, insomma. Quindi c'era una specie di educazione di alto livello anche per chi appunto la domenica entrava così alla cerimonia della messa e poteva in qualche maniera, come dire, entrare in contatto con i più grandi artisti della capitale di Firenze o di ecco, questo ruolo, diciamo, per me, questo dono che io avevo ricevuto dal passato, mi sembrava ingiusto, insomma, non trovare il modo di farlo nella mia vita, insomma.
8: Certo, di sottolinearlo anche in qualche modo, di metterlo in luce.
9: Sì, cioè trovare il modo per cui questi grandi artisti di oggi potessero in qualche maniera essere disponibili per qualunque persona si trovasse a passare, a vivere in queste piccole città, insomma.
8: Certo.
9: Quindi creare un passaggio, diciamo, un legame tra quello che magari succede nei posti grandi, importanti, e quelle che sono la vita quotidiana di tante persone. Ecco, per me il punto era cosa c'è nella tua città oggi, in modo che tu, se vuoi fare il turista, lo fai perché hai voglia di andare a vedere qualcos'altro, non perché non c'è niente dove stai. Questi territori, diciamo, queste piccole comunità sono dei presidi di umanità, anche perché diciamo così, nelle città più grandi sicuramente i rapporti sono molto più impersonali, sono molto più, come dire, distaccati, e invece secondo me nelle piccole comunità, se tu inserisci degli elementi, come dire, di intelligenza, di sensibilità, di poesia, selezionati appunto nel mondo, uno può essere contento anche di stare dov'è.
8: Quindi, certo. Ma in che modo viene fatto, diciamo, questo, Mario? In che modo viene fatto nella pratica?
9: Allora, in pratica, diciamo, l'associazione, che appunto è una non profit, chiama dei curatori, amici, diciamo, perché oramai è 35 anni che viene fatto dei progetti dall'associazione, e quindi, essendo un'attività non profit, tutti sono un po' più disponibili, diciamo, a non avere prezzi di mercato e a finire a fare qualcosa per la comunità. Quindi i curatori insieme a noi scelgono poi gli artisti che faranno il progetto e troviamo poi il modo, insomma, un po' di contributi pubblici, un po' di altri amici, diciamo, che credono un po' nell'arte, mecenati, ok. E poi, insomma, io ho sempre contribuito anche quando non avevo tutti i soldi. Infatti poi a un certo punto mi sono ipotecato pure la casa per far rimanere queste opere. Insomma, un po' un'azione collettiva, sapendo che nessuno, diciamo, approfitta degli altri, e delle opere di artisti come Anthony Gorme, come Anish Kapoor, come Mimmo Paladino, come Kiki Smith, sono ora patrimonio permanente di queste città.
8: Certo, ma questo è un modo tramite l'arte anche per ripensare le città, ripensare il territorio.
9: Sì, esatto. Per me, diciamo, lo scopo sarebbe, ora sembrerà una vischerata, ma insomma, io quando ho cominciato questa cosa qui, quando avevo 20 anni, 24, 25 anni, volevo fare in modo che rimanesse una città come San Gimignano, però con gli artisti più importanti di oggi, ma come un fatto di vita quotidiana, cioè in maniera organica, diciamo, continuare il costruito, l'abitato, il vissuto, però coinvolgendo questi artisti come era stato fatto nel passato, in qualche modo, cioè quello che è stato donato a me, perché io l'ho avuto gratuitamente di poter vedere Benozzo Gozzoli nella chiesa di San Gimignano, no? Nel Duomo. E allora, cioè, ho detto, ma perché noi no? Cioè, perché noi no? L'artista, diciamo, è una figura che sta un po', che cuce, insomma, cuce, diciamo, poeticamente sia il rapporto con la natura, ma anche con le persone che appunto magari hanno più difficoltà, insomma, a entrare in relazione con quegli altri, hanno più difficoltà anche nella vita, insomma.
8: Certo.
9: Quindi partire dalle parti più svantaggiate per farle diventare un po' l'esempio di come potremmo ripensare anche tutto le città.
3: Adotta pazza che ta Maria me, adotta pazza che ta Maria me.
8: La riscoperta delle tradizioni locali, del patrimonio culturale e storico, potrebbe essere la carta vincente per Taranto. La città sta vivendo un momento di forte depressione economica, legata anche al fatto che finora non è stata trovata nessuna alternativa valida per il rilancio dell'ex Ilva, la più grande acciaieria d'Europa. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è pessima da tutti i punti di vista. Il capoluogo ionico vive una crisi profonda. Dal 2024 i dati INPS mostrano un crollo demografico con saldo naturale negativo di oltre 2.900 persone, un'occupazione ferma al 40,7% e un welfare sotto pressione crescente. Ora, una serie di associazioni, grazie a un bando della Fondazione Con il Sud, si sono messe insieme per gestire un bene storico della città vecchia, l'ex convento San Gaetano, e farne un centro polifunzionale per tutto il quartiere, come ci dice il parroco della cattedrale, Monsignor Emanuele Ferro.
4: Allora, parliamo di una zona di Taranto che è, potremmo dire, il cuore del cuore, cioè è una delle zone più viscerali del quartiere di Taranto Vecchia, che di per sé è un quartiere e un'isola, ed è una delle parti anche un po' più buie, se vogliamo, letteralmente, nel senso che nella parte bassa dell'isola è il vecchio quartiere dei pescatori, eccetera. Qui insistevano diverse chiesette, sedi confraternali, eccetera. Col passare del tempo sono state abbandonate, chiuse, opera della Chiesa è quella di riaprire piano piano tutti questi luoghi di culto. Questo luogo di culto dedicato a San Gaetano in realtà nel frattempo era diventato patrimonio del comune, il comune l'ha dato in comodato d'uso alla parrocchia, non è più una chiesa e quindi è diventato un salone polivalente, un'app, cioè un luogo di incontro, con tutte le sfide che riguardano quella zona, che è una zona interessata da diverse fragilità in ambito lavorativo, sociale, educativo, eccetera. Quindi anche con una riguardo un'importante fetta di abbandono, di disagio. E lì la parrocchia svolge attraverso l'associazione Simbolum, una data di associazione, una serie di progetti che cercano di mettersi in dialogo con un territorio che spesso e volentieri vede, seppur tanti volenterosi che vorrebbero importare tante buone opere e pratiche all'interno della città vecchia per attuare quella che viene chiamata la rinascita, eccetera, però che tante volte prescindono dal dialogo con le persone, cioè dal viverci insieme.
5: Ecco, senta, la città vecchia,
4: sociale.
5: La città vecchia di Taranto è un luogo molto caratteristico, lo sappiamo, in parte abbandonato, però che voi assieme a una serie di associazioni, tra cui anche col contributo della Fondazione Con il Sud, state rilanciando. Quali attività vengono svolte in quella chiesa e soprattutto chi sono in questo momento gli abitanti della città vecchia di Taranto?
4: Allora, gli abitanti della città vecchia di Taranto sono una fascia di abitanti, parliamo di 1800 persone, la maggior parte di essi è interessata da problemi legati al lavoro e alla povertà. Quindi voglio dire, parliamo di una fetta importante di persone che hanno bisogno sostanzialmente di essere aiutate. Lì in questa hub di San Gaetano noi svolgiamo attività a carattere prettamente formativo e quindi attività teatrali, attività ludico, sportive, scolastiche, attività contro la dispersione scolastica, quindi a favore dei minori. E poi ci sono anche tante altre attività che riguardano gli adulti e quindi centri di ascolto per esempio per il mondo della pesca, per il mondo del lavoro, attività di ginnastica anche per persone mature, per persone anziane. Anche e soprattutto in questi anni si è profilata una vocazione di questo centro che funge da luogo di accoglienza turistica, specialmente per il turismo scolastico. La città vecchia è attenzionata anche da tanti turisti, persone che la vogliono visitare, ma manca di alcuni servizi principali, quale può essere l'accoglienza per i ragazzi che devono fare colazione al sacco piuttosto che pranzare, eccetera. Lì questo luogo ha sviluppato questa microeconomia anche di accoglienza di questo turismo scolastico e conta quasi 7.000 ingressi da aprile a giugno, che è il momento delle gite scolastiche. E ovviamente noi formiamo il personale per poterli accogliere e poter tenere questa struttura in ordine.
5: Certo, è anche un modo per non far sì che quella parte di Taranto, antichissima, che addirittura affonda le sue radici prima della nascita di Cristo, non si spopoli?
4: No, non si spopoli, in realtà è in parte spopolata, però non del tutto, però sicuramente renderla più abitabile, renderla più attrattiva, più bella, dà la possibilità anche di ripopolarla, è un sogno che noi abbiamo, ma a prescindere dai sogni noi desideriamo che quel che è rimasto, che in realtà rappresenta un po' la cifra identitaria della città vecchia, venga salvaguardata.
8: Partire dalla tradizione artistica per raccontare un territorio con il rispetto per ciò che già esiste, l'impegno costante a comprenderne il linguaggio, le radici, le dinamiche sociali e simboliche, tenendo ben presente che solo attraverso lo studio della storia, la condivisione autentica e la forza generata da un lavoro comune sia possibile immaginare nuove opportunità di crescita e sviluppo per l'intero territorio. È uno degli obiettivi del progetto Tessere, che sarà presentato a Nule nel nord Sardegna, nel territorio della città metropolitana di Sassari, il 18 gennaio. Ne parliamo con il direttore artistico della rassegna, l'architetto Angelo Zirano. Angelo, buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a voi, vi ringrazio.
8: Grazie della disponibilità, ma partiamo proprio dal progetto. L'evento Tessere sarà presentato, l'abbiamo detto, il 18 gennaio. Innanzitutto, come nasce questa idea e di cosa tratterà, ecco, questo progetto?
10: Allora, l'idea nasce dalla forte volontà dell'amministrazione locale e regionale di valorizzare questi antichi saperi. Noi parliamo di un centro come Nulle, dove, ma in diversi centri della Sardegna, dove la tessitura ha un iter millenario, quindi con tutta una serie di risvolti storici e culturali legati alla comunità e al territorio. Quindi questo patrimonio immenso che si tramanda da generazione in generazione è alla base della forza potenziale di questi territori.
8: E dunque in questo caso arte che diventa in qualche modo territorio.
10: Sì, consideriamo che questa operazione di sviluppo, di studio attraverso i secoli, quindi anche nel Novecento diverse figure importanti, studiosi, artisti regionali si cimentano, si confrontano con le tessitrici e creano uno sviluppo, un continuo aggiornamento, uno studio di queste manualità, di questi antichi saperi che vengono portati avanti e poi tramandati di generazione in generazione. Ma l'aspetto fantastico in questo caso della tessitura e di tutte le artigianalità locali è che è una presenza costante delle donne, cioè di questa. Dopo 20 anni è stato riaperto la casa della tessitura, la casa delle donne, dove si incontrano queste fiere conoscenti di questa manualità, hanno la possibilità di condividere insieme, di studiare insieme, di portare avanti questa creatività artigianale ma anche artistica, e anche di confrontarsi e di poter insieme lavorare per un mercato più ampio, un confronto più ampio, trasportare questo sapere anche i mercati nazionali e internazionali.
8: Certo, ma la tradizione, la cultura, come può offrire anche poi opportunità di sviluppo per il territorio e per le persone che abitano quel territorio?
10: Allora, la base del nostro lavoro è stato proprio questo, l'ascolto, essere accolti da questa comunità, studiarla, capire queste manualità, però questo ha diversi valori di sviluppo, sia il valore di sviluppo di nicchia di un'opera d'arte, ma anche consideriamo che Nulle ha un'azienda tessile, un'azienda che dalla materia prima fino ai filati e alla produzione di una tessitura anche industriale. Ma tutto insieme questo costituisce un valore culturale. E lo spazio dedicato a questa esposizione storica e alle tessitrici diventa anche un luogo di accoglienza dove movimenti turistici nazionali e internazionali si possono avvicinare a queste piccole comunità, quindi creando anche un indotto diverso, un indotto dovuto anche all'accoglienza, all'enogastronomia, eccetera. Quindi i risvolti sono molteplici sul territorio.
8: Angelo, abbiamo detto il 18 gennaio verrà presentato il progetto, l'evento, ma un evento appunto che proseguirà nei giorni poi successivi.
10: Allora, l'importanza di questo evento che avrà una durata fino adesso si sono dal confronto tra le tessitrici e designer contemporanei si sta producendo anche una nuova linea, diciamo, di design, quindi con 6 tappeti che vedranno la fine dei lavori a fine gennaio. Però è nell'intenzione dell'amministrazione di fare un percorso per tutto il 2026-2027 dove altri designer verranno chiamati a confrontarsi con le tessitrici, e quindi questo lavoro continuerà, creerà anche un contagio, perché già piccole giovani tessitrici stanno nascendo, e quindi si crea anche una trasmissione di questi saperi, cioè la nostra volontà più forte è di garantire la tutela e la trasmissione di questi saperi.
8: E dunque l'importanza anche di preservare, ecco, queste tradizioni, i saperi, affinché non si perdano e siano sempre di esempio per le generazioni anche future. Grazie Angelo Zirano, architetto direttore artistico del progetto Tessere. Grazie Angelo.
10: Grazie a voi, buona serata.
8: Noi chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio, grazie dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico, grazie a voi che ci avete seguito finora, ci lasciamo in musica con i Tazenda, un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Italia, cari amici, dovete sapere, almeno 15 milioni di persone vivono nelle aree periferiche delle città metropolitane, in periferie, spesso caratterizzate, purtroppo lo dobbiamo dire, da degrado e carenza di servizi. Il PNRR ha proprio investito in queste aree, ma i risultati hanno, diciamo, qualche difficoltà a venire. Eppure, lo dobbiamo dire, c'è un sostrato di organizzazioni e associazioni che nascono dal basso e spesso fanno la differenza. Partiamo dunque dal PNRR. Solo per il social housing, ovvero il programma innovativo della qualità dell'abitare, la riqualificazione, l'incremento dell'edilizia sociale, il miglioramento dell'accessibilità e la sicurezza urbana, scusate la dicitura è un po' lunga, ma così è stata pensata, dicevo, per queste voci il PNRR investe 2,14 miliardi. Il problema è che ad oggi è stato speso circa il 51% di quei fondi e il termine massimo è il 30 gennaio del 2026. Altri 700 milioni di euro poi sono stati stanziati per lo sport e l'inclusione sociale, ma anche qui ad oggi ne sono stati spesi poco più della metà. Vi ricordiamo che questi interventi dovrebbero essere completati entro appunto il 30 giugno. Fin qui i numeri. I progetti che però non risentono più di tanto delle tante associazioni presenti appunto sul territorio. Pensate che sono almeno 40.000 gli enti del terzo settore che sono al mezzogiorno impegnati nei settori più disparati, dall'accoglienza all'aiuto delle fasce più deboli, alla sanità e all'accoglienza.
1: Se voglio di oggi non c'hanno niente, credimi, io li guardo, sai cosa guardo? Niente.
2: Ci sono ragazzi che sono 20 ore al giorno in mezzo alla strada.
3: Ci sono molti ragazzi che magari sono un po' trascurati, che stanno tutto il giorno per la strada o comunque non hanno dei veri e propri obiettivi.
4: Devono imparare a sognare, i ragazzi oggi non sognano.
2: I loro sogni li seppelliscono perché vogliono già andare a lavorare, perché a casa non c'è niente.
4: San Pietro a Paterno è un quartiere nella periferia area nord di Napoli. Il territorio offre pochissime cose. Quel po' che c'è è perché comunque è frutto anche dell'impegno dei cittadini del territorio.
0: Appunto, iniziamo da un documentario, quello che avete sentito, il trailer di A un passo dal domani. Tre città, tre territori fragili, storie che raccontano che cosa significa oggi proteggere l'infanzia dove il rischio di esclusione, povertà educativa e marginalità è davvero alto. Appunto, questo è un docufilm, vi ricordo come si chiama, A un passo dal domani, realizzato da Factanza Media assieme alla ONG CESBI, un film di circa 45 minuti che attraversa le esperienze delle case del sorriso di Napoli, Bari e Siracusa, dando voce a operatori, beneficiari e persone che appunto ogni giorno poi vivono quei quartieri. Roberto Vignola, vice direttore del CESVI, ci ha detto: ci sono tante energie positive nelle città che abbiamo voluto valorizzare.
5: Sì, il nostro messaggio è quello che è importante stare accanto alle famiglie, stare accanto ai bambini che vivono situazioni di vulnerabilità e di difficoltà all'interno delle famiglie. Noi di CESVI, con il programma Casa del Sorriso, prima a Napoli, poi a Bari, Siracusa e Milano, cosa facciamo? Cerchiamo di dare una risposta ai bisogni delle famiglie che sono sole nel carico educativo e sono famiglie vulnerabili perché hanno redditi instabili, hanno uno stress genitoriale molto forte quotidianamente, alle volte non hanno neanche i mezzi per comprendere quali sono i servizi a loro disposizione, quindi è importante lavorare con le famiglie, è importante lavorare con i minori. Noi cerchiamo di dare con Casa del Sorriso una risposta a quelle che sono le difficoltà scolastiche dei bambini, al tema della dispersione e dell'abbandono scolastico, che in certe aree d'Italia è davvero molto alto. Un altro tema a cui rispondiamo è il tema della povertà relazionale. I giovani sono sempre chiusi in se stessi con i loro cellulari, è importante creare dei momenti di socializzazione, di crescita e di confronto con gli altri. E poi Casa del Sorriso sono una opportunità per trascorrere il tempo libero, lontano dalla strada e da tutti quelli che sono i rischi che la strada poi comporta in alcune situazioni.
0: E Vignola, forse sono anche dei luoghi che in qualche modo ci allontanano o allontanano quei soggetti dalle tante emergenze che abbiamo nelle periferie italiane e non solo, perché lo diciamo, il PNRR ha investito nelle periferie, però forse bisognava sovradimensionare quella voce di bilancio.
5: Ecco, sicuramente sì, cioè si cerca di dare una risposta proprio ai bisogni di queste periferie, all'assenza di luoghi di socializzazione per creare di nuovo quelle comunità che ormai hanno perso l'abitudine di incontrarsi, e anche per dare una risposta a quelli che sono i servizi per le famiglie e per i minori, che sono piuttosto scarsi in alcune aree geografiche. E la scarsità di servizi insieme ai fattori di rischio presenti in alcuni territori sicuramente sono un elemento che può generare problematiche di vulnerabilità all'interno dei nuclei familiari. Quindi noi con la nostra attività di Casa del Sorriso copriamo un bacino di ragazzi, bambini, minori che vanno dagli 0 ai 18 anni. Si va dai laboratori di psicomotricità ai laboratori sportivi, perché sono persone, bambini affetti da povertà assoluta e anche da povertà educativa, cioè vuol dire che al di là dell'obbligo scolastico non hanno opportunità di crescita, non hanno opportunità di svago, di apprendimento, non guardano, non hanno mai la possibilità di guardare neanche quel famoso ascensore sociale che dovrebbe incoraggiarli nel percorso di studio e quant'altro. E quindi noi cerchiamo di dare degli stimoli precisi, ma siamo anche vicini alle famiglie e vicini alla comunità, perché è importante ricreare quel senso proprio collettivo di solidarietà.
0: Ecco, per chiudere, voi siete presenti in tante aree nei paesi in via di sviluppo. Dal vostro documentario, in qualche modo c'è un collegamento tra le periferie italiane e appunto le periferie dei paesi in via di sviluppo?
5: Sì, c'è un collegamento. Intanto anche il programma Casa del Sorriso in Italia, ma nasce sull'esperienza di Casa del Sorriso, che è un'esperienza quasi trentennale. Ci sono delle similitudini, certamente, perché le vulnerabilità dei minori restano le stesse. Sono minori che non possono godere pienamente dei diritti sanciti dalla Costituzione piuttosto che sanciti dal diritto internazionale, e quindi in questo, nella mancanza di accesso al godimento pieno di questi diritti, che notiamo appunto delle sfumature e delle problematiche in comune. La vita non...

0: Che si chiama Organizziamo la Speranza, nell'ambito del fondo per il contrasto appunto della povertà educativa minorile, per generare un vero cambiamento appunto nella vita e nelle vite di tutte queste bambini e bambini. In sostanza, il presidente di Con i Bambini, questa impresa sociale, Marco Rossi Doria, con Michele Raviar fa in qualche modo un bilancio di questa iniziativa.
1: Anziché fare un bando ad esclusione, si è deciso di fare un bando con una forte innovazione per concorde adesione, cioè mettere d'accordo tutte le scuole, le organizzazioni del terzo settore, il volontariato, le parrocchie, i centri sportivi e gli altri attori educativi di ognuno di questi 15 quartieri, che sono stati decisi insieme ai comuni e quindi anche con una fortissima alleanza con i comuni, con gli enti locali, e fare una progettazione condivisa con un accompagnamento da parte di Con i Bambini, che ha facilitato questo processo in maniera che nessuno fosse escluso, che si facesse una progettazione rigorosa che riguardasse l'intervento appunto in zone molto complicate con tutti i minori di quel quartiere da 0 fino a 18 anni e anche supportando le relative famiglie. E quindi il successo scolastico, lo sport, l'aiuto di tutti i casi più fragili, l'accompagnamento alle attività creative, il dopo scuola legato appunto al successo scolastico, attività di supporto alle famiglie, di sostegno della genitorialità e così via.
2: Possiamo fare qualche esempio di qualche quartiere specifico? Le città sono da nord a sud, le più grandi, ma anche città più piccole.
1: Sì, certamente. Si tratta di Barra San Giovanni a Napoli, di San Basilio a Roma, del quartiere Mirafiori a Torino, della zona di San Cristoforo a Catania, del centro storico più difficile di Reggio Calabria, e potrei continuare. E la cosa interessante è appunto che si crea un luogo fisico che diventa il luogo identitario della progettazione, ma soprattutto dell'azione, che durerà 4 anni, e poi si interviene anche in tutto il quartiere, si interviene nelle scuole, nei nidi, si interviene nei luoghi di aggregazione che già ci sono, però poi c'è un luogo, diciamo, di raccolta, un luogo che intende essere identitario, una specie di casa del progetto stesso. E si lavora per 4 anni, 48 mesi sono tanti, e quindi il consiglio di amministrazione di Con i Bambini ha già approvato 13 su 15 di questi progetti, e quindi a breve si parte.
2: Quali sono i riscontri?
1: C'è un riscontro importantissimo, però, che è di metodo, cioè è possibile fare una cosa senza fare il bando ad esclusione, non burocratica ma basata sul potenziamento concorde di tutte le forze che agiscono in un quartiere, anche quelle che tra loro non hanno mai cooperato, sono riusciti a trovare non un'intesa formale ma un'autentica cooperazione, e progettando attività anche molto complesse per lungo termine, e accordandosi anche sulle forme di coordinamento, sulle forme di cooperazione, da quelle più larghe con la pubblica amministrazione, dentro una cabina di regia che è prevista sia a livello nazionale che per ognuna di queste città, e quindi questa è una prima cosa di grande importanza.

allora scendiamo un attimo nel particolare. Siamo nel quadrante est di Roma, perché dovete sapere, c'è una Roma dove dilaga purtroppo la povertà alimentare, da Torpignatara a Torbella Monaca, passando anche per

0: Torticelle e arrivando a Cinecittà. Sono tre i municipi in cui è, diciamo, arduo avere un'alimentazione di qualità per una parte della popolazione. Una realtà presente da una ventina d'anni è Medicina Solidale e noi appunto abbiamo la responsabile, la dottoressa Lucia Ercoli. Buon pomeriggio, Ercoli.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, sbaglio se dico che in quella parte di Roma Est a volte c'è difficoltà anche ad avere un'alimentazione equilibrata?
1: No, non sbaglia. E diciamo che questo è un dato che noi ormai osserviamo da un ventennio e veramente ci auguravamo che in 20 anni le cose cambiassero in meglio e invece non è così. È cambiata certamente la popolazione che ci viene a chiedere aiuto. Se prima erano prevalentemente le famiglie migranti e le famiglie rom, è invece in crescita, in rapida crescita, la popolazione italiana, rappresentata soprattutto da persone sole, mm-hmm. E a partire dalla quinta decade sono tantissime le richieste che ci arrivano di un sostegno alimentare. E per capire come si è arrivati a questi, noi approfondiamo con quelli che ci vengono a chiedere aiuto anche il tema della salute e il tema dei diritti, perché laddove c'è un bisogno alimentare c'è la negazione dei diritti primari, cioè delle risposte, di risposte efficaci ai bisogni primari.
0: Esattamente. Senta Ercoli, una cosa però, appunto, la vostra associazione si chiama Medicina Solidale, sì. Ed è nata anche come una forma di ambulatorio di sostegno estremo. Che cosa passate a chi viene da voi? E la povertà sanitaria differisce dalla povertà sanitaria?
1: Allora, la povertà, diciamo, alimentare si associa sempre alla povertà sanitaria. E su più profili di interventi direi che quello più grave è la mancanza assoluta della comprensione degli stili comportamentali corretti, cioè per paradosso, dietro la richiesta alimentare, dietro il disagio economico, si annidano stili comportamentali molto pericolosi, dal tabagismo all'abuso di alcol all'abuso di sostanze, che è legato alla mancanza di una rete di sostegno della persona. Se potessi dire, sì. Insomma, la forma più grave di malattia in questi quadranti è la solitudine.
0: Esatto, è la solitudine. Risultati raggiunti in questi anni?
1: Beh, diciamo, noi siamo sempre scontenti, no? Siamo sempre scontenti, però il dato di una distribuzione settimanale di viveri per 100 nuclei familiari, ogni settimana 100 nuclei familiari diversi vengono da noi e questo porta a un incremento naturalmente della richiesta anche di visite mediche sia di medicina interna che visite di prevenzione, per esempio gli screening ginecologici, gli screening anche pediatrici sulla malattia, sul disagio mentale minorile. E ormai abbiamo da poco riaperto con il Policlinico di Tor Vergata un rapporto di convenzione dal 2024 e sono circa 3.000 già le persone prese in carico. Non sono poche.
0: Allora, noi ringraziamo per essere stata con noi Lucia Ercoli, responsabile di Medicina Solidale, che, lo ripetiamo, agisce principalmente nel territorio di Roma Est. Buon pomeriggio, Ercoli.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui.
0: E allora, l'area C ci riporta a Milano. La povertà a Milano è un fenomeno strutturale, purtroppo in crescita, che colpisce circa il 14% delle famiglie e quasi il 13% degli individui. Spesso quando si parla di Milano si parla di una città a due velocità. Allora, nonostante appunto l'immagine di ricchezza, aumentano i cosiddetti working poor e le richieste di aiuto appunto anche là alimentari. Pensate che poi ci sono quartieri dove un terzo delle ragazze e dei ragazzi abbandona la scuola prima del tempo. Matteo Zoppa è coordinatore del settore diritti e disuguaglianze della Caritas Ambrosiana e ci dice del ruolo che le parrocchie hanno nell'arginare davvero tutte queste situazioni di difficoltà.
3: Un'esperienza che ormai portiamo avanti da alcuni anni, iniziata nel 2019, è una progettualità che si chiama Parrocchie e Periferia, cioè un lavoro che abbiamo strutturato in risposta al bisogno di alcune parrocchie di contesti periferici urbani, soprattutto in presenza di caseggiati popolari, di essere aiutati, accompagnati, perché le domande, le fragilità, le richieste, insomma, di aiuto sia sul versante più, diciamo, sociale che sugli aspetti anche educativi diventavano importanti. Allora abbiamo proprio immaginato insieme alla diocesi, come Caritas, anche in collaborazione con la Fondazione Oratori Milanesi, di attivare dei percorsi di lavoro, come dire, accompagnati da educatori anche professionali, quindi da figure che per un paio d'anni o in alcuni casi anche 3 anni hanno proprio accompagnato le parrocchie, da un lato proprio a capire meglio i bisogni espressi del territorio e anche le risorse presenti, perché non dimentichiamo che le periferie poi racchiudono anche tante realtà associative, tante esperienze di terzo settore, tante cittadine che rappresentano anche una risorsa, e quindi a mettersi in rete, provare veramente a un po' a uscire, come raccogliendo l'invito ancora fatto da Papa Francesco, cioè di uscire, andare verso il territorio, mettersi in rete, attivare processi di collaborazione per dar vita a piccoli servizi, piccole esperienze, delle attività formative, aggregative, le dopo scuola, il lavoro magari sulle persone migranti, cioè attivare una serie di risposte fatte grazie a questi coinvolgimenti, queste figure professionali, ma con l'obiettivo di risvegliare, attivare anche tutte le risorse di,
0: ecco,
3: diciamo,
0: di risorse. Prego. Positive sicuramente ce ne sono tante, ma ecco, anche a Milano come in altre città italiane c'è il rischio di marginalizzazione di chi vive nelle periferie, una sorta, diciamo, di espulsione di alcuni ceti magari più popolari dalle zone un po' più benestanti, diciamo, o del centro o del semicentro verso zone dove purtroppo poi il degrado è presente. Anche Milano attraversa questo fattore?
3: Sì, sì, il rischio c'è sicuramente, indubbiamente. Oggi assistiamo anche per, diciamo, le politiche economiche rispetto al tema casa a una progressiva gentrificazione, quindi sicuramente a dei meccanismi di espulsione che non riguardano solo, diciamo, le fasce di popolazione poi anche più in difficoltà o marginali, ma oggi riguardano proprio una fetta di persone che anche con, diciamo, stipendi normali fanno poi fatica oggi a vivere in contesti più centrali della città. E quindi le periferie, che storicamente hanno anche un numero veramente inferiore di servizi, a volte hanno indubbiamente anche una serie di concentrazioni di problematiche, di difficoltà di carattere socio-economico, oggi diventano a tutti gli effetti dei luoghi in cui diventa fondamentale anche, come dire, dico, ristrutturare non solo i muri delle case, ma anche i legami sociali, le relazioni, cioè riuscire veramente oggi a ricreare e sostenere la possibilità per le persone di trovare anche dei contesti di vita utili, di appoggio, di sostegno, con dei servizi anche alla portata di mano. Sicuramente è una città che oggi sta vivendo questa fase di transizione, e noi come Caritas stiamo osservando che la questione casa è un tema che diventa sempre più emergente, ma anche sempre più drammatico, ripeto, perché noi storicamente ovviamente guardiamo anche alle persone fortemente fragili, ma il problema oggi è che questi meccanismi espulsivi riguardano sempre delle fasce della popolazione più ampia.
0: E appunto, allora, come ci ha detto Matteo Zoppa, che il problema è che l'espulsione, diciamo, da una fascia di agio riguarda parti della popolazione sempre più ampia, il cosiddetto ceto medio che si sta sempre più impoverendo. Io vi lascio però con una canzone di John Lennon, Working Class Hero.

Le 17, Cecilia Seppia in studio. Nuova ondata di raid americani in Iran, almeno 30 le vittime accertate. Intanto Trump fa marcia indietro sullo stretto di Hormuz, al posto dei dazi al 20%, accordi commerciali da stabilire. Lunedì alla Casa Bianca il presidente americano vedrà il premier israeliano Netanyahu. Fronte libanese sempre teso con attacchi in due villaggi del sud, secondo l'ONU oltre 430.000 persone restano sfollate. Intanto si sono conclusi a Roma i colloqui diretti tra Israele e Libano, discussioni proficue e positive, dice il Dipartimento di Stato americano. Prosegue la missione del cardinale Zuppi in Ucraina per portare la vicinanza del Papa a rinsaldare l'azione umanitaria della Santa Sede. Oggi a Kiev la preghiera del presidente della CEI recitata in ucraino: Dio conceda una pace giusta. Incendio alla Torre Oxy in Belgio, 6 le vittime accertate, si scava per trovare altre vittime. Al momento del rogo erano presenti oltre 200 operai. Il sindaco di Bruxelles: il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. È tutto, l'informazione alle 18.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Ucraina, non si fermano i bombardamenti. Trump dice che Mosca è pronta a trovare un accordo. Intanto prosegue la missione del cardinale Matteo Zuppi, che oggi ha visitato Kiev. Nuova escalation militare fra Stati Uniti e Iran, ondata di raid degli Stati Uniti. Teheran minaccia di fermare le esportazioni energetiche dal Golfo. Legge elettorale, proseguono i lavori in aula, maggioranza ancora divisa dopo lo scivolone di ieri sulle preferenze. La terza ondata di caldo di quest'estate rovente continua a colpire l'Italia. Al nord arrivano i temporali e grandinate, al sud temperature sopra i 40 gradi. Buonasera da Antonella Mitole. In Ucraina non si fermano i combattimenti. Trump dice che Mosca è pronta a trovare un accordo. Intanto prosegue la missione del cardinale Matteo Zuppi, che oggi ha visitato Kiev. Sentiamo Nicola Ferrante.
2: Concedi, signori, una pace giusta, che i prigionieri possano tornare a casa, i bambini riabbracciare le loro famiglie, ispira il coraggio e la saggezza per essere costruttori di pace. È la traduzione della preghiera pronunciata in ucraino dal cardinale Zuppi. È festa nazionale oggi per il battesimo di Kiev, in cui si commemora la cristianizzazione del paese. Il presidente Cei, rappresentante speciale del Papa per l'Ucraina, partecipa alla deposizione delle ghirlande con il presidente Zelensky e prega perché il Signore ispiri la determinazione di sconfiggere il male con il bene. Terza giornata per il porporato di questa missione, in cui ha portato la vicinanza di Leone. Presenti anche i vertici europei, non state combattendo solo per il vostro futuro, ma per la sicurezza di tutto il nostro continente, dice nel suo discorso pubblico la presidente von der Leyen, aggiungendo che l'Ucraina è parte dell'Europa. Sul campo non si fermano gli attacchi russi, intensificatisi nelle ultime ore. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E si conclusa oggi la missione di Caritas italiana in Terra Santa tra Gerusalemme e Betlemme, guidata dal direttore Don Marco Pagnello. Rinnovati gli impegni accanto a bambini, famiglie e comunità cristiane. Sentiamo il direttore di Caritas italiana, Don Marco Pagnello.
3: Il lavoro di Caritas italiana, della Chiesa italiana, sarà quello di sostenere Caritas Gerusalemme nelle sue scelte strategiche. Innanzitutto la prima è quella di garantire l'accesso alle cure sanitarie per le persone più in difficoltà, così come la scelta di lavorare con le parrocchie, ma anche lì la scelta sarà quella di sostenere Caritas Gerusalemme in un progetto per la cura, soprattutto per donne e minori, in un centro che sarà aperto, speriamo a breve, nella zona del Jenin. Tante persone hanno perso il lavoro a causa di questa crisi, sono anche cadute in una sorta di grande depressione, potremmo dire, e allora il sostenere attraverso il rilancio di piccole attività che innanzitutto sostengono la famiglia, ma che potrebbero essere anche fonte di reddito in futuro, credo che sia una delle vie da percorrere.
1: Nuova ondata di attacchi americani in Iran. I guardiani della rivoluzione minacciano di bloccare l'export di energia. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
4: Depositi di armi e rampe lanciamissili sono stati gli obiettivi colpiti questa mattina all'alba dagli ultimi raid americani lungo la costa meridionale dell'Iran. Si tratta, ha fatto sapere il comando militare, di alcune delle postazioni usate nei giorni scorsi per colpire le navi in transito nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno ripristinato anche il blocco dei porti, mentre i Pasdaran continuano a tenere chiuso lo stretto di Hormuz, dove nelle ultime ore almeno due navi sono state fermate con colpi di avvertimento. Il regime di Teheran continua a minacciare vendetta, ma questo non ferma la diplomazia. Il ministro degli esteri iraci è arrivato oggi a Doha, in Qatar, ufficialmente per esprimere il cordoglio del regime per la morte dell'ex emiro Hamad bin Khalifa, ma certamente anche per incontrare i mediatori dell'emirato che stanno lavorando per l'accordo di pace. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Annunciato un incontro fra Trump e Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Roma intanto si è conclusa la due giorni di colloqui fra Israele e Libano, mentre sul terreno il conflitto continua a produrre vittime e distruzioni. Sentiamo Marco Burini.
5: Cominciato a Washington, continuato a Roma, il negoziato tra Israele e Libano resta un processo maledettamente complicato, perché Netanyahu ha detto e ridetto che il ritiro completo dal sud del paese avverrà solo se Hezbollah sarà completamente disarmato. Missione impossibile o quasi per l'esercito libanese, ma il presidente Aoun mostra comunque soddisfazione per i colloqui iniziati ieri e conclusi oggi all'ambasciata degli Stati Uniti in via Veneto. Washington ora ascolta Beirut, sottolinea Aoun, che settimana prossima verrà ricevuto la Casa Bianca da Trump. A Roma i colloqui si sono incentrati sulle cosiddette aree pilota, territori da cui Israele dovrebbe andarsene subito, lasciando spazio all'esercito libanese. Zaatar orientale e occidentale, Frun, Calavia e Bush Calavia. Una specie di test per vedere se l'intesa raggiunta il 26 giugno può concretizzarsi. Intanto però Tzal continua a colpire villaggi del sud. Oggi è toccato a Kunin, nel distretto di Nabatieh. Marco Burini, linea allo studio.
1: E siamo alla politica. In aula proseguono i lavori della legge elettorale, la riforma della legge elettorale. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Antonella. La maggioranza si divide ancora sulla legge elettorale dopo il doloroso KO di ieri, sulle preferenze, anche oggi sempre sullo stesso tema, su un emendamento di Futuro Nazionale. Il partito del generale Vannacci, Fratelli d'Italia, vota a favore, a differenza di Lega e Forza Italia, emendamento poi bocciato dall'aula. Continua intanto la caccia ai franchi tiratori, una trentina che hanno affossato il governo, occhi puntati soprattutto sui deputati di Lega e Forza Italia. Le opposizioni invece insistono nel richiedere le dimissioni di Meloni di fronte ad una maggioranza che considerano oramai lacerata. Per quanto riguarda il voto per i fuorisede, dall'aula arriva invece un sì quasi bipartisan. Intanto si continua a votare in attesa del via libera della Camera alla legge elettorale, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Poi si passa al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. La terza ondata di caldo di questa estate rovente continua a colpire l'Italia. Al nord arrivano temporali e grandinate, al sud le temperature sono sopra i 40 gradi. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: Dalle 7 città con bollino rosso di oggi si passerà domani a 15 e venerdì con l'aggiunta di Milano si arriverà a 17. L'afa intensa porta con sé il rischio di forti temporali e violente grandinate. In gran parte del nord è stata diramata l'allerta arancione, in alcune località l'allerta estrema. Al sud invece si attendono picchi di 40 gradi fino a raggiungere nel weekend i 45 in alcune zone della Sardegna e della Sicilia. Domani alle 11.30 presso il Ministero della Salute si terrà una nuova riunione della cabina di regia e oggi in tutta Italia protestano i rider che chiedono maggiori tutele e in particolare alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato nelle ore più calde. Il caldo può uccidere, sottolinea intanto la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, la quale avverte che purtroppo durante le grandi ondate di calore aumentano i ricoveri e la mortalità, soprattutto tra chi avanti negli anni o ha patologie croniche. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E domani è attesa la sentenza sul crollo del ponte Morandi. Alla vigilia del verdetto fanno discutere alcune scuse tardive. Sentiamo Beatrice Bossi.
8: Oddio! Oddio!
9: Era il 14 agosto del 2018 quando il ponte Morandi crollava, portandosi via 43 vite nel silenzio dei responsabili. A poco meno di 8 anni oggi, Autostrade per l'Italia decide di parlare. L'attuale amministratore delegato chiede scusa alle famiglie delle vittime, parla di ferite indelebili e di esigenza morale che va al di là dell'accertamento delle responsabilità. Un tempismo che lascia sbigottiti i parenti e i sopravvissuti alla tragedia, perché proprio domani arriverà la sentenza di primo grado di uno dei processi più imponenti della giustizia italiana. Sono 57 gli imputati, responsabili tecnici di Autostrade per l'Italia, della società manutentrice, del Ministero e del Provveditorato. Quasi 400 anni di carcere totali, con la pena più alta a 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, già in carcere per l'incidente sul viadotto di Acqualonga, dove morirono altre 40 persone. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Nuovi guai per l'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, fra cui la sorella e l'ex compagno, per varie ipotesi di accusa di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'INPS. A Cuba la crisi energetica continua a pesare sulla vita quotidiana dei cittadini. Sentiamo Antonio Soviero.
10: A Cuba lentamente torna l'elettricità dopo il terzo blackout in 8 giorni, quinto da gennaio. Intorno alle 20 locali, le 2 di notte in Italia, poco più del 10% delle famiglie della capitale La Habana aveva la corrente. Il resto dei 10 milioni di abitanti dell'isola caraibica era al buio dalle 11 del mattino. È frustrante, racconta Hector. Il cibo va male, dobbiamo fare la spesa tutti i giorni, non potendo conservare nulla. Il ministro dell'energia punta il dito contro il blocco petrolifero statunitense, dopo che Washington ha deposto Nicolas Maduro il 3 gennaio. Il Venezuela era il principale fornitore di carburante di Cuba e le pressioni USA hanno indotto anche il Messico a interrompere le spedizioni di petrolio verso l'isola. Dall'inizio dell'anno solo una petroliera russa ha raggiunto La Habana, che produce solo il 40% del carburante necessario. Cuba attraversa la peggiore crisi economica degli ultimi decenni e si cominciano a vedere proteste contro il governo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, confermando la sentenza d'appello. Da domani al cinema Odissea, il film firmato dal premio Oscar Christopher Nolan, che rilegge la vicenda di Ulisse tra epica e grande intrattenimento. Sentiamo Fabio Falzone.
11: Quel mondo è finito.
12: Sul film si possono dire molte cose: circa 3 ore di durata, 250 milioni di dollari di budget, primo lungometraggio ad essere girato internamente con cineprese IMAX su pellicola 70 mm. In sostanza si tratta di una nuova generazione di cineprese più leggere e silenziose. E poi un cast di stelle che sta infiammando i tappeti rossi di tutto il mondo. In realtà quello che resta del film è il grande spettacolo a livello di forma e di sostanza, e poi i momenti di avventura, le creature, Polifemo, il canto delle sirene, le interpretazioni di Matt Damon e Tom Holland, che sono i veri protagonisti del film. L'atto d'accusa neanche troppo velato nei confronti della guerra. Nolan ci ricorda anche l'importanza di onorare i morti, soprattutto i singoli che hanno sacrificato la vita per il bene della collettività, e lo fa a modo suo, in maniera decisamente epica. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: I mondiali di calcio stasera, l'altra semifinale Inghilterra-Argentina alle 21, già in finale la Spagna, che ieri sera ha battuto per 2-0 la Francia. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie Gabriele Mileti, che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi!
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: too good to miss. In other words, a way through this. And just when one might feel so perfectly alone, someone else's stuff to trip on.
1: Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi laddove l'arte smette di essere soltanto un'opera da osservare e diventa un modo di abitare il mondo. Ci sono artisti che hanno fatto della propria esistenza un laboratorio di libertà, e ci sono donne e uomini che spesso, lontano dai riflettori, continuano ogni giorno a custodire e a trasmettere il valore della cultura. In questa puntata ci lasceremo guidare dalla pittura, dall'arte, dal genio sorprendente e magari non troppo conosciuto di Julian Beck, le origini del suo rivoluzionario percorso artistico, il suo carisma, le sue incredibili intuizioni artistiche. Incontreremo poi il libro di Maria Teresa Carbone, che ci invita a riflettere su cosa significhi oggi lavorare nella cultura. Due storie molto diverse, ma unite dalla stessa convinzione che l'arte, quando è autentica, non resta chiusa dentro una cornice, ma continua a interrogare la nostra vita. So how would you know? Gets as lonely up there as anywhere.

0: C'è un momento in cui un artista smette di chiedersi quale sia il confine tra arte e vita e decide semplicemente di cancellarlo. È questo in qualche modo il percorso di Julian Beck, figura tra le più radicali del Novecento. Ripense un nuovo spazio espositivo dell'Accademia Nazionale di San Luca a Roma, in Trastevere, che presenta tra l'altro la mostra Living, Julian Beck, pittore, a cura di Lorenzo Mango. Saluto e ringrazio per essere qui con noi il professor Mango, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Grazie, anche a lei.
0: Julian Beck è entrato nella storia come un uomo di teatro, perché era importante oggi raccontarlo invece come pittore?
1: È importante perché quando è giovanissimo la sua prima attività è quella di pittore. Lui non ha una formazione come uomo di teatro, ma invece ha una formazione come artista, nel senso che ventenne si avvicina al gruppo emergente dell'action painting newyorkese e diventa un pittore a tutti gli effetti, espone anche nella galleria di Peggy Guggenheim, quindi in un posto importante, e quindi capire e conoscere la sua attività di pittore, che di fatto è sostanzialmente ignorata, significa capire sulle basi su cui fonda poi anche la sua attività di teatrante.
0: Visitando la mostra, secondo lei si comprenderà che pittura e teatro non sono due esperienze poi al fine così separate?
1: Allora, noi abbiamo voluto anche garantire che una piccola sala di questo spazio sia dedicata ad alcune esperienze teatrali che poi Beck farà con il Living Theater.
0: Sì.
1: E direi che si capisce anche dal discorso che noi facciamo nel catalogo. La mostra è una mostra che evidenzia molto il percorso pittorico e che secondo me si evidenzia, spero, bene.
0: Beck parlava dell'arte come di qualcosa di inseparabile dalla vita, in un tempo in cui spesso l'arte rischia di diventare semplice intrattenimento. Quanto è ancora attuale questa sua idea?
1: Beh, direi che è assolutamente attuale, nel senso che per Beck l'arte, anzitutto non c'è una distinzione fra l'arte, il teatro e la poesia, lui è anche poeta, l'esperienza artistica è un'esperienza della totalità di se stessi. E l'idea che l'arte sia una componente fondamentale del vissuto proprio e del vissuto di chi la vede, quindi degli spettatori o dei fruitori, secondo me è un concetto fondamentale che non può andare perso, perché se riduciamo l'arte all'intrattenimento, al puro piacere sensoriale, le facciamo perdere quel senso profondo che ha sempre avuto nella tradizione occidentale.
0: Tra le opere esposte, professore Mango, ce n'è una più di tutte che permette al visitatore in qualche modo di intuire il momento in cui nasceva in qualche modo il futuro uomo di teatro, e le chiedo pure quale consiglierebbe di osservare con particolare attenzione.
1: Allora, forse di individuare una sola opera non è facile, ce n'è una a cui io sono particolarmente affezionato perché attraverso una serie di indagini documentarie abbiamo scoperto che è esattamente l'opera che lui espone nella mostra dell'Action Painting nel 1945 nella galleria di Peggy Guggenheim. Ma il rapporto col teatro è anche legato a una cosa che noi esponiamo. Nel 1982 Julian Beck, che ha smesso di dipingere per dedicarsi integralmente a un teatro fisico, gestuale, di corpo, per uno spettacolo particolarissimo che si chiama Il Matusalemme Giallo, ispirato a Kandinsky, realizza un gigantesco fondale. È una grande tela di 70 metri che girava su dei rulli, ispirato nella pittura a Kandinsky, e quindi torna a dipingere. E noi esponiamo questo fondale, ovviamente lo dobbiamo esporre soltanto in parte perché 70 metri non li abbiamo di spazio, ma che permette di creare un ponte tra l'esperienza pittorica e l'esperienza teatrale.
0: A proposito di spazio, la mostra Living, Julian Beck, pittore, è anche occasione per accedere al nuovo spazio espositivo dell'Accademia Nazionale di San Luca. Se lo può descrivere velocemente questo spazio?
1: Sì, anzitutto per me è un grande onore poter curare questa mostra in questa nuova spazio espositivo dell'Accademia, che è un'istituzione così prestigiosa. Beh, lo spazio è un ex deposito di ferro, quindi con delle strutture di archeologia industriale, ed è una grande sala con delle suddivisioni molto alte.

0: Luca, io ringrazio per essere intervenuto telefonicamente il curatore Lorenzo Mango. Buon lavoro e a presto, professore.
1: Grazie a lei e grazie agli ascoltatori. Vi aspettiamo alla mostra.

significa oggi fare cultura? È una domanda che attraversa tutto il libro Il lavoro culturale di Maria Teresa Carbone, domande e risposte, Arcadia Edizione. Le risposte appunto arrivano da editori, da critici, da direttori di festival, giornalisti, studiosi, ma ciò che emerge è soprattutto una riflessione sul valore della mediazione culturale, sulla responsabilità di scegliere, di raccontare e custodire la complessità

0: città di un tempo dominato dalla velocità. Oggi proviamo a percorrere insieme alcuni dei nodi più profondi di questo viaggio, avendo qui proprio in presenza Maria Teresa Carbone, che io saluto e ringrazio. Grazie davvero.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, cominciamo dal filo nascosto del libro, chiamiamolo così. Dopo aver dialogato con tante figure diverse, qual è la domanda che a tuo avviso più di tutte continua ad accompagnarti?
1: Allora, grazie per questa domanda che è veramente tocca un punto per me sempre più importante e che è nato dopo il libro. Ed è, se ha, è una domanda provocatoria, la mia domanda è se ha senso oggi pubblicare libri. E lo dico da autrice e dopo aver appunto interrogato tutte le figure che tu hai elencato prima, perché ho la sensazione che in questo momento, è chiaro che è una provocazione, è un paradosso, forse la comunicazione del libro conti più dell'oggetto stesso. Cioè contano le presentazioni, conta il bla bla che si fa nei social, e l'oggetto libro mi sembra che sia un po' in disparte. È chiaro che ci sono delle eccezioni, però ecco, se dovessi ricominciare il giro di interviste alle persone che ho sentito, direi: qual è il senso vero, profondo oggi nel fare un libro?
0: Infatti nel tuo libro emerge proprio questa domanda, neanche troppo celata al fine, questa perplessità in effetti. E in questo flusso infinito di contenuti, chi esercita la responsabilità e secondo quali criteri proprio dovrebbe farlo, no? Della scelta di queste opere da divulgare?
1: È una responsabilità grandissima, ma è una responsabilità molto grande in un periodo caratterizzato da un rapporto che è cambiato con la parola scritta. Ed è strano per certi versi, almeno strano per chi come me ha alle spalle diversi decenni, perché quando io ero ragazza c'erano ancora persone che non sapevano tecnicamente leggere e che comunque scrivevano molto di rado. Oggi l'alfabetizzazione appartiene a tutti, non fosse altro perché sul telefonino tutti noi leggiamo e scriviamo. Anche persone che un tempo erano tagliate fuori dall'alfabeto oggi lo praticano di continuo. Ecco, uno si aspetterebbe che in questo contesto ci fosse un aumento della lettura, e invece noi vediamo che, intendendo per aumento della lettura un aumento della lettura di libri, vediamo che questo non avviene. E quindi torno alla tua domanda sulla responsabilità. La responsabilità dovrebbe essere quella, da parte direi forse più delle istituzioni che non delle case editrici, o perlomeno di tutti, di far sì che chiunque abbia come minimo accesso ai libri, accesso alla possibilità di leggere, scegliendo poi se farlo o no. E da questo punto di vista, per esempio, la nostra scuola ha delle carenze molto forti, la scuola italiana, nel senso che per esempio le biblioteche scolastiche, che dovrebbero essere un punto nodale per le moltissime famiglie che non dispongono di libri, per i bambini che vivono, purtroppo biblioteche scolastiche sono rare, e non la figura del bibliotecario scolastico, che in altri paesi è proprio fondamentale nella trasmissione di cui parlavi, in Italia non esiste. Ci sono dei testi di legge in cui si dice che ci dovrà essere, ma per ora non c'è. Quindi responsabilità notevoli.
0: Complessità come valore civile, ok? In più punti affiora appunto il rischio della semplificazione. Difendere la complessità oggi è ancora un gesto culturale oppure è diventato prima di tutto un gesto civile?
1: Beh, io non so se riuscirei a fare una distinzione fra culturale e civile, nel senso che la mia idea di cultura, di nuovo forse come rappresentante di un'epoca passata, è una cultura che è primariamente uno strumento di crescita personale e sociale. Quindi io vengo appunto da una giovinezza in cui, per prendere l'esempio più banale, più classico, i quotidiani avevano la cultura in terza pagina, il che vuol dire che aperto il giornale era la prima cosa che ti veniva davanti, e quando è stata fondata Repubblica nel 1976 addirittura la cultura era stata messa nel paginone centrale, perché diceva Scalfari, fondatore di Repubblica, la cultura è il perno intorno a cui gira il giornale. Ecco, questa per me è cultura, non l'idea che se ne ha adesso spesso, che è qualche cosa di bello ma di un po' fuori dalla vita in cui noi siamo calati. Tanto è vero che, sempre per prendere i quotidiani come paradigma della nostra visione della cultura, la cultura è o in fondo o nei supplementi, addirittura qualche cosa che è a parte, è separato. Ecco, io a questo, ma non è per nostalgia, cioè nel senso, non è che io rimpiango quei tempi, io penso che bisognerebbe recuperare, rilanciare con molta forza l'idea che la cultura fa parte di noi, che conoscere la nostra storia, la geografia, ovviamente anche alcuni libri fondamentali, ma l'aspetto scientifico, queste fanno parte del nostro essere e ci consentono di essere cittadini a parte intera.
0: Se dovessi lasciare al lettore una sola convinzione dopo questo libro, quale vorresti che fosse?
1: Non saprei, nel senso, per me forse quello che mi aspetterei è che il lettore si faccia delle domande più che delle convinzioni, che si chieda se il panorama in cui siamo calati è per forza questo, se ci sono dei modi di cambiarlo. Appunto, negli ultimi 40 anni c'è l'idea che non c'è alternativa al mondo in cui noi siamo, è la vecchia frase di Margaret Thatcher. Ecco, io spero che chi legge il libro, come tanti altri anche più importanti del mio, si chieda se ci sono delle alternative e come arrivarci.
0: Chiudiamo con l'introduzione. Sei partita con Luciano Branciardi e una riflessione sul lessico che mi è piaciuta molto. Oggi sembra che la parola problema sia stata sostituita dalla parola sfida, ma non è soltanto un cambiamento linguistico tutto ciò, cambia evidentemente il nostro modo di guardare il mondo, no? Cosa perdiamo quando smettiamo di affrontare insieme un problema e iniziamo invece a vivere tutto come una sfida?
1: Appunto, è la parola problema, che tra l'altro Luciano Branciardi prendeva in giro, perché anche quello era un cliché, uno stereotipo. Io mi ricordo quando appunto prima di che io mi potessi ricordare, ma insomma altri ironizzavano su questo uso ubiquo della parola problema. Però il problema è qualche cosa che si affronta, si risolve, può non avere una soluzione, può evolvere in qualche altro problema. La sfida è un io contro cos'altro, qualcun altro, ha un atteggiamento competitivo, un'attitudine mentale competitiva, agonistica, che è... Parlavi prima della mancanza di tempo. Ecco, la sfida deve giocarsi molto rapidamente, certo. È come una partita. Certo. Il problema è invece, penso ai grandi problemi matematici irrisolti da decenni, da secoli, e che poi magari troveranno una soluzione. Dal mio punto di vista è una perdita, un impoverimento, però, ripeto, io esprimo una sensibilità che può essere o molto vecchia o, io mi auguro, anche molto avveniristica.
0: Maria Teresa Carbone, il lavoro culturale, domande e risposte, Arcadia Edizione. C'è una domanda che non ti ho fatto o una risposta che avresti voluto darmi?
1: No, direi che abbiamo affrontato i punti che mi erano più... che mi stanno più a cuore. Potrei dirti che, ecco, mi piacerebbe combattere con la dichiarazione di Andrea Cortellessa, che sostiene che ormai parlare di cultura, di giornalismo culturale, di comunicazione culturale non ha senso, perché è come la nave di Teseo che ha cambiato così tanti i pezzi che non è più quella cosa lì. Ecco, io su questo, nonostante l'amicizia che mi lega a Andrea Cortellessa, penso che si possa ancora parlare di cultura, si debba parlare di cultura, e anche per questo ti sono molto grata per questa conversazione.
0: Grazie a te. Concludiamo questo incontro di oggi con queste ultime riflessioni. L'arte non cambia il mondo con la forza delle risposte, lo cambia continuando a porre domande, ad aprire varchi, a ricordarci che la realtà è sempre più ampia dello sguardo con cui la osserviamo. E forse è proprio questo il compito del lavoro culturale: custodire la complessità, renderla condivisibile, consegnarla ogni volta a uno sguardo nuovo. Ci congediamo con le parole di Rainer Maria Rilke: una opera d'arte è buona se è nata da una necessità. Grazie alla giornalista e scrittrice Maria Teresa Carbone per essere stata qui con noi.
1: Grazie a te.
0: E grazie a voi tutti per averci seguito anche quest'oggi. Buon proseguimento di ascolto.

0: Parlaci dell'arte non racconta soltanto chi crea l'arte, lascia parlare anche la musica. Ogni brano ha una voce, un colore, una memoria, una emozione che dialoga con le opere, le storie e gli incontri di questa trasmissione, perché spesso è proprio la musica a completare ciò che l'arte ha appena iniziato a suggerire.
1: Older chests reveal themselves like a crack in a wall.

0: Le 19, Cecilia Seppia in studio, Luca Rossi in regia. Prosegue la missione del Cardinale Zuppi in Ucraina per portare la vicinanza del Papa oggi a Kiev. La preghiera del Presidente della CEI recitata in ucraino: Dio conceda una pace giusta. Sentiamo Salvatore Cernuzio.
1: A quello stesso cielo, da dove ancora fino a stanotte sono piombati missili e droni, il cardinale Zuppi dalla capitale Kiev ha elevato una preghiera in ucraino a Dio Onnipotente, chiedendo di concedere una pace giusta, che i prigionieri tornino a casa, i bambini riabbraccino le famiglie e i dispersi siano ritrovati. Il porporato ha preso parte alle celebrazioni per il battesimo della Rus di Kiev, ricorrenza che ogni 15 luglio commemora la cristianizzazione del paese da parte del principe Volodymyr il Grande. Il porporato ha preso parte alla cerimonia in piazza San Michele, insieme al presidente Zelensky e altre autorità civili e religiose. Ha percorso in processione il viale costeggiato da un muro con le foto delle vittime del conflitto, ha poi deposto un mazzo di rose rosse e recitato la sua preghiera, esortando al coraggio di essere costruttori di pace. La stessa invocazione ha scandito gli appuntamenti della prima giornata di missione, iniziata nella colonia penale Zakit 1 nell'oblast di Leopoli. Lì Zuppi ha incontrato i prigionieri di diversa nazionalità catturati nei campi di battaglia, li ha salutati uno ad uno e ha consegnato in dono un portachiavi con la speranza che possano presto attaccarlo le chiavi di casa. In dono anche un santino della Salus Populi Romani, Madre di Speranza, e un'immagine del Papa che, ha detto il porporato, mi ha mandato qui per dirvi che prega per la pace e perché finisca la guerra.
0: In Ucraina oggi anche la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per la firma di un nuovo accordo tra Bruxelles e Kiev per aumentare la sinergia sulla difesa e dare all'Ucraina la possibilità di produrre droni. Sul terreno un attacco russo sulla città di Odessa ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 8 vittime anche nel Belgorod. Nuova ondata di raid americani in Iran, almeno 30 le vittime, 260 i feriti. In risposta Teheran ha lanciato missili contro obiettivi USA in Giordania, Kuwait e Bahrain. Intanto Trump fa marcia indietro sullo stretto di Hormuz, al posto dei dazi al 20%, accordi commerciali, ma ribadisce: continueremo a colpire, domani sarà la volta di ponti e centrali. Lunedì alla Casa Bianca il presidente americano vedrà il premier israeliano Netanyahu. Fronte libanese sempre teso con attacchi in 2 villaggi nel sud, secondo l'ONU oltre 430.000 persone restano sfollate. Intanto si sono conclusi a Roma i colloqui diretti tra Israele e Libano, discussioni proficue e positive, dice il Dipartimento di Stato americano. Al centro negoziati sull'attuazione dell'accordo quadro raggiunto il 26 giugno a Washington. È tutto, grazie per l'attenzione e buonasera.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Uniamoci in preghiera con quanti a casa seguono la Santa Messa attraverso TV 2000, anziani, ammalati, persone che non possono uscire di casa, quanti si prendono cura delle persone in difficoltà. Presentiamo le nostre preghiere al Signore per ciascuno dei suoi figli che ha bisogno della sua grazia e chiediamo perdono dei nostri peccati. Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Signore che siede alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Preghiamo. Dio onnipotente concede a noi che celebriamo la nascita al cielo del Santo Vescovo Bonaventura, di essere illuminati dalla sua eminente sapienza e di imitare il suo serafico ardore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno, contro un'azione empia io la mando e la dirigo contro un popolo con cui sono in collera, perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di strada. Essa però non pensa così e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere e annientare non poche nazioni. Poiché ha detto: con la forza della mia mano ho agito e con la mia sapienza, perché sono intelligente, ho rimosso i confini dei popoli e ho saccheggiato i loro tesori, ho abbattuto come un eroe coloro che sedevano sul trono. La mia mano ha scovato come in un nido la ricchezza dei popoli. Come si raccolgono le uova abbandonate, così ho raccolto tutta la terra. Non vi fu battito d'ala, e neppure becco aperto o pigolio. Può forse vantarsi la scura contro chi se ne serve per tagliare, o la sega insuperbirsi contro chi la maneggia? Come se un bastone volesse brandire chi lo impugna e una verga sollevare ciò che non è di legno. Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro le sue più valide milizie, sotto che a sua gloria arderà un incendio come un incendio di fuoco. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. Il Signore non respinge il suo popolo.
4: Il Signore non respinge il suo popolo.
3: Calpestano il tuo popolo, Signore, opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e il forestiero, massacrano gli orfani.
4: Il Signore
3: non respinge il suo popolo. Dicono: il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non intende. Intendete ignoranti del popolo, stolti, quando diventerete saggi? Il Signore non respinge il suo popolo. Chi ha formato l'orecchio forse non sente? Chi ha plasmato l'occhio forse non vede? Colui che castiga le genti forse non punisce lui che insegna all'uomo il sapere? Il Signore non respinge il suo popolo. Poiché il Signore non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità, il giudizio ritornerà ad essere giusto e lo seguiranno tutti i retti di cuore. Il Signore non respinge il suo popolo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci fa guardare a Gesù in un momento di intimità col Padre. Gesù aveva insegnato ai suoi discepoli il Padre nostro. Ora essi lo vedono pregare con parole di ringraziamento e di stupore. Gesù esulta di gioia e loda il Padre perché predilige i piccoli, sceglie gli umili, rigettando quanti invece si reputano sazi del loro sapere e superbi, appunto da pensare di poter fare a meno di Dio. Senza l'umiltà, il sapere può portare al grave peccato della superbia. Quanti figli prodighi si allontanano dal Padre perché pensano di sapere tutto e di bastare a se stessi. L'arroganza può portare l'uomo all'autodistruzione. L'umiltà invece ci fa affidare totalmente a Dio, sapendo che senza il Padre non possiamo fare nulla. San Bonaventura, di cui oggi ricorre la memoria, ha scritto la storia del poverello d'Assisi, il quale fu dichiarato santo dalla Chiesa perché si è unito in tutto a Gesù, povero, umile, sofferente. San Francesco, definito da un cantautore moderno l'infinitamente piccolo, per le sue scelte all'inizio fu considerato un pazzo, ma come scrive San Paolo nella lettera ai Corinti, nella prima lettera ai Corinti, quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. E San Francesco è tra i santi più conosciuti al mondo, perché la sua stessa vita parla del Vangelo di Gesù. È la scelta di Dio, quella di prediligere gli umili e i piccoli. Dio si rivela attraverso strumenti poveri, a volte scartati dal mondo. Ai piccoli vengono rivelate le profondità del mistero del Figlio di Dio, che sceglie la via dell'umiltà e della piccolezza, incarnandosi nel grembo dell'umile ancella di Nazaret. E lei, la Madre di Dio, nel Magnificat, contempla l'azione di Dio nella storia e canta: l'anima mia magnifica il Signore, perché ha guardato all'umiltà della sua ancella. E anche le manifestazioni mariane nella storia rivelano questa scelta del Signore, che continua a prediligere piccoli e umili. La Madonna alla Salette apparve in lacrime a due pastorelli, affidando loro un messaggio di conversione. A Lourdes scelse la piccola Bernadette, per chiedere penitenza e conversione e rivelare la sua immacolata concezione. A Fatima si rivelò ancora a 3 pastorelli. A Siracusa sceglie un'umile casa, una povera famiglia di lavoratori aggiornata, un quadretto umile del cuore immacolato di Maria per parlare con le sue silenziose lacrime. La Madre di Dio sceglie il linguaggio umile ma dirompente delle lacrime, un linguaggio comprensibile a tutti. Papa Pio XII pose una domanda che ancora risuona nel cuore della Chiesa: comprenderanno gli uomini l'arcano linguaggio di quelle lacrime? Le lacrime di Maria sono più forti di tante altre parole. Sono lacrime che possono scardinare anche i cuori più duri. Piange una madre che vede i figli minacciati dal male, dirà San Giovanni Paolo II. L'umile ancella del Signore, la Vergine Maria, ha detto Papa Francesco, spalanca le braccia del suo amore materno, dando consolazione, versando lacrime con chi piange e rendendosi compagna di strada di ogni persona che lei alza gli occhi chiedendo una grazia. E da questo santuario che custodisce il quadretto miracoloso della Madonna delle lacrime, a Maria si alza la preghiera di quanti a lei si affidano, di quanti vogliono presentare a Gesù le loro preghiere, perché alle sue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Preghiamo fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia, la fatica e le lacrime di ogni giorno, ci disponiamo a offrire sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Signore, lo Spirito Santo infonde in noi che celebriamo i divini misteri la stessa luce di fede che illuminò sempre San Bonaventura per la diffusione della tua gloria, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Salvatore, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato San Bonaventura e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Questo segno della tua bontà, unita agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Bonaventura, Santa Lucia e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Obbediente a Gesù, umile e povero, preghiamo insieme dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, il sconto dei miei peccati, il suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo i santi doni da te ricevuti ci rinnovino, Signore, perché celebrando con gioia la memoria di San Bonaventura possiamo crescere nel tuo servizio sul suo esempio di dedizione apostolica. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo la supplica alla Madonna delle Lacrime, presentando tutte le richieste che giungono da ogni parte e che noi poniamo nel cuore immacolato di Maria Santissima. Quante persone sono in pena per i loro figli, quante persone invocano, chiedono una grazia, quante persone sono smarrite. Poniamo tutto nel cuore di Maria Santissima, che ha scelto questa immagine umile, povera, Gesù smaltato, per donare all'umanità le sue sante lacrime, perché queste lacrime attraversano i cuori più induriti e li rendono a Dio umili, poveri. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati il tuo cuore immacolato e adorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù,
0: il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione delle lacrime di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

La vita non vissuta non muore. Prima o poi chiederà il conto. Si manifesta dove meno ce l'aspettiamo, come un fiume che riemerge in superficie dopo chilometri di sotterfugi. Frustrazione, insofferenza, somatizzazioni, nervosismo, depressione, a volte perfino cattiveria, invidia, gelosia e rancore. È il dolore non trasformato che, non avendo trovato spazio, si riversa altrove. Giacobbe intuisce tutto questo sulla soglia dell'incontro con Esaù. Comprende che non potrà mai tornare davvero alla sua terra se prima non torna a se stesso, che non si può abitare la propria promessa senza attraversare la propria ombra, che non si può essere interi finché si continua a fuggire da una parte di sé. È il momento in cui l'uomo comincia a diventare adulto spiritualmente, quando scopre che la vera battaglia non è fuori, ma dentro, e che il vero nemico non ha un volto, ma è una ferita. Insomma, a conti fatti, nella vita la vera riconciliazione è con la propria storia, non con l'altro. Giacobbe manda dei doni a Esaù, sperando che servano a pacificare l'incontro imminente, e durante la notte attraversa il fiume Yabbok con le mogli, le schiave, i figli, la figlia. Porta dall'altra parte anche tutti i suoi averi e rientra all'accampamento. Giacobbe rimase solo, leggiamo nel libro della Genesi, e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora.

schermi contro il mondo, per attraversare il mistero, per lasciarsi toccare da ciò che ci supera, occorre deporre ogni appoggio, perfino quello spirituale. Occorre lasciare andare ogni immagine, ogni nome, ogni idea di Dio. Solo allora può avvenire l'incontro. Paradossalmente, è proprio nel momento in cui ci sembra di essere stati abbandonati da Dio che finalmente facciamo esperienza di Lui. Quando non abbiamo più nomi da pronunciare, né formule, né sicurezze religiose da stringere tra le mani, allora ciò che chiamiamo Dio può rivelarsi per quello che è, non un concetto, non un idolo di cui servirci, ma il mistero vivo e indicibile che abita il fondo del nostro essere. È il grande teologo tedesco Dietrich Bonhoeffer a ricordarci che in fondo è il Dio che ci abbandona a essere il Dio con noi. Anche Gesù, nel suo grido più radicale, Dio mio, perché mi hai abbandonato?, tocca il vero, l'esperienza di Dio nel non Dio, l'abbraccio ultimo nella distanza massima, il mistero oltre il nome. La lotta di Giacobbe è precisamente questo, un corpo a corpo con l'ignoto, una notte in cui il mistero si fa vicino, ma non si può afferrare. Alla fine, quando spunta l'aurora, l'essere misterioso gli dice: «Lasciami andare». È come se il mistero non potesse essere esposto alla luce piena. Ha bisogno della notte, della crisi, del crepuscolo dell'anima per rivelarsi. Giovanni della Croce lo sapeva. La notte oscura è la soglia dell'unione, il luogo in cui l'amata e l'amato finalmente coincidono. Ma Giacobbe non lascia andare. «Non ti lascerò se non mi avrai benedetto». È un passaggio immenso. La minaccia che arriva dall'esterno deve diventare benedizione dentro di me. Ciò che temo deve diventare il punto in cui rinasco. Allora il mistero gli chiede: «Come ti chiami?» Non è una domanda anagrafica, è un invito a gettare la maschera. È come se gli dicesse: «Dimmi, ma soprattutto di a te stesso chi sei veramente, non chi fingi di essere». E Giacobbe non può più mentire. Nel nome che pronuncia c'è tutto il suo passato: l'ingannatore, il manipolatore, l'uomo che ha rubato, che ha ferito, costruito la vita sull'astuzia. È il momento della verità e un'identità non può essere trasformata finché non è stata confessata. A quel punto avviene la metamorfosi. Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Il nuovo nome non è solo un titolo, è una nuova nascita. È come dire: sei diventato capace di reggere la tua ombra, di affrontare la tua storia, di non scappare più. E quindi sei pronto a vivere. Giacobbe domanda: «Svelami il tuo nome». E la risposta è splendida: «Perché mi chiedi il nome?». Come a dire: «Non imprigionarmi in una definizione, non ridurre l'infinito a una parola». E lì, proprio lì, lo benedice: «Davvero, ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva», risponderà l'uomo rinnovato. La luce ora può spuntare. Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Giacobbe è ormai un uomo trasformato, ma anche un uomo ferito dall'incontro trasformatore. Ma la sua è una ferita nobile, una ferita che indica nascita, non perdita. Lo sappiamo bene. I grandi incontri ci segnano, l'amore ci segna, la verità ci segna, il mistero ci segna. Non si esce indenni da ciò che ci trasforma davvero. A proposito della fede,

vita che rimane, c'è un'immagine che attraversa tutta la tradizione cristiana e che tocca il cuore del mistero, quella di Gesù di Nazaret dopo la morte. Dopo l'avventura tragica del buio, dell'abbandono, della discesa nell'ombra, dopo essere stato come un seme marcito nella terra, nascosto, inoperoso, in attesa, Gesù riappare ai suoi in una forma completamente nuova, trasformato. Egli è già oltre la morte, oltre il limite, oltre il tempo. Eppure in lui qualcosa rimane, le sue ferite.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
1: Amen.

Thank you.

Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista e benvenuti all'appuntamento con New Music. Apriamo la puntata di oggi con un brano sicuramente dal grande impulso meditativo. Stiamo infatti per ascoltare Fratres di Arvo Pärt. Fratres è, al di là del titolo, un brano che effettivamente si presta proprio a fungere un po' da vera e propria meditazione musicale. Il brano nasce nel 1977 su una commissione del Festival di Salisburgo dell'80 e proprio poco dopo a Berlino lo stesso Arvo Pärt ne scrive una versione per 12 violoncellisti ed è la versione che stiamo per ascoltare. Si tratta di un brano molto sottile, una specie di continuum musicale a metà tra un certo modo di concepire la musica vagamente minimalista e un altro modo magari più vicino a queste note tenute della tradizione orientale. E Arvo Pärt sfugge un po' quando viene intervistato la domanda se la sua musica sia più o meno religiosa, ma di fatto questo Fratres è proprio un brano che stimola la meditazione con questa ripetizione della cellula melodica base che viene ripetuta e dalle infinite sfaccettature anche timbriche. Ne esiste tra l'altro una famosa versione di Fratres fatta da Gidon Kremer al violino e Keith Jarrett al pianoforte, ma anche questa appunto che stiamo per ascoltare è davvero molto suggestiva. I protagonisti sono i 12 violoncellisti della orchestra dei Berliner Philharmoniker. Ascoltiamo dunque Fratres di Arvo Pärt.

Abbiamo ascoltato Fratres di Arvo Pärt nella interpretazione dei 12 violoncellisti dei Berliner Philharmoniker. Abbiamo detto un brano molto meditativo, quasi francescano nella sua semplicità e nello stesso tempo affascinante proprio per questa ripetizione tematica che alla fine riesce a coinvolgere l'ascoltatore. E non è però l'unico brano meditativo di questo programma odierno di New Music, infatti stiamo per ascoltare una sonata ben particolare, tale è senza dubbio la sonata da Requiem opera 283 per violoncello e pianoforte di Olivier Griff. Si tratta di una sonata strutturata così apparentemente in maniera abbastanza tradizionale, un primo movimento molto lento allegro ed è il movimento più esteso del brano, dura quasi 12 minuti, poi un notturno nel secondo movimento, un presto vivo più lento nel terzo movimento e una quasi cadenza nel finale. Scrive lo stesso compositore la sonata da Requiem, è una meditazione sulla morte vista da tre sostanziali punti di vista. Da prima la morte come perdita, poi la morte come viaggio e ancora la morte come meditazione. La perdita è una perdita della vita da parte di chi muore, ma anche una perdita delle persone che amiamo per chi rimane. Il viaggio è un viaggio che separa l'anima. E per chi poi crede all'aldilà, naturalmente è soltanto l'inizio di una nuova vita. E ancora questa morte come contemplazione, ancora una volta coinvolge l'anima e coinvolge una dimensione naturalmente non certo immanente, ma piuttosto trascendente. Tre sono anche i temi fondamentali di questa sonata, appunto un tema, quello della perdita, che è della lamentazione, potremmo dire, che è un movimento discendente. Il secondo tema è più una sorta di ballata presa dal compositore da un tema della rivoluzione americana, The Dying British Sergeant. Il terzo è un inno anglicano attribuito a Joseph Parry. Quindi questi tre temi, caratteri, sono i tre temi che guidano l'intera composizione. Noi ce l'andiamo ad ascoltare questa sonata da Requiem di Olivier Griff nella interpretazione di Emmanuel Bertrand al violoncello e di Pascal Amoyel al pianoforte.

0: Abbiamo ascoltato la sonata da Requiem per 283 di Olivier Griff per violoncello e pianoforte, un brano terminato nel 1993 dopo una lunga gestazione. Fin dal 1979 il compositore ci aveva lavorato. Al violoncello c'era Emmanuel Bertrand, al pianoforte Pascal Amoyel. E con questo brano di un compositore abbastanza dimenticato, tutto sommato, scomparso nel 2000 e sicuramente invece un punto di riferimento per anche come interprete e come pianista, era un pianista dalle grandi doti, quindi volentieri abbiamo riproposto questa figura. Spesso ci si dimentica presto di questi personaggi che hanno fatto la musica del Novecento e che stanno per fare e stanno facendo la musica di questo terzo millennio. Grazie da Marco Di Battista per la cortese attenzione, l'appuntamento con New Music, come al solito, è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista, che torna in studio per questa ultima parte del programma musicale di oggi. Va ora in onda di Mikhail Ivanovich Glinka il grande sestetto in mi bemolle maggiore del 1832 per pianoforte, quartetto d'archi e contrabbasso. I movimenti sono allegro maestoso, andante, allegro con spirito. Gli interpreti sono quelli dell'ensemble Capricorn, vale a dire Elizabeth Perry e Miles Golding al violino, Susie Mejeros alla viola, Timothy Mason al violoncello, Barry Guy al contrabbasso, alla pianoforte Julian Jacobson. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato di Mikhail Ivanovich Glinka il grande sestetto in Mi bemolle maggiore, per pianoforte, quartetto d'archi e contrabbasso. Gli interpreti erano quelli dell'ensemble Capricorn, vale a dire Elizabeth Perry e Miles Golding al violino, Susie Mesharoch alla viola, Timothy Mason al violoncello, Barry Guy al contrabbasso, Julian Jacobson al pianoforte. E con questo brano di Glinka si chiude il programma di oggi. Grazie a tutti da Marco Di Battista per averci seguito fin qui. Un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno. Contro una nazione empia io la mando e la dirigo contro un popolo con cui sono in collera, perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di strada. Essa però non pensa così e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere e annientare non poche nazioni. Poiché ha detto: con la forza della mia mano ho agito e con la mia sapienza, perché sono intelligente. Ho rimosso i confini dei popoli e ho saccheggiato i loro tesori. Ho abbattuto come un eroe coloro che sedevano sul trono. La mia mano ha scovato come in un nido la ricchezza dei popoli. Come si raccolgono le uova abbandonate, così ho raccolto tutta la terra. Non vi fu battito d'ala e neppure becco aperto o pigolio. Può forse vantarsi la scure contro chi se ne serve per tagliare o la sega insuperbirsi contro chi la maneggia? Come se un bastone volesse brandire chi lo impugna o una verga sollevare ciò che non è di legno. Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro le sue più valide milizie. Sotto ciò che è sua gloria arderà un incendio come incendio di fuoco.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
2: L'azione dello Spirito Santo è la fonte della più profonda gioia interiore. Gesù stesso sperimentò questa particolare esultanza dello Spirito Santo quando pronunciò le parole: Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Nel testo di Luca e Matteo seguono le parole di Gesù sulla conoscenza del Padre da parte del Figlio e del Figlio da parte del Padre. Conoscenza che viene comunicata dal Figlio proprio a quei piccoli. E dunque lo Spirito Santo, che anche ai discepoli di Gesù dà non solo la potenza della vittoria sul male, sugli spiriti maligni, ma anche la gioia soprannaturale della scoperta di Dio e della vita in Lui mediante il suo Figlio. La rivelazione dello Spirito Santo mediante la potenza dell'azione che riempie tutta la missione di Cristo accompagnerà anche gli apostoli e i discepoli nell'opera che svolgeranno per divino mandato. Lo annuncia loro Gesù stesso: avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra.

A Roma, Radio Vaticana Italia è su 105 FM. In Italia, frequenza nazionale su DAB Plus, la radio digitale. Per informazioni, www.digitalradio.it.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per paesaggi musicali trasmettiamo di Elliot Cook Carter, il Minotauro, balletto, orchestra diretta da Gerhard Schwarz.

Per paesaggi musicali abbiamo trasmesso di Elliot Cook Carter il Minotauro Balletto, orchestra diretta da Gerhard Schwarz. E per concludere Horst Jankowski e la sua orchestra.

Con la musica di Horst Jankowski e la sua orchestra si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica dal Medioevo al Barocco ascoltiamo composizioni di Georg Muffat, François d'Agincourt, Johann Caspar Fischer, Georg Friedrich Händel, Antoine Forqueray, Rinaldo Alessandrini. Esegue al clavicembalo Rinaldo Alessandrini.

Nella prima parte della rubrica Dal Medioevo al Barocco abbiamo trasmesso composizioni di Georg Muffat, François d'Agincourt, Johann Caspar Fischer, Georg Friedrich Händel, Antoine Forqueray, Rinaldo Alessandrini. Ha eseguito al clavicembalo Rinaldo Alessandrini. Nella seconda parte della rubrica Dal Medioevo al Barocco trasmettiamo di Antonio Vivaldi il trio in La minore RV86 per flauto a becco, fagotto e basso continuo. Sonata in Do minore RV53 per oboe e basso continuo. Trio in Sol maggiore RV80 per due flauti traversi e basso continuo. Esegue Camerata Köln.